R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: mattina la banda di R101 è qui per tenervi compagnia fino alle 9. Vi accompagniamo ovunque stiate andando con un po' di chiacchiere e tante bella musica. In questo rovente mercoledì ci siamo noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Chiara Tortorella fa le chiacchiere e noi siamo il distintivo. Buongiorno amici, buon mercoledì.
0: Buongiorno a Cristiano Militello.
2: Il nostro tratto distintivo che è la bischeraggine, questo sì, questo va
0: bella
2: detto.
0: La bischeraggine.
2: La santa bischeraggine, come la chiama Peraccioni. Buongiorno amici e buon mercoledì.
0: Buongiorno Cristiano, rimaniamo in Toscana e in toscano con Leonardo Fiaschi che però ha tutti gli ospiti del nostro programma.
3: Hola amigo, ¿cómo estás? La España es en final. Es en final del mundial. Sí. La España, España me gusta esta roba.
0: España 2-0 contra
4: bueno,
0: la Francia.
4: Qué lindo cariño. Sí. París a casa. Adiemo un amore. I cugini a casa.
1: Allora, per i più
0: anche lei toscana mi sa,
1: sì,
0: eh.
1: Per i più distratti, ieri la Spagna ha eliminato, ha mandato a casa i transalpini.
5: Egalité, fraternité, eliminé.
0: Che calcistico è la cosa che ci piace più del mondo del calcio. Ne parliamo spesso anche con Riccardo Russo.
5: Ne ho appena parlato. Noi abbiamo eletto anche l'Argentina come altra finalista. Vedremo stasera come andranno le cose sul campo. Però per gli amici a casa tante motivazioni portavano a votare loro.
1: Adesso fingi di parlare del lato sportivo tecnico, ma io ti ho sentito disquisire della fidanzata di Bellingham.
5: Basta, ci sono mogli all'ascolto.
0: Ecco. Serie
5: che io non conoscevo, qualcuno me l'ha suggerita, me l'hanno segnalata e ho googolato. Sono rimasto un attimo fisso
0: e
5: lì.
0: Ho perso
5: poi
0: due ore stamattina.
2: Non bisogna mai googolare in Germania.
5: Di mattina presto.
0: L'altro tecnico della banda di R101 abbiamo Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Poi oggi è il giro di boa della settimana.
6: Tutto intorno alla boa, il mercoledì con nel giro di boa.
0: Terzultimo giro di boa del mese di luglio.
2: Mamma mia, come
0: carichi
2: come i militari ormai.
1: Sì.
2: Siamo lì con le tacche. Le tacche non inquadrate, noi abbiamo qui un cornicione che ogni tanto, ogni settimana scalfiamo.
0: È vero.
2: E quindi ci siamo quasi.
0: E avanti c'è posto al 331 80 90 101. Anche se ieri il tempio della musica, quello che è diventato il tempio della musica, lo stadio di San Siro, era completamente sold out per il concerto di Bruno Mars. Ne parleremo tra poco. Partendo con una domanda che volevamo girare a voi.
2: Come state? Come state?
0: Lo sappiamo come stanno. La gente non sta bene.
1: La gente non sta bene.
0: Per il caldo, perché insomma ognuno vive un po' chiuso nel suo piccolo mondo. Spesso vediamo dei gesti completamente folli che però la gente con naturalezza fa davanti a noi.
1: Certo, della serie, ma quello cosa sta facendo?
5: Dita nel naso?
1: Tipo? No, roba più. Ecco.
0: Non so, qualcuno che si è riempito un canotto con il ghiaccio e poi ci si è sbracato dentro e ci si è addormentato. L'avete visto?
2: Non mi sembra una cattiva idea, però. Onestamente, anzi, oggi pomeriggio ho da fare.
0: Esatto. Una cosa folle vista al supermercato: una signora che pesava il suo chihuahua sulla bilancia della frutta e verdura.
1: Perché
0: quella casa era rotta. E cioè, dati a tenere monitorato il peso del cane, no?
5: Gli ha messo anche il prezzo sopra.
2: Meno male, l'ha imbustato e l'ha passata alla cassa.
5: Povero.
0: Non lo sappiamo.
1: Quanto fanno i chihuahua al chilo questa settimana?
0: E poi anche Bruno Mars ne ha combinate un paio da dire, vabbè, ma sì, ce la fai.
2: Bruno Mars gliel'ha comprato il chihuahua.
0: E quindi raccontateci la vostra al 331 80 90 101. La gente non sta bene perché raccontateci quel fatto visto da voi. Vi aspettiamo.

0: Miu, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Eh beh, dai, qualcuno, cioè, noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito Puto. Alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
3: Insomma.
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2-3 gradi in più?
1: 2-3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: di R101. Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2-2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli.
3: Sì.
0: Puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani.
0: Volentieri, wow, non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca di Lele Adani.
1: Ecco, perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, ma io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora lo stecchino tipo.

0: piccato ma sì, con quella... le lettere.
1: Io avrei un test per te.
2: Con quale?
1: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
3: Piena o vuota?
2: Ah, vabbè. Se mi chiedi, la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 101.

0: You, i Coldplay su R101 alle 7:30 con un Chris Martin che, come stranezza sul palco, ogni tanto si esibisce a piedi nudi.
1: Uno spetta il prosciutto, l'altro arriva a piedi nudi.
0: Esatto, mentre Bruno Mars affetta il Pata Negra
1: in Montserrat.
0: A Montserrano,
2: e salutiamo anche Ozzy Osbourne. Allora,
1: allora anche Alice Cooper.
0: Quelle cose che ti fanno dire quando le vedi, magari vicino a te, con qualcuno che le fa con nonchalance. La gente non sta bene e anche voi ne avete viste parecchie di scene assurde. Sentiamo un po' di voci, siete in tantissimi.
3: Non sta bene. Ieri sera mio vicino di casa stava venendo giù grandine, tuoni, fulmini, acqua manetta. Lui innaffiava l'orto e il giardino. No, NCS, non ci siamo.
1: Innaffiava l'orto sotto la tempesta.
0: Che dei miei vicini lo fanno. Gli ho chiesto, ho detto ma che magari nel vaso non arriva l'acqua, ma sta piovendo in tutte le direzioni.
2: Poi non puoi farlo quando smette di piovere. No, mentre piove lo devi fare.
1: Ma anche quando ha appena smesso. Forse
0: che due giorni dopo, ecco.
2: No, voi sapete, dopo 30 anni fuori dagli stadi, l'argomento di oggi.
1: Sì, ti stuzzica, certo. Sì. Avanti. Esatto.
4: Buongiorno, banda. La gente non sta bene perché si ferma ovunque in macchina per mandare messaggi, per chattare. Blocca il traffico, blocca i parcheggi. Un delirio.
1: Però almeno si fermano. Pensa a quelli che lo fanno mentre sono in movimento. Quindi
2: sì.
1: Lo dicono, fermatevi se dovete farlo. Poi, ovvio, ci sono anche lì le controindicazioni.
2: L'altro giorno ho visto una macchina che stava andando piano. C'era cioè quello che guidava e quello accanto nel posto del passeggero. Era tutto fuori dal finestrino. Che stavano rubando un carrello, se lo stavano portando a casa.
1: Certo.
2: Quindi stava
1: certo.
2: Trascinando il carrello dell'era. Questo anche con le quattro frecce procedeva tipo a 20 all'ora. E questo che con la mano.
0: È rimasta incastrata la monetina, probabilmente.
2: È rimasta incastrata la mano.
1: Negli Stati Uniti è stata multata la settimana scorsa una signora che si fidava troppo dell'autopilota, perché comunque anche quando queste macchine ne sono dotate, hai l'obbligo comunque di essere vigile, di tenere le mani sul volante e poi tutta l'automazione che poi, della quale puoi usufruire, sfruttala pure, però devi stare. Questa stava dormendo, erano reclinati. Sì. Lei e il passeggero stavano dormendo.
0: E i figli, no? E in realtà c'erano dei bambini in quella macchina.
2: Sì, se vogliamo dirla tutta, anche il motociclista che li ha superati facendo un video col telefonino, ecco, secondo me, da codice alla mano non ha fatto proprio il suo. Però,
0: allora abbiamo ragione. La gente non sta bene, c'è chi si autodenuncia. Ciao, sono Sara da Milano, io non sto bene, mi sono risposata 3 volte.
1: No.
0: Bene, Sara, se lo dici tu.
2: E conosco anche uno che si è risposato 2 volte con la stessa donna.
1: Ma dai.
2: Sì.
1: E tutte e 3 le volte ha cantato Salda Vinci? Sempre sì.
5: Eccolo, l'hai detto.
0: Sulla S di sale è partito. Prontezza di riflessi. Peppino non sta bene.
1: No, non sta bene.
0: Salda Vinci pronto lì. Avanti con
6: le vostre voci.
0: Ciao.
6: A proposito di gente che non sta bene, proprio 10 minuti fa. Di solito vedi al semaforo il ditino che va nel naso, no? Stamattina ne ho visto una che non avevo mai visto con il cotton fioc a pulirsi le orecchie fermo al semaforo. Fantastico! Buona giornata, Michele da Bologna.
2: Sì.
1: E mi è capitato in 2 occasioni di essere in ritardo, di dovermi presentare a posto e di radermi al volante. Cioè,
5: no,
1: il rasoio elettrico.
2: Sì, voglia.
1: Lo fa.
2: Ma non parliamo delle cose raffazzonate dell'ultimo momento.
5: Ci hai fatto un bidet?
1: No, ho detto mi sono rasato
2: con l'acqua del radiatore.
7: Buongiorno, la gente non sta bene perché al semaforo ero ferma, guardo lo specchietto retrovisore, quello dietro di me si è pulito le orecchie con l'astina degli occhiali da sole.
1: Con l'asta degli occhiali da sole, pulito le orecchie.
2: Ti prude un orecchio, dai, su.
0: Quelle cose ti fanno fissare, ti fanno bloccare sullo specchietto retrovisore. Dici no, vabbè, ma lo sto vedendo veramente.
2: Perché la gente pensa dentro l'abitacolo.
5: Non mi vede nessuno.
2: Sì, c'è questa cosa che molti capiscono. Cioè, quello con 4 dita che fa la centrifuga nel naso.
1: Sì, sì.
2: Se sei accanto, poi hai la sensazione anche di quello che ti sta guardando. Ma loro imperterriti.
1: Quella che si trucca, può succedere.
2: Via, voglia, voglia.
1: Poi.
0: Arrivano i pinguini tattici nucleari che ti sorpassano pulendosi le orecchie, però chiedono sorry, scusa, lo sento.

0: vi abbiamo chiesto il vostro nome, perché vi chiamate così? Ma molto spesso si prende il nome dal nonno, da un parente che è mancato, da un avo, da un idolo anche del momento,
1: ah, sì?
0: No? Perché adesso siamo pieni di sessantenni che si chiamano, o di cinquantenni o di quarantenni, su Ellen, no?
2: Ah, Dallas.
0: C'era questo.
3: A Livorno.
1: Sì, a Livorno sono specializzati, diciamo.
4: Esatto.
1: Sì, molto il fascino, sì, dei miti
0: Chantal.
1: Vari.
0: E poi, allora.
3: Livorno dai nomi a Temptation Island.
0: Davvero? Hai così?
3: Certo.
0: E poi c'è chi fa traduzioni, no? Dei nomi stessi o cose simili e li sbaglia in pieno, perché molto spesso ci si affida anche alla traduzione dell'intelligenza artificiale. Senza andare nel dettaglio, questa improvvisa, no? Va di grana grossa.
2: Che è successo?
0: C'è un museo a Pitigliano, al museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano.
2: Sì.
0: È l'Assunzione di Maria, ok? L'assunta?
4: Sì, sì, in inglese.
0: Esatto.
4: Com'era il titolo?
0: In inglese viene tradotta come.
4: No, dall'inglese è stata tradotta male.
0: Esatto, Recruitment of Mary.
4: The Recruitment of Mary è l'assunzione di Maria.
0: C'è l'assunzione, sì, nel senso, sì. Maria trova lavoro, hai capito? Ha trovato un posto di lavoro.
2: L'hanno proprio
0: Maria.
2: Tradotta.
0: Esatto, quindi l'assunzione di Maria, qui è come mentre firma il contratto con la tredicesima, la quattordicesima e le ferie pagate. E vedi, a volte si fanno
2: sbagliare.
4: Maria che prende, trova lavoro in questo caso.
0: Esatto.
4: Ma in Perù che andiamo per scoprire che tra qualche anno si chiameranno tutti Alan.
0: Ah, ah, dai!
4: Eh sì, sono più di 360 bambini che sono stati chiamati come il campione norvegese.
0: Vedi? Un peruviano che si chiama Alan.
1: Mamma mia.
3: Qual è il cognome?
1: Caso famoso del terzino già dell'Inter, Mike Conn.
0: Sì.
1: Che si chiama così perché suo papà aveva come idolo Michael Douglas. Attenzione,
0: sì.
1: Michael Douglas, e quella all'anagrafe invece di Michael scrisse Maicon.
2: Senza L.
1: E si chiama Maicon per quello.
4: Maicon.
2: Brutta storia però, ragazzi, questa brutta.
4: Douglas. Comunque, a quattro bambini addirittura è stato dato il nome completo Erling Braut Haaland, come sì, nome.
2: Siamo
4: a 91 è stato dato il nome Erling Haaland.
2: Ma poi vogliamo parlare dei genitori che danno i nomi ai figli dei calciatori, cioè dai, parliamo.
4: Oh, ma 468 in totale hanno chiamato Haaland. Così? Quindi sono 563 i bambini che avranno preso il nome da questo campione di calcio.
0: Non c'era anche il cantante Alan Sorrenti? Non c'era.
1: No, poi voglio dire tutti Alan, ma Mbappé nulla.
0: Mbappé, no. Mbappé è un po'.
4: Difficile. Ah, anche un bel nome,
3: chiamato
4: dai, carino.
3: Il mio cane Lewandowski.
2: Ma dai, non ci credo.
0: Che razza è un Lewandowski? Può starci, sai. Ma scusa, se tanto mi dà tanto, se in Perù chiamano Alan.
1: Certo.
0: E in Norvegia come chiamano i bimbi? José?
1: Ringhio.
0: Ringhio, vabbè.
4: Intanto iniziamo a sentire un po' di storie sui nomi dei nostri amici.
5: Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Odetta.
0: Odetta.
5: Diciamo per colpa di mio fratello che nel luglio del 1964 conobbe una bimba in spiaggia di origine cinese che si chiamava Odette. Siccome mamma era incinta, le chiese se nasceva una femmina se mi poteva chiamare Odetta. Io sinceramente mi cambierei con Eleonora, però vabbè, va bene anche Odetta, per fortuna, perché poi la mamma aveva l'obiettivo di chiamarmi Maruska e anche no. Ok, ciao, buona giornata,
0: ciao,
5: ragazzi.
0: Odetta.
1: Però, insomma, si tiene stretta Odetta,
0: sì,
1: alla fine. Insomma.
0: Però è colpa del fratello, ma che si chiamasse lui Odetta, voglio vedere se era contento.
2: Scusate, ma ricordiamo al mondo come si sarebbe dovuta chiamare Chiara, che magari qualcuno se l'era persa.
0: Oh. Elisenda,
4: il derby.
0: Rapisarda, com'è?
4: Melisenda.
2: Melisenda.
4: Il più votato
0: roba del
4: mio papà. Mio fratello Carlotta c'era, o
0: sì?
4: Charlie.
2: Non è passato nessuno.
6: Io mi ricordo sta cosa, a Napoli c'era sotto la Madonna la scritta Maria assunta in cielo a spese del comune. Ciao banda.

0: 101, Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Maturiana, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione ma che coerenza della sua c'è? Terra, e te le fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi ragazzi in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto, cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema, è evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Ma fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa, come ti nutrivi?
2: Ah, non hai visto
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta, in qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane, lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile, arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì, io sono Brunella da Roma, quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di, le percentuali impazzisco, i calcoli matematici impazzisco, adoro l'astrofisica ma non capisco niente di calcoli, buona giornata.
0: A te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli, infatti, quelli che mandano in onda i satelliti.
3: E a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, quella parte filosofica forse.
1: Percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni, lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così
2: diciamo,
0: a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa, mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza,
2: oggi
0: perché
2: in partenza.
0: Ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
3: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: La data. E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
3: la
2: caparra e
1: ma
2: tutto qua.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare, combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu c'è il team blu, tu e non più che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: vero,
2: glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: spiegare. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu, mi
0: esatto,
1: stai dicendo.
0: Anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato
2: perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza?
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: Ma è arrivata lei.
1: Sentiamo,
2: per non pestarti le dita.
0: La tenete con la mollettina e poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda, adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso, era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
0: Esatto.
3: Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese.
2: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre.

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando, no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, vabbè, guarda,
0: avevamo detto le scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco, mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese, mm-hmm, vinse 4 partite di fila, che mm-hmm, a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, il percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo.
1: Hai capito?
0: C'è anche la pettata di Superga, quindi insomma.

0: a proposito di Vespa, c'è chi ha appena concluso un viaggio dal Lago Maggiore, lui si chiama il Lima, ed è arrivato a Capo Nord, ragazzi.
1: Bella
0: 4.600 km, 11 tappe e 14 giorni di viaggio. Ah, ieri è arrivato sul tetto del mondo.
2: Adesso restaci.
3: No, io li ammiro questi.
2: Io,
3: mamma mia.
0: Voi siete quelli che in vacanza si riconoscono per cosa? Sentiamo le vostre voci.
4: Ah, io in vacanza sono quella che legge i libri camminando. Siccome non riesco a star ferma e faccio sempre 1000 km camminando per sentieri, sentierini o sulla spiaggia, prendo un libro e mentre cammino leggo, così faccio due cose in una.
1: Certo.
4: E ottimizzo i tempi. Ciao, buona giornata.
0: Sempre
4: Lidia.
0: Invidiato.
1: Certo.
0: Io non riuscirei mai. Andrebbero insieme tutte le parole.
3: Anche perché devi stare attento dove metti i piedi.
0: Esatto. Beh, camminando.
2: Complicato, no? Infatti è oggettivamente difficile, insomma. Poi andare in vacanza in un paese senza lampioni, immagino. Diventa anche pericoloso, però.
3: Ah, ecco, vabbè. Capito, è quella che legge che i libri camminando col casco. È lei.
0: Vabbè. Ancora?
5: Allora, io sono quella che quando arrivo in vacanza organizza le feste, i compleanni, i ritrovi tra gli amici, gli ex compagni di scuola. Io sono Valeria, vivo a Milano, ma sono salentina, quindi quando torno a casa, ecco, mi si riconosce da questo, si festeggia. Baci!
1: Ciao!
3: Quando torni al tuo paese.
6: Lo sapevo. Bravo.
0: Quando arrivano in vacanza da un paese in particolare che si chiama Palo del Colle, in provincia di Bari, li riconoscete, ecco. Perché ogni due parole dicono Juanna. Noi ce l'abbiamo nelle orecchie da anni ormai, il nostro Giuseppe Milano in regia è proprio di Palo del Colle, ma la parola Juanna quest'anno è diventata internazionale.
2: Juannacci.
1: No, per un altro
0: non è quello. Be My Lover. No, in realtà è un pezzo dei fratelli Savino.
1: Ah, la macelleria.
0: Un gruppo di Palo del Colle che ha scritto proprio una canzone col titolo Juanna.

0: Wannacce, Wannacce, comunque dice Wannacce.
1: Tranquilla, detto la macchia, stupu, gli slang, su potenza, na, come mine, ma la tua vita.
2: Oh, spacca ragazzi.
0: Voglia.
2: Vabbè, abbiamo il regista di Paolo del Colle.
3: Non è Wanna Marchi?
4: No. E quindi fratelli Savino,
3: Wanna. Hai capito?
4: Hai capito.
3: Che robetta?
4: E bravi. Bravi.
2: Siete che ritornello. Quindi saprete che quando sentirete la parola Wanna potete sarebbe... andare direttamente da qualcuno e dire ma tu ma sei tu? Di Paolo del Colle.
3: Cioè, beh, questo visione palocentrica del
4: ecco
3: mondo.
4: Ecco perché
3: diciamo.
4: Sull'album c'è fratelli Salvino dal 1961 no, con la
3: tirita.
4: Esatto.
3: Bravi, bravi fratelli Salvino, mi guarda, la canzone ci fa stare.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente, nessuno, e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui, ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera, eccetera.
2: Perché crismi enteroclismi.
0: Esatto, esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre, e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E
0: viva! Un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: C'è grande Barbana.
0: Conosci?
2: Come no?
0: Certo. Mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E wiwa, immediatamente mi accollassai.
1: Si è ripresa oggi per dirci questa cosa.
0: Non si fanno queste cose.
2: Oh, nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
1: in mondiale? Ma signori, è un aneddoto bello questo.
0: E quando
1: ci va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si vede mai.
2: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro alzò la coppa, certo. Eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo mille. Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro alzò la coppa, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi

0: Ed Sheeran su R101. E recentemente, come da tradizione, si è esibito per un concerto privato per Kane e compagni, sì, per l'Inghilterra, quando si stavano preparando per la sfida dei mondiali contro la Norvegia. Tradizione che va avanti dal 2021. Ogni volta Ed Sheeran canta per la squadra privatamente.
1: Non hai capito, ci hanno ricantato.
2: È un filo, però. Vabbè, un aneddoto. Un aneddoto.
0: A proposito, beh, gli europei non era andata benissimo, però va bene.
1: Allora, non privatamente, perché erano mila ieri a San Siro. Stasera si replica per Bruno Mars.
3: Oh, quante ne fa?
1: Che sembra essere anche un buon gustaio, perché ho visto delle immagini girare della sua presenza italiana davanti a piatti di carbonara.
0: Era
1: di fettuccine.
0: Era qua, andiamo a Moscova ieri. Davvero? Con la carbonara, esatto, saperlo.
1: Esatto, sì. E cosa succede? Succede che è il paese che vai, lui... in qualche maniera.

0: era l'effetto simpatia, no? Nei confronti del pubblico, era in Spagna, a Madrid, e sul palco a un certo punto ha interrotto tutto quanto il concerto. Mm-hmm. È arrivata una fettatrice, no? È arrivata un camon serrano, il famoso prosciutto, il camon serrano.
1: È arrivata poi la fettatrice.
0: E si è messo, non ho capito bene se l'ha fatto al coltello o con la fettatrice.
1: Il camon serrano al coltello, ragazzi. Esatto, la fettatrice quindi, non si può sentire.
0: Si è messo ad affettare il prosciutto.
2: Si è fatto un boccadiglio.
0: E stasera, farà la caponata a tutti.
1: Beh, no, a San Siro. Si è presentato
2: milanese, poi,
1: con la Vespa gialla sul palco. Ha fatto un giretto in Vespa. C'ha questi suoi momenti diciamo relax in cui chiacchiera. Esatto.
0: Sì, quelle cose che ti fanno dire: ma guarda quello.
1: Dici, ma ce l'ha fatta.
0: Ma cosa sta facendo?
1: Affettando il prosciutto sul palco prima del concerto.
0: Stasera si presenta direttamente con Antonella Clerici.
1: Vabbè, adesso probabilmente è costruito. Però capita tutti i giorni di vedere una roba folle che qualcuno con gran naturalezza fa davanti a noi. Perché oggi lo diciamo, la gente non sta benissimo.
2: No. A proposito di Antonella Clerici, no? Io sono maestro nelle cose che non c'entrano nulla.
0: Tu l'hai spesso imitata, Striscia la Notizia.
2: A parte quello, la pagina che vorrei dimenticare della mia carriera, ma è quello che era sempre.
3: Un inciso.
1: A questo punto l'aspettativa si è alzata tantissimo. Antonella Clerici.
2: Ok. Quello che era sempre anzianotto con Antonella Clerici.
0: Bigazzi?
2: Ecco. No. Che parlò una volta, che disse che durante la guerra in certe zone d'Italia mangiavano.
3: Sparito.
2: Sì.
3: Io credo sia anche andato
2: dopo quella cosa lì
0: è credo che sia defunto.
3: Credo anch'io. Bravo Cristiano, ci hai portato. Ma vedi che la gente non sta bene.
2: Non sta bene.
3: Cristiano è
4: tranquillo. Morto nell'ottobre del 2019.
0: Lascialo finire.
2: Ah sì?
3: Sì.
2: Ah, vedi che infatti ho detto.
1: Pensa, come stasera mai qualcuno andrà a casa a dire: oh, la gente non sta bene. Stamattina in radio ho sentito
2: un aneddoto di uno che
1: diceva:
3: the winner is
2: 7 anni fa.
1: Sette anni fa.
2: Abbiamo notizie certe?
1: Ok, possiamo chiudere questa parentesi graffa.
3: Possiamo chiudere il programma. Ci risentiamo da settembre.
2: Mi fa piacere che sia sparito per motivi seri, per quell'aneddoto lì.
1: Invece si fanno avanti i nostri amici raccontandoci quella cosa folle vista vicino a loro, fatta con naturalezza. Sentiamo.
5: La gente non sta bene perché io lavoro in una concessionaria, devo fissare gli appuntamenti. Questa settimana è la seconda volta che chiamano per prenotare radiografie o visite dal medico. Ma è il caldo. E
1: caldo a questo periodo.
0: Cioè, chiamano la concessionaria peggiora. Non per il tagliando alla macchina, ma per farlo a sentrice cap. Hai capito?
1: Chissà, proprio magari un'attività laterale. Ancora andiamo.
6: Buongiorno,
1: al supermercato.
6: Banda, la cosa più strana che ho visto in un supermercato sotto le feste di Pasqua: una signora che ha praticamente bloccato la coda dalla bilancia della frutta perché doveva pesare tutte le uova di una nota marca per vedere quali pesassero di più, perché c'era sicuramente la sorpresa, ne avrà pesate 30. No. Ha bloccato completamente tutta la coda.
3: Grande.
6: Perché quando abbiamo protestato ha detto che suo figlio pretendeva l'uovo con quella sorpresa dentro.
0: Ah, quindi lei, in virtù del presunto peso della sorpresa, pesava tutte le uova in maniera tale da poter identificare certamente
2: mia madre. Che ingegno,
0: mamma mia, che mamma che hai,
2: molto legata al figlio.
1: Poi è sparita la signora.
0: Ma no, io le cose strane che ho visto fare sono state mettere le catene al massimo sulle ruote che non erano quelle motrici, ecco.
3: Sono
0: stupidaggini.
2: Perché parlare della povera Nico tutte le mattine?
1: La gente non sta bene perché puntini puntini, finite voi la frase al 331 80 90 101, raccontateci una cosa folle che avete visto.

0: Yannick come Yannick Sinner ieri sul...
1: Buongiorno a tutti.
2: Doppietta.
0: Grande Yannick.
1: Vabbè, capita.
2: Entusiasmo, anche capita, meno.
0: È successo credo ad altri 3 tennisti nel mondo di vincere 2 volte consecutive Wimbledon.
3: No, ad altri 10 giocatori, è il 10° giocatore che riesce a vincere per 2 volte di fila.
2: Sì, vabbè, ma stai calmo, eh.
1: Passerà anche questo momento difficile, ragazzi. Potevo aprire un semplice street food a fare strudel per strada, invece sono diventato di nuovo campione.
3: Meno male, no?
1: Vabbè.
3: Perché pensavo che ce ne stessimo dimenticando, vuol dire che siamo abituati bene.
2: No, ragazzi,
3: il Messaggero titola il nostro mondiale. Mi piace il nostro mondiale.
2: Sì, ho letto anche del sarcasmo relativamente al fatto che. Cioè? Se l'Italia avesse vinto una partita dei mondiali, le strade sarebbero state invase da caroselli in festa.
3: Ecco.
2: E questo eroe vince per la seconda volta consecutiva e neanche una pernacchietta. Insomma.
0: Però ce la mettiamo in saccoccia e ne siamo molto felici. Yannick, sei stato grandissimo!
1: Ma mi sono preparato il discorso per le vittorie.
3: Bravo!
1: Per risparmiare il tempo, volete sentirlo?
3: Sì,
0: dai!
1: Sono molto felice di aver vinto questo particolare torneo Coppa. Per me è un'emozione giocare davanti a questo pubblico di questa specifica nazione.
2: Sì.
1: Il mio avversario che fa il tennista, anche lui è stato un osso duro.
2: Va bene.
1: Andiamo l'anno prossimo per la prossima prima.
4: Senti, in Italia si mangia bene dappertutto.
3: Chi te li fa i test?
1: Io faccio cose. Ragazzi, adesso comincio a fare le cose che fanno le persone normali,
0: Tipo?
1: Perché già in doppia fila quando vado dal parrucchiere a farmi scorciare la visiera del cappello.
4: Non ci crediamo, no.
2: Senti, fatti fare una domanda provocatoria. Ho letto che con Wimbledon raggiungi probabilmente i 100 milioni di euro guadagnati in carriera.
4: Cosa vuoi che siano?
3: Vabbè,
1: cosa ci fai con 100 milioni di euro?
3: Al giorno d'oggi.
0: È per quello che hai detto tua mamma un paio di volte si è dovuta alzare perché era molto nervosa, è dovuta uscire dal campo perché non ce la faceva reggere la sensazione.
4: Tensione,
1: ma scusate, a proposito di cose mondiali, Cristiano ce l'ha qualche anno?
4: Certo!
3: Guarda, ne do un altro su Sinner perché Paolo gli ha fatto un po' i conti in tasca. Noi ricordiamo che questa, quella di ieri, è stata anche la 100ª vittoria di Yannick Sinner in una partita dei Grande Slam.
2: Ok.
0: Quindi la prossima sarà la 101?
3: Tutti lì puntati, sperando che in America, negli USA Open, ci sia la 101ª vittoria che celebreremo a dovere.
0: Che bello, questo sound, questa base ci fa impazzire. Quindi aspettiamo altri aneddoti mondiali di Cristiano Militello per questa settimana della semifinale. E finale, abbiamo detto già
3: due semifinali e poi domenica.
2: Domenica finale.

0: Ma sentite questa, il mio nome l'ha scelto l'ostetrica, dice innanzitutto, sono nata in Bulgaria e mi chiamo Svetlana.
1: Quella.
0: Sapete che Svetlana è l'analogo di Chiara.
1: Stefania.
0: Ah. Siete, siete, ah, sì. Vuol dire
2: pensavo
0: chiaro, luce.
2: Dire sta uscendo. No. Sta uscendo Svetlana.
0: Tu in cirillico così saresti Svetlana, Chiara, perché
2: bello,
0: la stessa.
2: Mi piace.
1: Svetlana Tortorella.
0: Svetlana Tortorella.
3: Io mi chiamo Istituta, nome tipico ischitano, perché lo trovate solo a Ischia, e rinnovo il nome della mia nonna. Buongiorno a tutti.
0: Ciao tesoro. Cos'è?
2: Nessuno l'ha capito, ragazzi, non è Istituta, come abbiamo detto tutto, ma ci corregge l'amica.
4: Restituta, non Istituta.
1: Ah, restituta.
5: Restituta.
0: Cioè, quando è nata la volevano restitare.
1: Infatti, a proposito, non... scusa, il libro su Totò quando me lo restituti?
0: No, io non ce l'ho il libro su Totò. Cioè, no, ne ho tre di libri tuoi, ma neanche uno su Totò.
1: Vabbè, cominciamo con uno almeno, va bene. Allora, no, detto che Riccardo Russo ha un figlio che si chiama, ne ha due.
5: Alessandro.
1: Uno si chiama Alessandro.
5: Era Alessandro Magno, qua, cultura in casa.
0: Alessandro per
1: non ci crede
0: per
1: nessuno.
0: Del Piero, ok.
5: Ah, già è vero.
2: Che l'aveva venduta sua moglie, però.
5: E mia moglie che ha voluto a tutti i costi.
1: Ok.
0: Poi l'altro?
5: Poi no, Federico.
1: No, poi e poi Federico? Federico
5: per Chiesa?
1: Chiesa,
5: sì. Beh, certo, perché senti, andava forte, ti
0: manca,
5: mi piaceva.
0: Ti manca un Pierluigi Collina.
5: Papà!
1: La voglia di Pierluigi.
5: Allora.
1: No,
5: e io che ti porto a casa sano e salvo, no, penso.
2: Ma con Luciano Paolo.
1: Rimani qua, rimani, non te ne andare.
0: Peppino l'ha detta bella, però.
1: Cosa ha detto Peppino?
0: Ha detto gli manca un Luciano, Moggi.
5: Lo so.
1: Lucianino, c'è Spalletti che insomma andrebbe.
5: Oh, vero,
1: almeno un
5: vero
1: tatuaggio su Spalletti ai tuoi figli, pian piano potresti prevederlo. No, sì. Gli amici Caressa e Pardo hanno entrambi un figlio che si chiama Diego.
0: Diego.
1: Va da sé.
0: Armando.
1: Beh, certo.
2: Un sacco di peruviani invece avranno un figlio che si chiama Alan, perché più di 500 persone hanno chiamato il loro figlio così negli ultimi mesi, proprio per i mondiali e per il campione norvegese. Voi le storie dei vostri nomi, sentiamo.
6: Ciao Marco da Parma.
2: Ciao
6: mia
2: Marco.
6: Madre mi ha raccontato che quando dovevo nascere mio nonno si è presentato da lei e gli ha detto: io voglio che mio nipote si chiama come me, Alfredo, ti do 2 milioni delle vecchie lire. Stiamo parlando del 1975.
0: Wow.
6: Allora mia madre, quando ha sentito questa offerta qua, ma non tanto per i soldi ma il nome che non gli piaceva, lei fa: guarda, per rispetto a te, al massimo lo metto come secondo nome. Allora mio nonno è stato a buon meridionale, dice: no, o primo o niente, e neanche soldi. E lei fa: allora niente, quindi mi chiamo Marco, basta.
0: Scusami, no, lì avete sbagliato, potevate trattare. Allora te lo metto come secondo volume, mi dai 1 milione e basta.
1: No, volevo dire che se il suo nonno è sempre della stessa opinione, io sono disposto anche a fammele cambiare, a chiamarmi Alfredo Militello per sempre. Se mi dà 2 milioni delle vecchie.
2: Apriamo le
1: trattative.
2: Esatto.
1: Sì, sì. Dove
7: buongiorno.
1: Si firma?
7: Io una volta ho conosciuto un ragazzo che si chiamava Omar. Gli dissi: mamma mia, tuo papà era tifoso di calcio, Omar Sivori. E lui mi ha risposto: no, no, guardava i Simpson.
5: Omar. Ma quindi Omar.
0: Beh, c'è
2: Omar. Sì.
0: Oh, ci sono dei Sandokan all'anagrafe, non dimenticatelo.
1: A voglia.
0: Ecco.
1: Oh, vabbè, potremmo fare 20 puntate.
0: Oh,
1: sui
0: ci
1: nomi.
0: Sono dei Nathan Falco all'anagrafe.

0: è divertente, però non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa stilla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
2: Ah, sì,
1: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Che ma, salutiamo, ma non ci urliamo nel manico.
2: Dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
1: Che sei così bello ciurlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
1: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Zorro, vengo anch'io. No, tu no.
1: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Tempo di gioco.
1: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
5: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
1: Eh certo,
5: Fabio Verona.
1: Il Thor. Fabio,
2: ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
1: Torna,
3: sì, riaffiora, riaffiora spesso.
4: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero Rimedio?
1: No, ma io vorrei dire al microfono.
2: Grazie. Grazie.
1: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
6: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Vai. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Qua si entra un po' nell'ambito del boomer.
2: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
2: orzo
3: è
2: way.
3: Un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
2: il più possibile da
3: e
2: noi.
3: E non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
1: Piccola amica, vai.
7: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi. Ehi. E per il Tortorella Challenge.
1: No,
2: mamma mia.
7: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
1: Ciao Sara.
4: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
8: Ma
4: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
1: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
1: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
9: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
1: Dai.
9: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
1: Roberto.
2: Roberto, Roberto, quante cose c'è vorrei dirti Ronte in privato.
4: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
2: Sì,
4: non siamo qua per fare i compitini. Non siamo qua.
3: Sapete
4: il
3: che
4: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
1: sì,
3: dopo un gol dell'Argentina, che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
1: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adani.
4: Ma perché questo? Perché questo Chiara? Perché, perché questo?
1: Perché sei tu, Chiara, giudice di gara.
4: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
1: Bravo, vero? Dillo
4: Alberto, è vero?
8: Vai.
4: E allora sceglilo questo qua che ha vinto. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
8: Basta.
1: Vai. Siamo qua per il medio. Almeno uno.
6: Buongiorno, sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, eh. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Ce la canta, è vecchia,
2: però
1: molti non la creeranno neanche subito. È perfetta,
3: non sa di nulla.
2: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
1: Esatto.
3: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
2: sì,
3: okay, sì, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Mamma mia, davvero.
1: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il passo.
1: Beh, attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
4: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute, le regole.
2: Ma no,
8: lo sfuma.
1: Bravo.

0: segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto sì, nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Mm-mm. Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino, esatto, dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente
0: sceso,
1: al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua
0: nello studio. Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il ciringhito a causa della sua acconciatura, vi ricordo, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, il tempo in cui si fermano.
1: Idratation.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì. All'ombra di Cucurella. Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
1: Mitico.
0: Che ha fatto? Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: Se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
1: Della fuente.
0: Sul corpo, dov'è che si
2: tatua? In quale posto?
1: Perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro. Meno male.
0: Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Se era Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
2: Queste promesse non si dovrebbero fare. Bravo, Riccardo, a livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo. No. Sì, ce ne sono sempre 3 o 4 bischeri a livello globale. Che c'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: ora dovranno.
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è. So che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 3318090101, sentiamo uno tra voi.
1: Vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi. Certo.

R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: giochino divertente, dai, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Anche perché abbiamo il gelataio giudice di gara James Marround da Londra con i suoi gusti assurdi. E visto che ha dei gusti strani, potrebbe amare il Tortorella Challenge.
2: Sì, sì, potrebbe.
1: Gli ho raccontato che il mio telecomando ieri ha conosciuto una, lei subito, non mi dia del play.
2: Ecco, non potrebbe a questo punto, non potrebbe già più.
3: Anche noi qua abbiamo gelato il gusto più schifoso.
2: Ovvero?
3: Voi avete la battuta più brutta, non è gelato.
2: Ok, la battuta
3: a me
2: più
3: fa schifo, per esempio, l'albicocca.
2: Sì.
3: E la fragola. Sì. Ci sono altri gusti che mi piacciono.
2: Al tombino d'estate, no, non ce l'hai.
3: Buono, ce l'abbiamo quello.
1: Senti se ti piace questa. La prima sfidante è una piccola amica, torna Giada.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
4: E ti saluto tanto, Chiara.
1: Ciao,
4: allora,
1: a te.
4: C'è un cavallo, ha un maiale. Wow,
1: sì.
4: sono diventato nonno, ho due nipoti, il maiale. Allora sei un equinozio.
2: Equinozio.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
5: E ti saluto tanto.
4: Ciao.
1: Amore,
5: salutiamo
1: grande.
5: Anche noi.
1: Bene, ora sei quasi troppo bella per questo spazio.
5: Sì, direi si può prendere una pausa anche lei, insomma, tornare a Natale.
1: Seconda sfidante.
5: Andiamo avanti.
6: Ciao Chiara. Invece
1: ciao.
6: Sai qual è il dinosauro che ama tantissimo la musica e registrarla? Ovviamente il T-Rex. Ciao da Sara da Legnano.
1: Buongiorno.
2: Ma a Legnano ce l'avete un lavoro? Non siete in ufficio a quest'ora? Non
5: potete
2: no.
5: entrare al turno precedente
2: il
5: e saltare questo. Ah, va bene, ma abbiamo finito. No,
2: magari, no? Avanti.
7: Il Valka dal Cremasco per il Tortorella Challenge. Ma quindi il tuo telecomando e la sua lei hanno avuto un contrasto.
3: Bella risata.
2: Sembra come Woody Baker. Esatto.
8: È vero.
1: Fino ad ora cosa ne pensi, James Marround?
3: Mi sembra che sia tutto perfetto quando le cose fanno
1: sì.
3: schifo.
1: Ottimo.
3: Le cose iniziano a vincere.
2: Ce l'hai il gusto cimice sul gelato?
3: Ma ci possiamo lavorare.
2: Dai, pensa.
3: Quando si spaventa, non dobbiamo far spaventare una cimice e poi.
8: No.
2: Avanti.
7: Ieri ho conosciuto una ballerina balbuzente. Lei mi ha detto: dammi pure del tutù.
2: Oh mamma mia,
1: ci sta.
2: Dammi del tutù.
5: Sono delle vette inarrivabili.
2: Wow. Ce n'è altri?
5: Sì.
1: Vai, l'ultima.
9: Ciao banda.
1: Ciao.
9: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
1: Cosa dice?
9: Provate a indovinare. Mi sono in... No, ho sbagliato.
1: No!
5: Va bene.
1: Informativo.
5: E vince il premio zero termico la nostra amica.
2: Adesso mi ha incuriosito.
1: Dai, che ci riprova?
9: Ciao banda, ci riprovo.
1: Vai.
9: Sono...
1: No,
8: sono neanche più il nome.
2: Vabbè, allora.
8: Neanche più il nome.
5: Ecco, ma abbiamo un altro messaggio con che solo ciao banda.
2: Sì, che e poi riappende.
1: Cosa dice?
8: Però l'ha mandata un'altra radio.
2: Dai che forse ce l'abbiamo.
1: Dai.
9: Ciao banda,
1: ciao.
9: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
8: Dai.
9: Bacami.
2: Tre messaggi per questa schifezza.
1: Devi baccare. È stupendo, ragazzi. Cioè, vette altissime.
5: Vince il premio Sebac, la nostra amica. Con la trilogia, eh?
1: Ma è solo il nostro gelataio che oggi potrà stabilire il vincitore.
3: Ehi, che buono!
1: Cosa?
3: Sì. La trilogia.
2: La trilogia.
3: La trino.
2: No, la trino.
3: Scusate.
2: Dai.

0: Anche perché poi c'è, cioè, il finale è giallo, e poi dopo due messaggi ti chiedi cosa cacchio dice. Esatto. A me l'ha innamorata.
1: Vabbè. Non è una trilogia, ormai va avanti da non sappiamo più quanto. E tra quindi torna domani il Tortorella Challenge.
2: Ma questa trilogia, ma... che ha detto Cristiano è meravigliosa.
3: Sì, ma stimola troppo, lasci stare.
2: Ips Larson.
3: Lasci stare.
1: Sta pestando qualcosa, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, sì, prossimo gusto.
3: Bene.
1: La aspettiamo domani per un altro Tortorella, sì, Challenge intorno alle 8. E poi noi ve l'abbiamo detto, mettiamo le mani avanti. State lì. Non andate via, no. C'è una sorpresa per voi tra pochino.

0: Cristiano Militello.
1: Andiamo
2: ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo. Questo incrocio che ci

0: fu incredibile nel 2007 quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
1: Pensate.
0: Kevin il rapper, no?
1: Un'immagine, no? Un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
2: No, invece è reale.
1: Certo. Invece no, era reale. Era
2: proprio... un concorso, credo, no? La mamma per far partecipare il bimbo.
0: Esatto, la mia mamma.
2: La mia mamma.
0: Come la mia mamma, esatto. Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona.
1: Okay.
0: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
2: Questo è vero.
0: È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da De La Fuente, dall'allenatore spagnolo.
1: Un incrocio di
0: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
1: di tango.
0: Poi volevo come dire spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
1: sì,
0: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente,
1: sì,
0: ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
1: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
0: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato che è un po' inquietante: sondaggio a noi italiani spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
1: Ma non è possibile. Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la se l'hai detta?
0: No.
1: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, scusate, gli adulti, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
2: Ma che bello
1: il
2: questo
1: portiere
2: calcio!
1: Del Capoverde,
2: che bello
1: sono
2: questo
1: 100
2: calcio!
1: Dollari, quell'altro sono 150.
2: Sì. Cioè,
0: ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
1: Sì, sì.
0: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. È proprio da studiare.

0: R101, dammi il regalo!
1: Buongiorno.
2: R101,
0: dammi il regalo!
3: R101,
4: dammi il regalo!
5: R101!
4: Quanti sono?
5: Tantissimi, troppi! Ora vi mettiamo in ordine, si parte!
6: Dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo!
5: Scopriamo subito chi si porta a casa The Romantic, il disco in vinile di Bruno Mars e la maglietta del tour.
3: Ancora più prezioso perché il vinile è in edizione limitata.
8: Sì, anche la maglietta è intarsiata, diciamo.
5: Questa è la mia maglietta.
8: Questa versione speciale.
5: Questa è la mia personale, ha una piccola macchia di caffè. che riceverete a casa.
8: C'è una piccola porzione di maglietta in mezzo a un lago di caffè, ma questo non è importante.
5: No.
8: Importante,
5: esatto,
8: la vostra risposta, perché noi siamo sommersi, insomma.
5: Scopriamo il trittico.
8: Scopriamo il trittico.
5: Al terzo posto è arrivato lui.
9: R101, dammi regalo.
3: No.
5: Quasi.
3: Dai, c'eri.
10: R101, dammi regalo.
3: Ma mordi questa mela.
5: Sul primo gradino del podio c'è Alice da Torino.
11: R101, dammi regalo.
5: In onda con noi, buongiorno Alice.
3: Ciao.
11: Ciao Chiara, sono Silvia.
3: Sì, Silvia.
5: Silvia.
3: Allora, no, era il tuo nome. Era la mail, allora abbiamo chiamato.
5: Da Torino, giusto?
8: Da Torino?
11: Sono da Torino, sì, sono io.
5: Allora, scriviamo subito sulla busta il tuo nome giusto, in cui metteremo il disco, la maglietta e forse anche i gadget di R101.
3: Esatto.
11: Grazie,
3: perché
11: Chiara.
3: Silvia, hai tre possibilità, per tre numeri da poter scegliere in questa pulsantiera che ha la nostra brava Chiara. È sotto uno solo di questi numeri, tastiera numerata dall'1 al 16, si cela questo effetto. E in quel caso, solo in quel caso, tra giudici il malloppone con i nostri gadget, quelli di R101, nei quali spiccano la cassa Bluetooth. Stamattina mi vanno insieme le parole.
5: Ti arriva il pacco da est,
3: esatto,
5: insomma,
3: ti arriva il pacco
5: da Milano, te lo spediamo a Torino.
3: E il telomare di R101, ok. Vai col numero.
11: Numero 3.
5: Numero 3, eccolo qua, lo schiaccio in diretta.
12: Sì, è stato tutta colpa di quel gol a freddo, diciamo.
13: Ma il primo gol l'avete fatto voi.
4: E freddi,
12: appunto,
4: perché eravamo freddi.
12: Perché noi eravamo freddi, questi erano caldi e ingazzetti, quelli della Roma, giustamente si sono sfoghetti.
4: Oronzo Canai.
8: Mettiamo
4: provato
8: direttamente Riccardo Russo, sì, su un pizzante.
4: Mi dispiace, ma parto lui subito.
5: Tutte le sa. Ma solo tu sai qual è il prossimo numero.
11: Il numero 9.
5: Numero 9, eccolo qua. Oh no!

0: Si bene. Parla di calcio.
1: Bene. Calcio, beh, sì. Fermento, coro storico.
2: È momento,
1: storico.
2: Siamo alla settimana delle semifinali. Mm-hmm.
3: Allora Silvia, un ultimo
0: sei
3: tentativo.
0: Sei sempre Silvia o sei tornata Alice?
3: No, sono sempre Silvia.
4: Sono sempre Silvia.
0: Bene, bene, bene. Silvia, lo sai che Luca si buca
5: in quel...
2: Un'altra canzone.
0: Un po', uno, mamma mia, come
5: vai,
0: sei.
5: Ultimo numero.
2: Vai.
4: L'ultimo numero è il numero 13.
5: 13.
2: Eccolo.
5: Oh!

0: no? Qua c'è gente che esce di casa e pensa di essere in ritardissimo.
1: È vero.
0: Allora, oh, Silvia,
2: non la diamo un'altra possibilità, una sola, dai Silvia. No, dai.
0: Che volete per forza?
3: Per basi
0: tutto.
3: Dallo spirito natalizio, sì. Anche se è luglio, okay, ti diamo un'altra possibilità, un altro pippolo da scegliere.
2: Giocatela bene, però, Silvia, dai.
4: Allora, il numero 5.
0: Lo fate perché volete sentire i suoni, sì, io lo so. Numero 5.
5: Se te ne vai, che sarà di me? Che farò?
6: Francamente me ne infischio.
1: Se ne infischia.
2: Vabbè, niente.
0: Hai trovato comunque una perla perché, cinematografica.
2: Perché non diamo altre 11 possibilità?
3: Domani è un altro giorno. No, lo dicono esatto. Anche lì nel film. Domani magari ci proveremo.
0: Silvia, che fai di bello in quei di Torino?
4: Io sono un'insegnante di scuola primaria.
0: Ecco. Ah, quindi sei in vacanza?
4: Adesso sì, un po' di riposo.
2: Brava.
4: Al momento, sì.
0: E tu in vacanza?
4: E ti seguo sempre.
0: Grande, quindi sei in vacanza, sei quella che comunque si sveglia presto la mattina e ascolta R101.
4: Certo, sempre, la banda è sempre con me.
0: Ma che bello, che bella emozione sentirtelo dire. Sapere che sei lì.
3: Grande.
4: Siete simpaticissimi.
2: Grazie Silvia.
3: Grazie, no, ma diceva a me, diceva. Grazie Silvia. Silvia, salutaci Alice.
2: Ciao. Buona giornata.
3: Buona vacanza. Grazie cara, ciao.
0: Allora, ciao, se ci grazie. Urli l'ultima volta in diretta R101, dammi il regalo, ti mandiamo il disco di Bruno Mars e la bellissima maglietta senza la macchia di caffè.
1: Vai.
4: R101, dammi il regalo.
2: Eccolo.
0: Grande.

0: deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite
2: a
0: da
2: voi,
0: bambini,
2: sì,
0: con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non

0: Noi... Non sta dicendo questo, sì? Si è fermato. Scusa,
1: arriva.
2: E come l'anno scorso.
1: Cosa è successo l'anno scorso?
2: Sul mare col pattino.
1: Brava, proprio così.
2: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
0: Le donne. Stava meglio.
3: Paolo Dini.
1: Che fa?
3: Non cambiare.
0: No.
3: Stessa spiaggia, stesso bare.
0: L'anno scorso col patino e mi feci un bel bagnino.
4: No, bella storia.
1: Senti qua.
5: Per quest'anno vado al mare.
1: Bravo.
5: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale.
1: Esatto.
5: E non ci penso proprio più.
3: E come Ricky Russo.
4: Eccolo.
3: Le fiasche e militello.
4: Ma questa è chiara.
0: Non ci credo.
3: Vedremo quel budello di tu.
4: Ma come si permette?
6: Non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
1: Sì.
6: Con la banda.
4: Sì.
6: Procediamo.
4: Sì.
6: E andiamo tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon estate.
4: Ciao.
7: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
1: Perché sul divano?
4: Sempre sul divano.
7: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
1: Bravo.
0: Bravi.
8: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no,
4: ci siamo accorti.
8: Quest'anno non cambiare,
4: sì?
8: Stessa radio per cantare.
0: Brava.
8: Per potervi risentire, per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi, ma che bravi. Allora devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però
0: tranne una.
1: Tranne una
0: che hanno buttato lì nel mezzo.
1: Che dice io vado ma poi torna, vado perché, ma rimango lì.
0: Che Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di suicidarsi con la katana.
0: Giapponese.
1: No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
0: Te fai all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Allora, ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag e contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro. Altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Chi è che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
3: Ieri,
2: dai,
3: ti immagini genio. Di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: No, ma c'era la pubblicità. Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi. Meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché se no cavalca via.
0: Oh mamma mia.
2: Beh.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano?
3: No.
0: Okay. Avanti il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane Ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono in ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi addirittura arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì. Sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: No, mettiamolo sotto sale questo, anche. No? Sotto il ponte.
2: Altre perché due. Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere.
3: Del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, t'assomiglio! Ciao!
3: Sai cos'è la cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse, no?
2: No!
0: Non ho detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: La cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: La battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Sì.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Fatto ridere, che mi ricorda mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoka.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle ridere.
0: Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era il mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, eh? Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi no, adesso fra le telecronache con Lella Dani.
0: Lella Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Danilla.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka.
0: Però tutti dicono che i genitori devono dare l'esempio, in questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, e quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend, torna

0: siamo rimasti prima sulla canzone Wanna dei fratelli Savino, dalla Puglia, da Palo del Colle, perché è una parola di Palo del Colle.
1: Sì.
0: Ma c'è un amico pugliese che ci vuole spiegare esattamente la, la genesi della parola Wanna.
1: L'esegeta. Ok.
0: Sentiamo.
1: Sentiamolo.
2: 101, allora facciamo un po' un corso accelerato. Wanna è diciamo una parola pugliese in generale, io sono di Foggia, cambio un po' l'accento. Wanna, wagna, cosa significa wagna? Giovane, che vetruan, wagna, che vetruan. Oppure a una persona, oh wagna, che se te ne vai per dire giovane, uomo, oh, vattene, vattene, danzallotti, wagna.
3: È tutto chiarissimo adesso.
2: Alberto da Cerignola.
3: Grazie.
0: Oh, ragazzi, grazie. Di Foggia, ma è di Cerignola.
1: Va bene,
0: si sposta veloce,
3: però la
1: provincia di Foggia,
3: fattine tranza agli occhi, l'ho capito anch'io.
1: Ok, va bene, ma questa visione del mondo palocentrica mi piace, perché anche Cristoforo Colombo
3: c'era l'eliocentrica e la palocentrica.
1: La palocentrica partì da Colombo da Palos del Colle nel 492,
3: pensando di aver scoperto le Indie, era arrivato invece a Monopoli,
1: alle Tremiti.
0: Ve l'avevamo promesso, vi avremmo portato a ballare sul palo. Facciamo la pole dance con una signora.
3: Una signora che ad oggi è la ballerina di pole dance più anziana al mondo. È un'italiana, abita in Piemonte, ha 82 anni. E si chiama Idan. Ce l'abbiamo al telefono.
0: Pensavo alle tre.
4: Buongiorno, come state?
0: Buongiorno, Idan.
4: Belle, che siete? Io sono una campionessa di Paul del Colle.
3: Paul del Colle.
0: Complimenti.
4: È caduto un orecchino.
5: Sono caduti i denti, secondo me.
4: Cosa pensate voi della vita?
3: No, signora, che il palo magari serve più per sostenerla che per ballarci intorno. Però
4: io ho una situationship con uno del liceo, sa.
3: Con?
1: C'ha il toy boy?
4: Lo chiamate così. Io faccio il rizzo TikTok, Facebook da vecchi. Andate a seguire il mio TikTok, Idana Paul Dance.
1: Ma scusi, come Facebook da vecchi?
3: È da vecchi, lei è da
5: ha ragione.
1: 82 anni però.
5: Dagli, è stata in via. Metta la colla.
4: Allora, io vi ho visti in palestra,
3: Sì.
4: Potrei essere vostra figlia.
0: Addirittura.
1: Quello è vero.
4: Sapete cosa succede? Che per me la creatina è tutto.
5: Come? Non va bene.
3: Senta, mi scusi. Un ascoltatore ci segnala che lei più che su TikTok fa tic-tac nel senso di tomografia.
1: Vabbè.
4: Invece di fare la spiritoso, sul palo io faccio 400 movimenti diversi.
3: Wow.
4: Io pensi che schivavo le bombe nella seconda guerra mondiale.
5: Cioè, quello ci credo.
4: Un attimo che recupero la rotola.
5: Dai.
0: Perde i pezzi, signora, però.
5: Sì.
4: 6-7, raga.
5: 6-7, ma smetti.
3: Sì, però ogni tanto lancia i componenti, mi pare di capire. Ancora.
4: Vedi, bene. Il problema è che quando vado giusto in giù mi cadono.
5: Ma che brutta immagine, anche radiofonicamente.
0: No, davvero. Noi ci mettiamo la firma, arrivare alla sua età così.
4: Io vado a pogare al concerto di Bruno Mars in questi giorni.
5: Ah, sì.
4: Sono io quella che faceva partire i cori e suonava il tamburo in curva con i norvegesi allo stadio.
0: Ma che grande, che energia.
3: I maligni dicono che nel palo c'è una calamita che la tiene attaccata per la. con la protesi.
4: Io non dico pla, dico wanna.
0: La suoneria.
6: Signora, sono dell'Ips, salve. Per la pratica per la sua pensione? Annullata, salve, arrivederci.
0: Annullata?
4: Annullata il video.
3: Diciamo perché lei ha dichiarato di essere invalida al 100%.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Roggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere, irriconoscibile, trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni, annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: su R101 a Trovea.
1: Anche a Battantuono si chiama così in onore degli Abba.
0: Battantuono.
2: Battantuono. Mamma mia, c'è anche i fratelli a Bagnale allora.
3: Avanti.
0: La sua mamma era molto devota a Sant'Antonio di Padova ed è sì, per quello che Antonio Cassano si chiama così. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti quanti. Era il mio compleanno ieri.
0: Ieri, sì, ieri, tanti auguri.
1: Sì, sì,
4: vero. E una curiosità, lo faccio una volta l'anno.
1: Bravo Antonio.
3: Ma davvero? Questa è la notizia.
4: C'era però anche Adani che si è rovesciato l'acqua addosso.
1: Sì, ma perché Bobo non l'ha invitato?
3: Vabbè,
4: Perché con Bobo c'è un po' di così,
1: Ah, c'è un po' di così.
4: Perché voi mi avete invitato da fatto dove hai fatto la festa tu.
1: Non l'ho fatta la festa io, siamo stati invitati tutti.
0: Venerdì scorso.
4: Paolo.
1: Sì.
4: I giocatori forti con i nomi strani che tu hai. Che tu.
3: Aia.
4: Hai conosciuto.
0: No.
3: Hai conosciuto con
1: chi?
0: In che senso?
1: Che domanda è? Rifacciamo.
4: Vabbè, comunque.
1: Sì.
0: Ricostruisci
4: la voglio dire
0: la
4: che
0: frase.
4: Quando. Allora, voglio dire una cosa.
3: Sì.
4: Voglio dire una cosa. A proposito di nomi, no?
1: Sì.
4: Che io a casa contavo come il due di coppe quando la briscola la fa bastoni.
3: Niente,
4: per questo
3: come bastoni, cosa c'è?
4: Il nome mio sì, l'ha voluto per forza scegliere mia madre.
1: Almeno sì.
0: Beh, di solito è così, mamma e papà scelgono il nome.
4: E mi hanno chiamato come Antonio, quello che giocava nel bar nel Real Madrid.
0: È vero.
3: Sei sempre tu.
4: Comunque, vabbè, questo grazie. Nome perché me l'hanno dato perché mio zio.
1: Sì.
4: Si chiamava Antonio.
1: Che fatica che sto facendo.
3: Mamma mia.
4: E allora, in tanti si chiamano Antonio.
1: Grazie.
0: Tu sei Fanta Antonio, poi in realtà. Il tuo soprannome è stato quello per tanti anni.
1: Ah, in arancione.
4: I fidanzati con nomi che tu sei stata. Allora.
3: Non mettere in sintassi. Non
4: tipo capisci. Antonio Banderas.
0: No, non. No, no. Mai.
4: Sì,
0: no.
4: Se abbiamo lo stesso nome, siamo anonimi.
3: Anonimi.
4: Come si?
1: Sinonimi.
4: Come si dice?
3: Sinonimi.
1: Omonimi.
4: E mio amico si chiama Giuseppe. Pensate, in onore delle 4 milioni di persone che in Puglia si chiamano Giuseppe.
3: Certo.
0: È così.
4: Che mettete le risate sotto che fanno.
1: Perché noi siamo stanchi di ridere. Sfasato.
2: Facciamo fare la registrazione.
4: Antonio. Comunque il mondiale lo vincerà il Madrid.
1: Ma che no, Maria Madrid?
0: Però
2: visto che l'hai buttata lì, un pronostico te lo chiedo, dai. Tra le quattro, quale?
4: Tra le quattro posso dire che la Norvegia c'ha quello che fa.
3: È uscita
0: anche la Norvegia.
3: No, ma stai sul pezzo.
0: Anzi, c'è una bella diatriba su Inghilterra Norvegia, magari negli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, poi parliamo di questo cavo de Dios.
2: C'era già
0: che avrebbe fatto.
2: La Spider Cam c'era già quando giocavi.
4: Tra le quattro posso dire che la Norvegia c'ha quello che fa.
3: È uscita
0: anche la Norvegia.
3: No, ma stai sul pezzo.
0: Anzi, c'è una bella diatriba su Inghilterra Norvegia, magari negli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, poi parliamo di questo.

0: perché nessun prete del paese voleva battezzarmi perché non era il nome di una santa. E i miei genitori testardi, fino a quando non hanno trovato il prete giusto, hanno tenuto duro. Monia, con la J, da Ronchi Regionali.
1: Quindi, monja, monja.
2: Il spagnolo monca.
3: Il monge.
1: Monia con la J.
3: Monia con la J.
1: Baby K.
3: Con la J anche, no, con la Y greca.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: vi abbiamo chiesto il vostro nome, perché vi chiamate così, ma molto spesso si prende il nome dal nonno, da un parente che è mancato, da un avo, da un idolo anche del momento,
1: ah, sì?
0: No? Perché adesso siamo pieni di sessantenni che si chiamano, o di cinquantenni o di quarantenni, su Ellen, no?
2: Ah, Dallas.
0: C'era questo.
3: A Livorno.
1: E a Livorno sono specializzati, diciamo,
4: molto
1: il fascino, sì, dei miti vari.
0: E poi allora
3: Livorno dai nomi a Temptation Island,
0: davvero? Hai così?
3: Certo.
0: E poi c'è chi fa traduzioni, no, dei nomi stessi o cose simili e li sbaglia in pieno, perché molto spesso ci si affida anche alla traduzione dell'intelligenza artificiale. Senza andare nel dettaglio, questa improvvisa, no? Va di grana grossa.
2: Che è successo?
0: C'è un museo a Pitigliano, al museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano.
2: Sì.
0: È l'Assunzione di Maria, ok? L'assunta.
4: Sì, in inglese.
0: Esatto.
4: Com'era il titolo?
0: In inglese viene tradotta come...
4: No, dall'inglese è stata tradotta male.
0: Esatto, Recruitment of Mary.
4: The Recruitment of Mary è l'assunzione di Maria.
0: C'è l'assunzione, sì, nel senso, sì. Maria trova lavoro, hai capito? Ha trovato un posto di lavoro,
2: l'hanno
0: Maria.
2: L'hanno proprio tradotta.
0: Esatto, quindi l'assunzione di Maria, qui è come mentre firma il contratto, con la tredicesima, la quattordicesima, e le ferie pagate. E vedi, a volte si fanno
2: spiegare.
4: Maria che prende, trova lavoro in questo caso.
0: Esatto.
4: Ma in Perù che andiamo per scoprire che tra qualche anno si chiameranno tutti Alan.
0: Ah, ah, dai!
4: Eh sì, sono più di 360 bambini che sono stati chiamati come il campione norvegese.
0: Vedi? Un peruviano che si chiama Alan.
1: Mamma mia.
3: Poi il cognome.
1: Caso famoso del terzino già dell'Inter, Mike Conn.
0: Sì.
1: Che si chiama così perché suo papà aveva come idolo Michael Douglas. Attenzione,
0: sì.
1: Michael Douglas, e quella all'anagrafe invece di Michael scrisse Maicon.
2: Senza L.
1: E si chiama Maicon per quello.
4: Maicon.
2: Brutta storia, però, ragazzi. Questa è
4: abbastanza. Se si separava Michael Douglas. Comunque, a quattro bambini addirittura è stato dato il nome completo: Erling Braut Haaland. Come sì, nome.
2: Siamo
4: a 91 è stato dato il nome Erling Haaland.
2: Ma poi vogliamo parlare dei genitori che danno i nomi ai figli dei calciatori? Cioè, dai, parliamo.
4: Oh, ma 468 in totale hanno chiamato Haaland. Così? Quindi sono 563 i bambini che avranno preso il nome da questo campione di calcio.
0: Non c'era anche il cantante Alan Sorrenti? Non c'era.
1: No, poi voglio dire tutti Alan, ma Mbappé nulla.
0: Mbappé no. Mbappé è un po'
4: difficile. Anche un bel nome,
3: chiamato,
4: dai, carino.
3: Il mio cane Lewandowski.
2: Ma dai, non ci credo.
0: Che razza è un Lewandowski? Può starci, sai. Ma scusa, se tanto mi dà tanto, se in Perù chiamano Alan.
1: Certo.
0: E in Norvegia come chiamano i bimbi? José?
1: Ringhio.
0: Ringhio, vabbè.
4: Intanto iniziamo a sentire un po' di storie sui nomi dei nostri amici.
5: Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Oditta.
0: Oditta.
5: Diciamo per colpa di mio fratello che nel luglio del 1964 conobbe una bimba in spiaggia di origine cinese che si chiamava Odette. Siccome mamma era incinta, le chiese se nasceva una femmina se mi poteva chiamare Oditta. Io sinceramente mi cambierei con Eleonora, però vabbè, va bene anche Odetta, per fortuna, perché poi la mamma aveva l'obiettivo di chiamarmi Marusca e anche no. Ok, ciao, buona giornata,
0: ciao,
5: ragazzi.
0: Odetta.
1: Però, insomma, si tiene stretta Odetta alla fine, insomma.
0: Però è colpa del fratello, ma che si chiamasse lui Odetta, voglio vedere che se era contento.
2: Scusate, ma ricordiamo al mondo come si sarebbe dovuta chiamare Chiara, che magari qualcuno se l'era
0: persa. Sì.
4: Il derby
0: Rapisarda, com'è?
4: Melisenda.
2: Melisenda.
4: Il più votato dal mio papà. Mio fratello Carlotta c'era, o
0: sì.
4: Charlie.
2: E non è passato nessuno.
6: Mezzo. Io mi ricordo sta cosa, a Napoli c'era sotto la Madonna la scritta Maria assunta in cielo a spese del comune. Ciao, banda.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È vero, ho offerto un militello. Venerdì sera eravamo 150 persone. Ha abbordato una crostatina.
2: No, due.
3: Due. Due.
1: No, povero, sto scherzando, ti tiriamo in mezzo.
2: Due torte.
1: Pensavo fossimo in 20.
2: Sì, anch'io, io. Pensavo di cavarmela.
1: Due tortine per 200
2: ma
1: persone.
2: Ma voi con cosa vi siete presentati?
3: Nulla.
2: Con le vostre gole implacabili.
4: Noi abbiamo detto, ci ha già pensato Cristiano anche per noi.
1: Devi portare mezza Castelleone.
3: Sono avanzate anche un po' di.
2: Sì, poi salutiamo. C'era da mangiare prima.
1: È vero.
4: Salutiamo con calma i ragazzi di venerdì. Adesso andiamo a bomba sul challenge, che c'è bisogno di ridere un po'. Per
1: esatto.
4: Ecco.
1: Perché non è bastato quello che abbiamo mangiato. Sono stata nel weekend dal mio salumiere, ragazzi. È un nobile inglese.
4: Sì.
1: È lì che cerca sempre il peso lord.
4: Il peso lord.
2: Voi capite l'ossimoro di venire da una canzone che si chiama Happy.
4: Sì.
2: E poi fare questo angoletto.
4: Sì, sì, sì.
3: Si va per contrasto.
4: Sud ovest est. No. Sì, bravo. Bello.
1: Con
4: è in
1: Max
4: forma,
1: Pezzali, anziano, che è stato decretato il giudice di gara di oggi.
3: Bravo Leo.
5: Sì, sono io.
1: Noi
5: viaggiamo di pari passo.
1: Sì, da Riccardo Russo. Ci dovrai riprovare nei prossimi giorni a far passare i tuoi giudici, caro Ricky.
3: Va bene.
1: Adesso, dalle corde vocali di Leonardo Fiaschi, sentirete il giudizio sulle vostre battute. Sentiamo.
6: Ciao Chiara, invece il mio nel tempo libero gioca a tennis.
1: Dai.
6: Infatti lui è sempre lì a calcolare il peso netto.
1: Certo.
6: Ciao, Francesco da Milano per il tuo sorella.
4: Francesco da Milano, mamma mia.
1: Avanti!
7: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli.
1: Ale.
7: Chiara, beata te, il mio è proprio tarato.
4: Tarato. Metto tara lordo, ve le ricordate queste cose a scuola?
2: Sì, purtroppo.
4: Purtroppo sì. Andiamo.
5: È la dura legge del lord.
3: La ricordate?
1: Del lord.
8: Ciao, siamo Alessandro e Michela da Roma.
9: Ciao.
1: Ciao.
8: Il nostro economiere ogni volta che fette il salame Milano fa dac.
1: Dac.
3: Ah, vabbè.
1: Salame Milano.
2: Sì. Prosciutto di Praga, come farà?
4: Appunto, è quello ungherese.
10: Ciao, sono Giorgio del Palazzolo.
1: Questa
10: è la mia battuta. Una banana e una papaya si baciano.
1: Mm.
10: Cosa fanno? Una banana paia. Ciao. Oh,
2: va bene. Ora una ci sono i bambini paia. Io
1: George
2: avrei un altro incrocio così.
1: Ha un nome da lord inglese, George, quindi George. Anche l'umorismo inglese.
4: Avrebbe avuto più senso se avesse detto una papana. Una banapa.
2: Non me la tirate, cambiamo
1: banana.
2: Rapidamente argomento, altrimenti mi scappa.
4: Va bene, niente.
2: Un incrocio di repertorio.
4: No, grazie.
2: Ok.
1: Allora avanti.
11: Buongiorno, banda. Ah sì, anche al mio salumiere in effetti gli hanno fatto la multa.
1: Dai.
11: Però non l'ha accettata. Ha fatto il ricorso alla tara.
1: Certo. Invece che al tar.
4: Sì, sì, per forza.
2: Sì.
1: Ma questa era troppo bella.
2: Sì. Il mandato di cottura spiccato per Adinolfi è stato già detto?
3: Bello.
4: Aiuto.
3: Di cottura.
2: No, volevo sapere.
1: Max, visto che alcune erano troppo
3: dov'è
1: belle,
3: mio fratello?
1: Ce ne sta un'ultimissima, vai!
12: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso?
1: Qual è?
12: Il Super Bowl.
4: Questa fa ridere, però.
1: Sì, in ultimo arriva lui e cosa vuoi fare?
2: Con la verve di un ferroviere.
4: Il Super Bowl mi fa ridere.
1: Max anziano, Max Pezzali.
5: Sì, guarda, abbiamo pensato bene. Io e Max Pezzali giovane, vero?
3: Sì, sì. No, sì.
5: E cosa facciamo?
3: The winner is. Vai.
5: Incredibile.
12: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso? Il Super Bowl.
1: Super Bowl ci piace molto.
2: Io ce lo vedo, questo qui secondo me è tipo amministratore delegato di una multinazionale.
4: Tipo,
2: mi piace pensare
4: così. Esatto, serissimo, cattivo con i dipendenti e i subordinati e poi
1: prima
4: viene in onda con noi.
2: Sì, sì, sì.
1: Nel suo studio di cristallo al 16° piano.
2: La sua quota di trasgressione.
4: Sì, si è chiuso in bagno per mandare il messaggio a noi.
1: Eppure può farlo volendo tutti i giorni, perché il Tortorella Challenge torna anche domani alle 8 e vi potrete di nuovo sfidare con la sfida alla battuta più brutta del giorno. Ci sarete?
4: Sì!

0: Music come Yannick Sinner ieri sul...
1: Buongiorno a tutti.
2: Doppietta.
0: Yannick.
1: Vabbè, capita.
2: Entusiasmo, anche a me.
0: È successo credo ad altri 3 tennisti nel mondo di vincere 2 volte consecutive Wimbledon.
3: No, ad altri 10 giocatori, è il 10° giocatore che riesce a vincere per 2 volte di fila.
2: Sì, vabbè, ma stai calmo.
1: Passerà anche questo momento difficile, ragazzi. Potevo aprire un semplice street food a fare strudel per strada, invece sono diventato di nuovo campione.
3: Meno male, no?
1: Vabbè.
3: Perché pensavo che ce ne stessimo dimenticando, vuol dire che siamo abituati bene.
2: No, ragazzi,
3: il Messaggero che... titola il nostro mondiale. Mi piace il nostro mondiale.
2: Sì, ho letto anche del sarcasmo relativamente al fatto che. Cioè? Se l'Italia avesse vinto una partita dei mondiali, le strade sarebbero state invase da caroselle in festa.
3: Ecco.
2: E questo eroe vince per la seconda volta consecutiva. E neanche una pernacchietta, insomma.
0: Però ce la mettiamo in saccoccia e ne siamo molto felici. Yannick, sei stato grandissimo.
1: Ma mi sono preparato il discorso per le vittorie.
3: Bravo.
1: Per risparmiare il tempo, volete sentirlo?
3: Sì.
0: Dai.
1: Sono molto felice di aver vinto questo particolare torneo Coppa. Per me è un'emozione giocare davanti a questo pubblico di questa specifica nazione.
2: Sì.
1: Il mio avversario che fa il tennista, anche lui è stato un osso duro.
4: Va bene.
1: Andiamo l'anno prossimo per la prossima prima.
4: Senti, in Italia si mangia bene dappertutto.
3: Chi te li fa i test?
1: Io faccio cose. Ragazzi, adesso comincio a fare le cose che fanno le persone normali,
0: tipo?
1: Perché già ho doppia fila quando vado dal parrucchiere a farmi scorciare la visiera del cappello.
4: Non ci crediamo, no.
2: Senti, fatti fare una domanda provocatoria. Ho letto che con Wimbledon raggiungi probabilmente i 100 milioni di euro guadagnati in carriera.
4: Cosa vuoi che siano?
3: Vabbè,
1: cosa ci fai con 100 milioni di euro?
3: Al giorno d'oggi.
0: È per quello che hai detto tua mamma un paio di volte si è dovuta alzare perché era molto nervosa, è dovuta uscire dal campo perché non ce la faceva reggere la sensazione.
4: La tensione.
1: Ma scusate, a proposito di cose mondiali, Cristiano ce l'ha qualche mese?
4: Certo!
3: Guarda, ne do un altro su Sinner perché Paolo gli ha fatto un po' i conti in tasca. Noi ricordiamo che questa, quella di ieri, è stata anche la 100esima vittoria di Yannick Sinner in una partita dei Grande Slam.
2: Ok.
0: Quindi la
3: 4.
0: Prossima sarà la 101?
3: Tutti lì puntati, sperando che in America, negli USA Open, ci sia la 101esima vittoria che celebreremo a dovere.
0: Che bello, questo sound, questa base ci fa impazzire. Quindi aspettiamo altri aneddoti mondiali di Cristiano Militello per questa settimana della semifinale. E finale, abbiamo detto già.
3: Due semifinali e poi domenica.
2: Domenica finale.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Roggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam di poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere, irriconoscibile, trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni, annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: su R101 a Trovea.
1: Anche a Batantuono si chiama così in onore degli Abba.
0: Batantuono.
2: Batantuono. Mamma mia, c'è anche i fratelli a Bagnale allora.
3: Avanti.
0: La sua mamma era molto devota a Sant'Antonio di Padova ed è sì, per quello che Antonio Cassano si chiama così. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti quanti. Era il mio compleanno ieri.
0: Ieri, sì, ieri, tanti auguri.
1: Sì, sì,
4: vero. E una curiosità, lo faccio una volta l'anno.
1: Bravo Antonio.
3: Ma davvero? Questa è una notizia.
4: C'era però anche Adani che si è rovesciato l'acqua addosso.
1: Sì, ma perché Bobo non l'ha invitato?
3: Vabbè, oh.
4: Perché con Bobo c'è un po' di così, eh?
1: Ah, c'è un po' di così.
0: Un po' di maretta.
4: Oh, perché voi mi avete invitato da fatto dove hai fatto la festa tu?
1: Non ho fatto la festa io, siamo stati invitati tutti.
0: Venerdì scorso.
4: Paolo.
1: Sì.
4: I giocatori forti con i nomi strani che tu hai, che tu
3: Aia.
4: Hai conosciuto.
0: No.
3: Hai conosciuto con
1: chi?
0: In che senso?
1: Che domanda è? Rifacciamo.
4: Vabbè, comunque.
1: Sì.
0: Ricostruisci.
4: Ti voglio dire
0: la
4: che
0: frase.
4: Quando allora, voglio dire una cosa.
3: Sì.
4: Voglio dire una cosa.
3: Sì.
4: A proposito di nomi, no?
1: Sì.
4: Che io a casa contavo come il due di coppe quando la briscola la fa bastoni.
3: Niente,
4: per questo
3: che bastoni, cosa c'entra?
4: Il nome mio sì, l'ha voluto per forza scegliere mia madre.
1: Almeno sì.
0: Beh, di solito è così, mamma e papà scelgono il nome.
4: E mi hanno chiamato come Antonio, quello che giocava nel Bari nel Real Madrid.
0: È vero.
3: Sei sempre tu.
4: Comunque, vabbè, questo
3: grazie.
4: Nome perché me l'hanno dato perché mio zio.
1: Sì.
4: Si chiamava Antonio.
1: Che fatica che sto facendo.
3: Mamma mia.
4: E allora, in tanti si chiamano Antonio.
1: Grazie.
0: Tu sei Fanta Antonio, poi in realtà. Il tuo soprannome è stato quello per tanti anni.
1: Ah, una ragione.
4: I fidanzati con nomi che tu sei stata. Allora.
3: Non mettere in sintassi. Non
4: tipo capisci. Antonio Banderas.
0: No, non. No. Mai.
4: Sì.
0: No.
4: Se abbiamo lo stesso nome, siamo anonimi.
3: Anonimi.
4: Come si?
1: Sinonimi.
4: Come si dice?
3: Sinonimi.
1: Omonimi.
4: E mio amico si chiama Giuseppe. Pensate, in onore delle 4 milioni di persone che in Puglia si chiamano Giuseppe.
3: Certo.
0: È così.
4: Che mettete le risate sotto che fanno.
1: Perché noi siamo stanchi di ridere. Sembri sfasato.
2: Facciamo fare la registrazione.
4: Antonio. Comunque il mondiale vincerà al Madrid.
1: Ma che no, mare a Madrid?
0: Sono già fuori.
2: Però visto
3: manco
2: che l'hai buttata lì, un pronostico te lo chiedo, dai.
3: Ecco.
2: Tra le quattro, quale?
4: Tra le quattro posso dire che la Norvegia c'ha quello che
3: fa. È uscita.
0: Anche la Norvegia.
3: No, ma stai sul pezzo.
0: C'è una bella diatriba su Inghilterra e Norvegia, magari negli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, poi parliamo di questo cavo de Dios.
2: C'era già la Spider Cam, c'era già quando giocavi tu.
1: Addio.
3: Antonio?
2: La Spider Cam c'era già quando.
3: Sì, ciao.
4: La macchina.
2: Sì, l'uomo ragno.
3: Che spider.
2: Ciao, Antonio.
3: Arrivederci.
0: Ti presentiamo la nostra amica, si chiama Monia con la J. Senti qua.
5: Buongiorno, io mi chiamo Monia perché sono nata nel 70, c'era la canzone Monia e quindi era un ballo da ballare sulla mattonella e sono arrivata io. Il problema è stato per il battesimo, perché nessun prete del paese voleva battezzarmi perché non era il nome di una santa. E i miei genitori testardi, fino a quando non hanno trovato il prete giusto, hanno tenuto duro. Monia con la J da Ronchi Regionali.
0: Quindi monja.
1: Monja.
0: Il
1: spagnolo monca.
2: Il monge.
0: Monia con la J.
2: Monia con la J.
0: Baby K.
2: Con la J anche, no, con la I greca.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: La banda di R101. Ah!
2: Ciao da Marianna
3: e Gabriele
2: da Bergamo
4: e Wiwa.
5: Ciao ragazzi, Milva da Prato
6: e Wiwa.
7: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: vi abbiamo chiesto il vostro nome, perché vi chiamate così, ma molto spesso si prende il nome dal nonno, da un parente che è mancato, da un avo, da un idolo anche del momento,
1: ah, sì?
0: No? Perché adesso siamo pieni di sessantenni che si chiamano, o di cinquantenni o di quarantenni, su Ellen, no?
2: Ah, Dallas.
0: C'era questa.
3: A Livorno.
1: Sì, a Livorno sono specializzati, diciamo,
4: esatto.
1: Molto il fascino, sì, dei miti
3: Chantal.
1: Vari.
0: E poi allora
3: Livorno dai nomi a Temptation Island,
0: davvero? Hai così?
3: Certo.
0: E poi c'è chi fa traduzioni, no, dei nomi stessi o cose simili e li sbaglia in pieno, perché molto spesso ci si affida anche alla traduzione dell'intelligenza artificiale. Senza andare nel dettaglio, questa improvvisa, no? Va di grana grossa.
2: Che è successo?
0: C'è un museo a Pitigliano, al museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano.
2: Sì.
0: È l'Assunzione di Maria, ok? L'assunta.
4: Sì, in inglese.
0: Esatto.
4: Com'era il titolo?
0: In inglese viene tradotta come...
4: No, dall'inglese è stata tradotta male.
0: Esatto, Recruitment of Mary.
4: The Recruitment of Mary è l'assunzione di Maria.
0: Cioè l'assunzione, sì, nel senso, sì. Maria trova lavoro, hai capito? Ha trovato un posto di lavoro.
2: L'hanno
0: Maria.
2: L'hanno proprio tradotta.
0: Esatto, quindi l'assunzione di Maria, qui è come mentre firma il contratto, con la tredicesima, la quattordicesima e le ferie pagate. E vedi, a volte si fanno
2: spiegare.
4: Maria che prende, trova lavoro in questo caso.
0: Esatto.
4: Ma in Perù che andiamo per scoprire che tra qualche anno si chiameranno tutti Alan.
0: Ah, dai?
4: Eh sì, sono più di 360 bambini che sono stati chiamati come il campione norvegese.
0: Vedi? Un peruviano che si chiama Alan.
1: Mamma mia.
3: Poi il cognome.
1: Caso famoso del terzino già dell'Inter, Mike Conn.
0: Sì.
1: Che si chiama così perché suo papà aveva come idolo Michael Douglas. Attenzione,
0: sì.
1: Michael Douglas, e quella all'anagrafe invece di Michael scrisse Maicon.
2: Senza L.
1: E si chiama Maicon per quello.
4: Maicon.
2: Brutta storia però, ragazzi, questa brutta.
4: Però se gli separava Michael Douglas. Comunque, a quattro bambini addirittura è stato dato il nome completo Erling Braut Haaland, come sì, nome.
2: Siamo
4: a 91 è stato dato il nome Erling Haaland.
2: Ma poi vogliamo parlare dei genitori che danno i nomi ai figli dei calciatori, cioè dai, parliamo.
4: Ma 468 in totale hanno chiamato Haaland, così, quindi sono 563 i bambini che avranno preso il nome da questo campione di calcio.
0: Non c'era anche il cantante Alan Sorrenti? Non c'era?
1: No, poi voglio dire tutti Alan, ma Mbappé nulla.
0: Mbappé? No. Mbappé è un po'.
4: Difficile. Ah, anche Mbappé, un bel nome, dai, carino.
3: Il mio cane Lewandowski.
2: Ma dai, non ci credo.
0: Che razza è un Lewandowski? Può starci, sai. Ma scusa, se tanto mi dà tanto, se in Perù chiamano Alan...
1: Certo.
0: E in Norvegia come chiamano i bimbi? José?
1: Ringhio.
0: Ringhio, vabbè.
4: Intanto iniziamo a sentire un po' di storie sui nomi dei nostri amici.
5: Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Odetta. Diciamo per colpa di mio fratello che nel luglio del 1964 conobbe una bimba in spiaggia di origine cinese che si chiamava Odette. Siccome mamma era incinta, le chiese se nasceva una femmina se mi poteva chiamare Odetta. Io sinceramente mi cambierei con Eleonora, però vabbè, va bene anche Odetta, per fortuna, perché poi la mamma aveva l'obiettivo di chiamarmi Marusca e anche no. Ok, ciao, buona giornata,
0: ciao,
5: ragazzi.
0: Odetta.
1: Però, insomma, si tiene stretta Odetta,
0: sì,
1: alla fine, insomma.
0: Però è colpa del fratello, ma che si chiamasse lui Odetta, voglio vedere se era contento.
2: Scusate, ma ricordiamo al mondo come si sarebbe dovuta chiamare Chiara, che magari qualcuno se l'era
0: persa. Sì.
4: Il derby
0: Rapisarda, com'è?
4: Melisenda.
2: Rapisarda.
4: Il più votato
0: la roba del
4: mio papà. Mio fratello Carlotta c'era, o sì? Charlie.
2: E non è passato nessuno.
6: Mezzo. Io mi ricordo sta cosa, a Napoli c'era sotto la Madonna la scritta Maria Assunta in cielo a spese del comune. Ciao, banda.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È vero, ho offerto un militello. Venerdì sera eravamo 150 persone. Sì. Ha abbordato una crostatina.
2: No, due.
3: Due.
1: No, povero, sto scherzando, ti tiriamo in mezzo.
2: Due torte.
1: Pensavo fossimo in 20.
2: Sì, anch'io, io. Pensavo di cavarmela.
1: Due tortine per 200
2: ma
1: persone.
2: Ma voi con cosa vi siete presentati?
3: Nulla.
2: Con le vostre gole implacabili.
3: Noi abbiamo detto, ci ha già pensato Cristiano anche per noi.
1: Devi portare mezza Castelleone.
3: Sono avanzate anche un po' di.
2: Sì,
3: poi salutiamo.
2: Che c'era da mangiare prima.
1: È vero.
3: Poi salutiamo con calma i ragazzi di venerdì. Adesso andiamo a bomba sul challenge, che c'è bisogno di ridere un po'. Per
1: esatto.
3: Ecco.
1: Perché non è bastato quello che abbiamo mangiato. Sono stata nel weekend dal mio salumiere, ragazzi. È un nobile inglese.
3: Sì.
1: È lì che cerca sempre il peso lord.
3: Il peso lord.
2: Voi capite l'ossimoro di venire da una canzone che si chiama Happy.
3: Sì.
2: E poi fare questo.
3: Questo
2: angoletto.
3: Sì, sì, sì. Si va per contro.
4: Lord sud-ovest est. No.
3: Sì, bravo. Bello.
1: Con
3: è
1: Max
3: in forma,
1: Pezzali, anziano, che è stato decretato il giudice di gara di oggi.
3: Bravo Leo.
4: Sì, sono io.
1: Noi
4: viaggiamo di pari passo.
1: Sì, da Riccardo Russo. Ci dovrai riprovare nei prossimi giorni a far passare i tuoi giudici, caro Ricky.
3: Va bene.
1: Adesso, dalle corde vocali di Leonardo Fiaschi, sentirete il giudizio sulle vostre battute. Sentiamo.
5: Ciao Chiara, invece il mio nel tempo libero gioca a tennis.
1: Dai.
5: Infatti lui è sempre lì a calcolare il peso net.
1: Certo.
5: Ciao, Francesco da Milano per il tuo fratello.
3: Francesco da Milano, mamma mia.
1: Avanti.
6: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli.
1: Ale.
6: Chiara, beata te, il mio è proprio tarato.
3: Tarato. Metto tara lordo, ve le ricordate queste cose a scuola?
2: Sì, purtroppo.
3: Purtroppo sì. Andiamo.
4: È la dura legge del lord.
3: La ricordate?
1: Del lord.
7: Ciao, siamo Alessandro e Michela da Roma.
8: Ciao.
1: Ciao.
7: Il nostro economiere ogni volta che fette il suono a Milano fa dac.
1: Dac.
3: Ah, vabbè.
1: Salame Milano.
2: Sì. Prosciutto di Praga, come farà?
3: Appunto, è quello ungherese.
9: Ciao, sono Giorgio da Palazzolo.
1: C'è
9: questa
1: George.
9: È la mia battuta. Una banana e una papaya si baciano.
1: Mm.
9: Cosa fanno? Una banana paia. Ciao.
2: Va bene. Ora una ci sono bambini io.
1: George.
2: Avrei un altro incrocio così.
1: Ha un nome da lord inglese, George, quindi George. Anche l'umorismo inglese.
3: Avrebbe avuto più senso se avesse detto una papana.
2: Ecco.
3: Una banapa.
2: Non me la tirate, cambiamo rapidamente argomento, altrimenti mi scappa.
3: Va bene, niente.
2: Un incrocio di repertorio.
3: No, grazie.
2: Ok.
1: Allora avanti.
10: Buongiorno, banda. Ah sì, anche al mio salumiere in effetti gli hanno fatto la multa.
1: Dai.
10: Però non l'ha accettata. Ha fatto il ricorso alla tara.
1: Certo. Invece che al tar.
3: Sì, per forza.
2: Sì.
1: Ma questa era troppo bella.
2: Sì. Il mandato di cottura spiccato per Adinolfi è stato già detto?
3: Bello. Aiuto.
4: Di cottura.
2: No, volevo sapere.
1: Max, visto che alcune erano troppo
4: belle, mio fratello?
1: Ce ne sta un'ultimissima, vai!
11: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso?
1: Qual è?
11: Il Super Bowl.
3: Questa fa ridere, però.
1: Sì, in ultimo arriva lui e cosa vuoi fare?
2: Con la verve di un ferroviere.
3: Il Super Bowl mi fa ridere.
1: Max anziano, Max Pezzali.
4: Sì, guarda, abbiamo pensato bene. Io e Max Pezzali giovane, vero?
3: Sì, sì, sì, sì.
4: Cosa facciamo?
3: The winner is
4: incredibile.
11: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso? Il Super Bowl
1: ci piace molto.
2: Io ce lo vedo, questo qui secondo me è tipo amministratore delegato di una multinazionale.
3: Tipo,
2: mi piace pensare a questa cosa.
3: Serissimo, cattivo con i dipendenti, i subordinati e poi viene in onda con noi.
2: Sì, sì, sì.
1: Nel suo studio di cristallo al 16° piano.
2: La sua quota di trasgressione.
3: Sì, si è chiuso in bagno per mandare il messaggio a noi.
1: Può farlo volendo tutti i giorni, perché il Tortorella Challenge torna anche domani alle 8 e vi potrete di nuovo sfidare con la sfida alla battuta più brutta del giorno. Ci sarete?
3: Sì!

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: Yannick come Yannick Sinner ieri sul...
1: Buongiorno a tutti.
2: Doppietta.
0: Yannick.
1: Vabbè, capita.
2: Entusiasmo, anche me.
0: È successo credo ad altri tre tennisti nel mondo di vincere due volte consecutive Wimbledon.
3: No, ad altri 10 giocatori, è il 10° giocatore che riesce a vincere per due volte di fila.
2: Sì, vabbè, ma stai calmo. Sì.
1: Passerà anche questo momento difficile, ragazzi. Potevo aprire un semplice street food a fare strudel per strada, invece sono diventato di nuovo campione.
3: Meno male, no?
1: Vabbè.
3: Perché pensavo che ce ne stessimo dimenticando, vuol dire che siamo abituati bene.
2: No, ragazzi,
3: il Messaggero titola il nostro mondiale. Mi piace il nostro mondiale.
2: Sì, ho letto anche del sarcasmo relativamente al fatto che. Cioè? Se l'Italia avesse vinto una partita dei mondiali, le strade sarebbero state invase da caroselli in festa.
3: Ecco.
2: E questo eroe vince per la seconda volta e neanche una pernacchietta. Insomma.
0: Però ce la mettiamo in saccoccia e ne siamo molto felici. Yannick, sei stato grandissimo!
1: Ma mi sono preparato il discorso per le vittorie.
3: Bravo!
1: Per risparmiare il tempo, volete sentirlo?
3: Sì,
0: dai.
1: Sono molto felice di aver vinto questo particolare torneo Coppa.
2: Sì.
1: Per me è un'emozione giocare davanti a questo pubblico di questa specifica nazione.
2: Sì. Sì.
1: Il mio avversario che fa il tennista, anche lui è stato un osso duro.
2: Va bene.
1: Andiamo l'anno prossimo per la prossima prima.
4: Senti, in Italia si mangia bene dappertutto.
3: Chi te li fa i test?
1: Io faccio cose. Ragazzi, adesso comincio a fare le cose che fanno le persone normali, perché già in doppia fila quando vado dal parrucchiere a farmi scorciare la visiera del cappello.
4: Non ci crediamo, no.
2: Senti, fatti fare una domanda provocatoria. Ho letto che con Wimbledon raggiungi probabilmente i 100 milioni di euro guadagnati in carriera.
4: Cosa signora. Vuoi che siano?
3: Vabbè, siamo...
1: Che cosa ci fai con 100 milioni di euro?
3: Al giorno d'oggi.
0: Siamo... È per quello che hai detto tua mamma un paio di volte si è dovuta alzare perché era molto nervosa, è dovuta uscire dal campo perché non ce la faceva reggere la sensazione.
4: Tensione, la tensione, cioè.
1: Ma scusate, a proposito di cose mondiali, Cristiano ce l'ha qualche aneddoto?
4: Certo!
0: No,
3: guarda, ne do un altro su Sinner perché Paolo gli ha fatto un po' i conti in tasca. Noi ricordiamo che questa, quella di ieri, è stata anche la 100ª vittoria di Yannick Sinner in una partita dei Grand Slam.
2: Okay.
0: Che sono la 4. Prossima sarà la 101?
3: Tutti lì puntati, sperando che in America, negli USA Open, ci sia la 101ª vittoria che celebreremo a dovere.
0: Che bello, questo sound, questa base ci fa impazzire. Quindi aspettiamo altri aneddoti mondiali di Cristiano Militello per questa settimana della semifinale e finale, abbiamo detto già.
3: Due semifinali e poi domenica 19.
4: Domenica finale.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Umberto Cascone. Spagna per la seconda volta campione del mondo di calcio. Decide un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. 16 anni dopo il Sudafrica, la Roja inanella ancora una volta la doppietta europeo-mondiale. Delusione per l'Argentina, rimasta in 10, messi in lacrime durante la premiazione. Nella notte due petroliere colpite e incendiate a Hormuz cercavano di passare senza autorizzazione, dicono i Pasdaran. Nuovi pesanti raid aerei americani. Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei tre soldati morti nei giorni scorsi. L'Iran colpisce una base americana in Kuwait. Resta caldo anche il fronte ucraino. Secondo Kiev, tre missili russi hanno colpito un mercantile turco carico di cereali. 5 morti, 5 dispersi e 8 marittimi soccorsi e portati a Odessa. Il bilancio nelle ultime 24 ore: almeno 20 morti e 140 feriti nei raid di Mosca in Ucraina. Indagini in corso a Bologna dopo la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Gli agenti lo avrebbero immobilizzato al suolo anche usando spray al peperoncino. In un video l'uomo sembra soffocare, chiede aiuto senza successo. La sorella: voglio giustizia, voglio vendetta. Giallo a Eboli nel Salernitano, il corpo del giornalista sportivo Luigi Esposito trovato carbonizzato in auto. Sarebbe stato giustiziato a colpi di pistola. Accanto al cadavere trovati alcuni bossoli. Non si esclude alcuna pista. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa in Belgio e allunga in testa alla classifica. Non vinceva da 3 gare. Bene le Ferrari, secondo Leclerc, quarto Hamilton. Soddisfatto Vasseur, siamo andati più forte del previsto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: su R101 a Trovea.
1: Anche a Batantuono si chiama così in onore degli Abba.
0: Batantuono.
2: Batantuono. Mamma mia, c'è anche i fratelli a Bagnale allora.
3: Avanti.
0: La sua mamma era molto devota a Sant'Antonio di Padova ed è sì, per quello che Antonio Cassano si chiama così. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Era il mio compleanno ieri.
0: Ieri, sì, ieri, tanti auguri.
1: Sì, sì, vero. E una curiosità, lo faccio una volta l'anno.
2: Bravo Antonio. Ma davvero? Questa è una notizia.
1: C'era però anche Adani che si è rovesciato l'acqua addosso.
4: Sì, ma perché Bobo non l'ha invitato?
2: Vabbè, oh.
1: Perché con Bobo c'è un po' di così,
4: Ah, c'è un po' di così.
1: Perché voi mi avete invitato da fatto dove hai fatto la festa tu?
4: Non ho fatto la festa io, siamo stati invitati tutti.
0: Venerdì scorso.
1: Paolo.
4: Sì.
1: I giocatori forti con i nomi strani che tu hai, che tu
2: Aia.
1: Hai conosciuto.
0: No.
2: Hai conosciuto con
4: chi?
0: In che senso?
4: Che domanda è? Rifacciamo.
1: Vabbè, comunque.
4: Sì.
0: Ricostruisci.
1: Ti voglio dire che
0: frase.
1: Quando allora voglio dire una cosa.
2: Sì.
1: Voglio dire una cosa.
2: Sì.
1: A proposito di nomi, no?
4: Sì.
1: Che io a casa contavo come il due di coppe quando la briscola la fa bastoni.
2: Niente,
1: per questo
2: che bastoni, cosa c'entra?
1: Il nome mio sì, l'ha voluto per forza scegliere mia madre.
4: Almeno sì.
0: Beh, di solito è così, mamma e papà scelgono il nome.
1: E mi hanno chiamato come Antonio, quello che giocava nel Bari nel Real Madrid.
0: È vero.
2: Sei sempre tu.
1: Comunque, vabbè, questo grazie. Nome perché me l'hanno dato perché mio zio.
4: Sì.
1: Si chiamava Antonio.
4: Che fatica che sto facendo.
2: Mamma mia.
1: E allora, in tanti si chiamano Antonio.
4: Grazie.
0: Tu sei Fanta Antonio, poi in realtà il tuo soprannome è stato quello per tanti anni.
4: Ah, rinaranciato.
1: I fidanzati con nomi che tu sei stata. Allora.
2: Non mettere una sintassi,
1: in tanti,
2: non
1: tipo capisci. Antonio Banderas.
0: No, non. No, no. Mai.
1: Sì,
0: no.
1: Siamo, sì, abbiamo lo stesso nome, siamo anonimi.
2: Anonimi.
1: Come si?
4: Sinonimi.
1: Come si dice?
2: Sinonimi.
4: Omonimi.
1: E mio amico si sì, chiama Giuseppe. Pensate, in onore delle 4 milioni di persone che in Puglia si chiamano Giuseppe.
2: Certo.
0: È così.
1: Che mettete le risate sotto che fanno.
4: Perché noi siamo stanchi di ridere.
5: Sembri sfasato.
4: Facciamo fare la registrazione.
1: Antonio. Comunque il mondiale lo vincerà il Madrid.
4: Ma che no, Maria Madrid?
0: Sono già fuori.
2: Manco le basi.
4: Però visto
2: manco
4: che l'hai buttata lì, un pronostico te lo chiedo, dai.
2: Ecco.
4: Tra le quattro, quale?
1: Tra le quattro posso dire che la Norvegia c'ha quello che fa.
2: È uscita.
0: È uscita anche la Norvegia.
2: No, ma stai sul pezzo.
0: C'è una bella diatriba su Inghilterra e Norvegia, magari negli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, poi parliamo di questo cavo de Dios.
4: C'era già la Spider Cam, c'era già quando giocavi tu.
5: Addio.
2: Antonio?
4: La Spider Cam c'era già quando.
2: Sì, ciao.
1: La macchina.
4: Sì, l'uomo ragno.
2: Che Spider.
4: Ciao, Antonio.
2: Arrivederci.
0: Ti presentiamo la nostra amica, si chiama Monia con la J. Senti qua.
6: Buongiorno, io mi chiamo Monia perché sono nata nel 70, c'era la canzone Monia e quindi era un ballo da ballare sulla mattonella e sono arrivata io. Il problema è stato per il battesimo, perché nessun prete del paese voleva battezzarmi perché non era il nome di una santa. E i miei genitori testardi, fino a quando non hanno trovato il prete giusto, hanno tenuto duro. Monia con la J da Ronchi Regionali.
0: Quindi
6: Monja.
0: Monja.
5: Il spagnolo Monca.
4: Il monge.
0: Oh, Monia con la J.
4: Monia con la J.
0: Baby K.
4: Con la J anche, no, con la I greca.

0: vi abbiamo chiesto il vostro nome, perché vi chiamate così, ma molto spesso si prende il nome dal nonno, da un parente che è mancato, da un avo, da un idolo anche del momento,
1: ah, sì?
0: No? Perché adesso siamo pieni di sessantenni che si chiamano, o di cinquantenni o di quarantenni, su Ellen, no?
2: Ah, Dallas.
0: C'era questo.
3: A Livorno.
1: Sì, a Livorno sono specializzati, diciamo,
4: esatto.
1: Sì, molto il fascino, sì, dei miti vari.
0: E poi allora
3: Livorno dai nomi a Temptation Island,
0: davvero? Hai così?
3: Certo.
0: E poi c'è chi fa traduzioni, no, dei nomi stessi o cose simili e li sbaglia in pieno, perché molto spesso ci si affida anche alla traduzione dell'intelligenza artificiale. Senza andare nel dettaglio, questa improvvisa, no? Va di grana grossa.
2: Che è successo?
0: C'è un museo a Pitigliano, al Museo Diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano.
2: Sì.
0: È l'Assunzione di Maria, ok? L'assunta.
4: Sì, in inglese.
0: Esatto.
4: Com'era il titolo?
0: In inglese viene tradotta come...
4: No, dall'inglese è stata tradotta male.
0: Esatto, Recruitment of Mary.
4: The Recruitment of Mary è l'assunzione di Maria.
0: Cioè l'assunzione, sì, nel senso, sì. Maria trova lavoro, hai capito? Ha trovato un posto di lavoro.
2: L'hanno
0: Maria.
2: L'hanno proprio tradotta.
0: Esatto, quindi l'assunzione di Maria, qui è come mentre firma il contratto, con la tredicesima, la quattordicesima e le ferie pagate. E vedi, a volte si fanno
2: spiegare.
4: Maria che prende, trova lavoro in questo caso.
0: Esatto.
4: Ma in Perù che andiamo per scoprire che tra qualche anno si chiameranno tutti Alan.
0: Ah, ah, dai?
4: Eh sì, sono più di 360 bambini che sono stati chiamati come il campione norvegese.
0: Vedi? Un peruviano che si chiama Alan.
1: Mamma mia.
3: Qual è il cognome?
1: Caso famoso del terzino già dell'Inter, Mike Conn.
0: Sì.
1: Che si chiama così perché suo papà aveva come idolo Michael Douglas. Attenzione,
0: sì.
1: Michael Douglas, e quella all'anagrafe invece di Michael scrisse Maicon.
2: Senza L.
1: Si chiama Maicon per quello.
4: Maicon.
2: Brutta storia però, ragazzi, questa brutta.
4: Douglas. Comunque, a quattro bambini addirittura è stato dato il nome completo Erling Braut Haaland, come sì, nome.
2: Siamo
4: a 91 è stato dato il nome Erling Haaland.
2: Ma poi vogliamo parlare dei genitori che danno i nomi ai figli dei calciatori, cioè dai, parliamo.
4: Oh, ma 468 in totale hanno chiamato Haaland. Così? Quindi sono 563 i bambini che avranno preso il nome da questo campione di calcio.
0: Non c'era anche il cantante Alan Sorrenti?
1: Tutti Alan, ma Mbappé nulla.
0: Mbappé? No. Mbappé è un po'.
4: Alan è anche un bel nome,
3: chiamato il mio cane Lewandowski.
2: Ma dai, non ci credo.
0: Che razza è un Lewandowski? Può starci, sai. Ma scusa, se tanto mi dà tanto, se in Perù chiamano Alan.
1: Certo.
0: E in Norvegia come chiamano i bimbi? José?
1: Ringhio.
0: Ringhio, vabbè.
4: Intanto iniziamo a sentire un po' di storie sui nomi dei nostri amici.
5: Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Odetta.
0: Odetta.
5: Diciamo per colpa di mio fratello che nel luglio del 1964 conobbe una bimba in spiaggia di origine cinese che si chiamava Odette. Siccome mamma era incinta, le chiese se nasceva una femmina se mi poteva chiamare Odetta. Io sinceramente cambierei con Eleonora, però vabbè, va bene anche Odetta, per fortuna, perché poi la mamma aveva l'obiettivo di chiamarmi Marusca e anche no. Ok, ciao, buona giornata,
0: ciao,
5: ragazzi.
0: Odetta.
1: Però, insomma, si tiene stretta Odetta,
0: sì,
1: alla fine, insomma.
0: Però è colpa del fratello, ma che si chiamasse lui Odetta, voglio vedere che, se era contento.
2: Scusate, ma ricordiamo al mondo come si sarebbe dovuta chiamare Chiara, che magari qualcuno se l'era perso.
0: Lisenda,
4: il derby
0: rapisarda,
4: Melisenda
0: roba del
4: genere. Mio papà, mio fratello, Carlotta c'era, o sì? Charlie.
2: E non è passato nessuno.
6: Mezzo. Io mi ricordo sta cosa, a Napoli c'era sotto la Madonna la scritta Maria assunta in cielo a spese del comune. Ciao banda.

0: Marianna di R101. Ah!
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
1: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
4: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È vero, ho offerto un militello. Venerdì sera eravamo 150 persone. Sì. Ha abbordato una crostatina.
2: No, due.
3: due.
1: No, povero, sto scherzando, ti tiriamo in mezzo.
2: Due torte.
1: Pensavo fossimo in 20.
2: Sì, anch'io, io. Pensavo
1: presentato due tortine per 200
2: ma
1: persone.
2: Ma voi con cosa vi siete presentati?
3: Nulla.
2: Con le vostre gole implacabili.
3: Noi abbiamo detto, ci ha già pensato Cristiano anche per noi.
1: Devi portare mezza Castelleone.
3: Sono avanzate anche un po' di.
2: Sì,
3: poi salutiamo.
2: C'era da mangiare prima.
1: È vero.
3: Salutiamo con calma i ragazzi di venerdì. Adesso andiamo a bomba sul challenge, che c'è bisogno di ridere. Vai. Un po'. Per
1: esatto.
3: Ecco.
1: Perché non è bastato quello che abbiamo mangiato. Sono stata nel weekend dal mio salumiere, ragazzi. È un nobile inglese.
3: Sì.
1: È lì che cerca sempre il peso lord.
3: Il peso lord.
2: Voi capite lo simoro di venire da una canzone che si chiama Happy.
3: Sì.
2: E poi fare questo. Questo
3: sì.
2: Angoletto.
3: Sì, sì, sì. Si va per contrasto.
4: Lord, su dove stai? No.
3: Sì, bravo. Bello.
1: Con
3: è
1: Max
3: in forma,
1: Pezzali, anziano, che è stato decretato il giudice di gara di oggi.
3: Bravo Leo.
4: Sì, sono io. Noi viaggiamo di pari passo.
1: Sì, da Riccardo Russo. Ci dovrai riprovare nei prossimi giorni a far passare i tuoi giudici, caro Ricky.
3: Va bene.
1: Adesso, dalle corde vocali di Leonardo Fiaschi, sentirete il giudizio sulle vostre battute. Sentiamo.
5: Ciao Chiara, invece il mio nel tempo libero gioca a tennis.
1: Dai.
5: Infatti lui è sempre lì a calcolare il peso net.
1: Certo.
5: Ciao, Francesco da Milano per tua sorella.
3: Francesco da Milano, mamma mia.
1: Avanti!
6: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli.
1: Ale.
6: Chiara, beata te, il mio è proprio tarato.
2: Tarato!
3: Netto Tara Lordo, ve le ricordate queste cose a scuola?
2: Sì, purtroppo.
3: Purtroppo sì. Andiamo!
4: È la dura legge del Lord.
3: La ricordate?
1: Del Lord!
7: Ciao, siamo Alessandro e Michela da Roma.
8: Ciao!
1: Ciao!
7: Il nostro economiere ogni volta che fette il salame Milano fa. Dac!
1: Dac!
3: Ah, vabbè.
1: Salame Milano.
2: Sì. Prosciutto di Praga, come farà?
3: Appunto, è quello ungherese.
9: Ciao, sono Giorgio da Palazzolo. Questa è la mia battuta. Una banana e una papaya si baciano.
1: Mm.
9: Cosa fanno? Una banana paia. Ciao. Io.
2: Va bene. Ora una ci sono bambini io.
1: George.
2: Avrei un altro incrocio così.
1: Ha un nome da Lord inglese, George, quindi George. Anche l'umorismo inglese.
3: Avrebbe avuto più senso se avesse detto una papana.
2: Ecco.
3: Una banapa.
2: Non me la tirate, cambiamo rapidamente argomento, altrimenti mi scappa.
3: Va bene, niente.
2: Un incrocio di repertorio.
3: No, grazie.
2: Ok.
1: Allora avanti.
10: Buongiorno, banda. Ah sì, anche al mio salumiere in effetti gli hanno fatto la multa.
1: Dai.
10: Però non l'ha accettata. Ha fatto il ricorso alla Tara.
1: Certo. Invece che al Tar.
3: Sì, per forza.
2: Sì.
1: Ma questa era troppo bella.
2: Sì. Il mandato di cottura spiccato per Adinolfi è stato già detto?
3: Bello. Aiuto.
4: Di cottura.
2: No, volevo sapere.
1: Max, visto che alcune erano troppo
4: belle, mio fratello?
1: Ce ne sta un'ultimissima, vai!
11: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso?
1: Qual è?
11: Il Super Bowl.
3: Questa fa ridere, però.
1: Sì, in ultimo arriva lui e cosa vuoi fare?
2: Con la verve di un ferroviere.
3: Il Super Bowl mi fa ridere.
1: Max anziano, Max Pezzali.
4: Sì, guarda, abbiamo pensato bene. Io Max Pezzali giovane, vero?
3: Sì, sì, dov'è? Sì. No, sì, sì.
4: Cosa facciamo?
3: The winner is. Vai.
4: Incredibile.
11: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso? Il Super Bowl.
1: Super Bowl ci piace molto.
2: Io ce lo vedo, questo qui secondo me è tipo amministratore delegato di una multinazionale.
3: Tipo,
2: mi piace pensare
3: esatto, serissimo, cattivo con i dipendenti e i subordinati che e poi viene in onda con noi.
2: Sì, sì, sì.
1: Nel suo studio di cristallo al 16° piano.
2: La sua quota di trasgressione.
3: Sì, si è chiuso in bagno per mandare il messaggio a noi.
1: Eppure può farlo volendo tutti i giorni, perché il Tortorella Challenge torna anche domani alle 8 e vi potrete di nuovo sfidare con la sfida alla battuta più brutta del giorno. Ci sarete?
3: Sì!

0: Music come Yannick Sinner ieri sul...
1: Buongiorno a tutti.
2: Doppietta.
0: Grande Yannick.
1: Vabbè, capita.
2: Entusiasmo, anche meno.
0: È successo credo ad altri 3 tennisti nel mondo di vincere 2 volte consecutive Wimbledon.
3: No, ad altri 10 giocatori, è il 10° giocatore che riesce a vincere per 2 volte di fila.
2: Sì, vabbè, ma stai calmo. Sì.
1: Passerà anche questo momento difficile, ragazzi. Potevo aprire un semplice street food a fare strudel per strada, invece sono diventato di nuovo campione.
3: Meno male, no?
1: Vabbè.
3: Perché pensavo che ce ne stessimo dimenticando, vuol dire che siamo abituati bene.
2: No, ragazzi,
3: il Messaggero titola il nostro mondiale. Mi piace il nostro mondiale.
2: Sì, ho letto anche del sarcasmo relativamente al fatto che se l'Italia avesse vinto una partita dei mondiali, le strade sarebbero state invase da caroselle in festa. E questo eroe vince per la seconda volta consecutiva, e neanche una pernacchietta, insomma.
0: Però ce la mettiamo in saccoccia e ne siamo molto felici. Yannick, sei stato grandissimo.
1: Ma mi sono preparato il discorso per le vittorie.
3: Bravo.
1: Per risparmiare tempo, volete sentirlo?
3: Sì.
0: Dai.
1: Sono molto felice di aver vinto questo particolare torneo Coppa.
3: Sì.
1: Per me è un'emozione giocare davanti a questo pubblico di questa specifica nazione.
2: Sì.
1: Il mio avversario, che fa il tennista, anche lui è stato un osso duro.
2: Va bene.
1: Andiamo l'anno prossimo per la prossima prima.
4: Senti, in Italia si mangia bene dappertutto.
3: Chi te li fa i test?
1: Io faccio cose. Ragazzi, adesso comincio a fare le cose che fanno le persone normali,
0: Tipo?
1: Perché già in doppia fila quando vado dal parrucchiere a farmi scorciare la visiera del cappello.
4: Non ci crediamo, no.
2: Senti, fatti fare una domanda provocatoria. Ho letto che con Wimbledon raggiungi probabilmente i 100 milioni di euro guadagnati in carriera.
4: Ma cosa vuoi che siano?
3: Vabbè, siamo...
1: E cosa ci fai con 100 milioni di euro?
3: Appunto, al giorno d'oggi.
0: Siamo... È per quello che hai detto, tua mamma un paio di volte si è dovuta alzare perché era molto nervosa, è dovuta uscire dal campo perché non ce la faceva reggere la sensazione.
4: Tensione,
1: Ma scusate, a proposito di cose mondiali, Cristiano ce l'ha qualche anno?
4: Certo!
3: Guarda, ne do un altro su Sinner, perché Paolo gli ha fatto un po' i conti in tasca. Noi ricordiamo che questa, quella di ieri, è stata anche la 100ª vittoria di Yannick Sinner in una partita dei Grande Slam.
2: Ok.
3: Che sono
0: la prossima sarà la 101?
3: Tutti lì puntati, sperando che in America, negli USA Open, ci sia la 101ª vittoria che celebreremo a dovere.
0: Che bello, questo sound, questa base ci fa impazzire. Quindi aspettiamo altri aneddoti mondiali di Cristiano Militello per questa settimana della semifinale e finale, abbiamo detto già.
3: Due semifinali e poi domenica.
2: Domenica finale.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Tra Stati Uniti e Iran di nuovo guerra totale. Nella notte pesanti raid americani. Vendichiamo i soldati morti negli ultimi giorni, dice Trump. Gli Ayatollah colpiscono e incendiano due petroliere a Hormuz e preparano una possibile incursione in Kuwait. Washington sposta caccia in Medio Oriente in vista di un'offensiva più ampia. Nel Mar Nero tre missili russi contro un mercantile turco carico di cereali. Lo riferisce Kiev, almeno 5 morti e 5 dispersi, 8 marittimi soccorsi e portati a Odessa. E dopo le proteste per la cacciata del ministro della difesa, oggi Zelensky vede il capo di stato maggiore Sierski, potrebbe essere allontanato. Si indaga a Bologna dopo la morte del 43enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli agenti lo hanno bloccato al suolo usando anche spray al peperoncino mentre dava in escandescenze. In un video lo si vede chiedere aiuto senza successo, la sorella chiede giustizia. A Eboli non si esclude alcuna pista dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luigi Esposito. Il cadavere era in auto, data alle fiamme in un campo. L'uomo sarebbe stato giustiziato a colpi di pistola nella vettura, trovati alcuni bossoli. In Gran Bretagna è il giorno di Andy Burnham, che oggi si insedierà come primo ministro. Attorno al mezzogiorno italiano l'ex sindaco di Manchester incontrerà re Carlo III a Buckingham Palace per ricevere l'incarico. Attesa per la squadra dei ministri tra nomi dell'era Starmer confermati. E novità. Mondiali di calcio, trionfo della Spagna nel match contro una stanca Argentina, decide un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Le Furie Rosse si cuciono così la seconda stella sul petto 16 anni dopo il Sudafrica e ancora una volta lo fanno da campione europeo in carica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: su R101 a Trobea.
1: Anche a Battantuono si chiama così in onore degli Abba.
0: Battantuono.
2: Battantuono. Mamma mia, c'è anche i fratelli a Bagnale allora.
3: Avanti.
0: La sua mamma era molto devota a Sant'Antonio di Padova ed è sì, per quello che Antonio Cassano si chiama così. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti quanti. Era il mio compleanno ieri.
0: Ieri, sì, ieri, tanti auguri.
1: Sì, sì, vero.
4: E una curiosità, lo faccio una volta l'anno.
1: Bravo Antonio.
3: Ma davvero? Questa è una notizia.
4: C'era
3: però
4: anche Adani che si è rovesciato l'acqua addosso.
1: Sì, ma perché Bobo non l'ha invitato?
3: Vabbè, oh.
4: Perché con Bobo c'è un po' di così,
1: Ah, c'è un po' di così.
0: Un po' di maretta.
4: Oh, perché voi mi avete invitato da fatto dove hai fatto la festa tu.
1: Non l'ho fatta la festa io, siamo stati invitati tutti.
0: Venerdì scorso.
4: Paolo.
1: Sì.
4: I giocatori forti con i nomi strani che tu hai, che tu hai conosciuto.
3: Hai conosciuto con
1: chi?
0: In che senso?
1: Che domanda è? Rifacciamo.
4: Vabbè, comunque.
1: Sì.
0: Ricostruisci la
4: voglio dire
0: la
4: che
0: frase.
4: Quando. Allora, voglio dire una cosa.
3: Sì.
4: Voglio dire una cosa. A proposito di nomi, no?
1: Sì.
4: Che io a casa contavo come il due di coppe quando la briscola la fa bastoni.
3: Niente,
4: per questo
3: che bastoni, cosa c'entra?
4: Il nome mio sì, l'ha voluto per forza scegliere mia madre.
1: Per, almeno sì.
0: Beh, di solito è così, mamma e papà scelgono il nome.
4: E mi hanno chiamato come Antonio, quello che giocava nel bar nel Real Madrid.
0: È vero.
3: Sei sempre tu.
4: Comunque, vabbè, questo grazie. Nome perché me l'hanno dato perché mio zio.
1: Sì.
4: Si chiamava Antonio.
1: Che fatica che sto facendo.
3: Mamma mia.
4: E allora, in tanti si chiamano Antonio.
1: Grazie.
0: Tu sei Fanta Antonio, poi in realtà. Il tuo soprannome è stato quello per tanti anni.
1: Ah, in arancione.
4: I fidanzati con nomi che tu sei stata. Allora.
3: Non mettere in sintassi. Non
4: tipo capisci. Antonio Banderas.
0: No, non. No, no. Mai.
4: Sì.
0: No.
4: Se abbiamo lo stesso nome, siamo anonimi.
3: Anonimi.
4: Come si.
1: Sinonimi.
4: Come si dice?
3: Sinonimi.
1: Omonimi.
4: E mio amico si chiama Giuseppe. Pensate, in onore delle 4 milioni di persone che in Puglia si chiamano Giuseppe.
3: Certo.
0: È così.
4: Che mettete le risate sotto che fanno.
1: Perché noi siamo stanchi di ridere. Sembri sfasato.
5: Facciamo fare la registrazione.
4: Comunque il mondiale vincerà a Madrid.
1: Ma che no, Maria Madrid?
0: Sono già fuori.
3: Manco le basi.
5: Però visto
3: manco
5: che l'hai buttata lì, un pronostico te lo chiedo, dai. Tra le quattro, quale?
4: Tra le quattro posso dire che la Norvegia c'ha quello che
3: fa. È uscita
0: anche la Norvegia.
3: No, ma stai
0: anzi,
3: sul pezzo.
0: C'è una bella diatriba su Inghilterra e Norvegia, magari negli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, poi parliamo di questo cavo de Dios.
5: C'era già la Spider Cam, c'era già quando giocavi tu.
1: Addio.
3: Antonio.
5: La Spider Cam c'era già quando.
3: Sì, ciao.
4: La macchina.
5: Sì, l'uomo ragno.
3: Che spider.
5: Ciao, Antonio.
3: Arrivederci.
0: Ti presentiamo la nostra amica, si chiama Monia con la J. Senti qua.
6: Buongiorno, io mi chiamo Monia perché sono nata nel 70, c'era la canzone Monia e quindi era un ballo da ballare sulla mattonella e sono arrivata io. Il problema è stato per il battesimo, perché nessun prete del paese voleva battezzarmi perché non era il nome di una santa. E i miei genitori testardi, fino a quando non hanno trovato il prete giusto, hanno tenuto duro. Monia con la J da Ronchi Legionari.
0: Quindi Monja. Monja.
1: Spagnolo Monca.
5: Il monge.
0: Monia con la J.
5: Monia con la J.
0: Baby K.
5: Con la J anche, no, con la Y greca.

0: vi abbiamo chiesto il vostro nome, perché vi chiamate così, ma molto spesso si prende il nome dal nonno, da un parente che è mancato, da un avo, da un idolo anche del momento,
1: ah, sì?
0: No? Perché adesso siamo pieni di sessantenni che si chiamano, o di cinquantenni o di quarantenni, su Ellen, no?
2: Ah, Dallas.
0: C'era questo.
3: A Livorno.
1: Sì, a Livorno sono specializzati, diciamo,
4: esatto.
1: Sono molto il fascino, sì, dei miti vari.
0: E poi allora
3: Livorno dai nomi a Temptation Island,
0: davvero? Hai così?
3: Certo.
0: E poi c'è chi fa traduzioni, no, dei nomi stessi o cose simili e li sbaglia in pieno, perché molto spesso ci si affida anche alla traduzione dell'intelligenza artificiale. Senza andare nel dettaglio, questa improvvisa, no? Va di grana grossa.
2: Che è successo?
0: C'è un museo a Pitigliano, al Museo Diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano.
2: Sì.
0: È l'Assunzione di Maria, ok? L'assunta?
4: Sì, sì, in inglese.
0: Esatto.
4: Com'era il titolo?
0: In inglese viene tradotta come.
4: No, dall'inglese è stata tradotta male.
0: Esatto, Recruitment of Mary.
4: The Recruitment of Mary è l'assunzione di Maria.
0: C'è l'assunzione, sì, nel senso, sì. Maria trova lavoro, hai capito? Ha trovato un posto di lavoro.
2: L'hanno
0: Maria.
2: Tradotta.
0: Esatto, quindi l'assunzione di Maria, qui è come mentre firma il contratto con la tredicesima.

0: 14esima e le ferie pagate, e vedi a volte si fanno sbagliato.
1: Maria che prende trova lavoro in questo caso.
0: Esatto.
1: Ma in Perù che andiamo per scoprire che tra qualche anno si chiameranno tutti Aland.
0: Ah, ah dai.
1: Eh sì, sono più di 360 bambini che sono stati chiamati come il campione norvegese.
0: Vedi, vedi, un peruviano che si chiama Aland.
2: Mamma mia.
3: Poi il cognome.
2: Caso famoso del terzino già dell'Inter, Mike Conn.
0: Sì.
2: Che si chiama così perché suo papà aveva come idolo Michael Douglas. Attenzione,
0: sì.
2: Michael Douglas, e quella all'anagrafe invece di Michael scrisse Maicon.
4: Senza L.
2: E si chiama Maicon per quello.
1: Maicon.
4: Brutta storia, però, ragazzi. Questa è
1: sparata. Michael Douglas. Comunque, a quattro bambini addirittura è stato dato il nome completo: Erling Braut Haaland. Come sì, nome.
4: Siamo
1: a 91 è stato dato il nome Erling Haaland.
4: Ma poi vogliamo parlare dei genitori che danno i nomi ai figli dei calciatori, cioè dai, parliamo.
1: Ma 468 in totale hanno chiamato Haaland. Così? Quindi sono 563 i bambini che avranno preso il nome da questo campione di calcio.
0: Non c'era anche il cantante Alan Sorrenti?
2: Non c'era. No, poi voglio dire tutti Alan, ma Mbappé nulla.
0: Mbappé no. Mbappé è
1: difficile.
0: Mbappé è un po'.
1: Alan è anche un bel nome, dai, carino.
3: Il mio cane Lewandowski.
4: Ma dai, dai, non ci credo.
0: Che razza è un Lewandowski? Può starci, sai. Ma scusa, se tanto mi dà tanto, se in Perù chiamano Alan.
2: Certo.
0: E in Norvegia come chiamano i bimbi? José?
2: Ringhio.
0: Ringhio, vabbè.
1: Intanto iniziamo a sentire un po' di storie sui nomi dei nostri amici.
5: Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Odetta.
0: Odetta.
5: Diciamo per colpa di mio fratello che nel luglio del 1964 conobbe una bimba in spiaggia di origine cinese che si chiamava Odette. Siccome mamma era incinta, le chiese se nasceva una femmina se mi poteva chiamare Odetta. Io sinceramente mi cambierei con Eleonora, però vabbè, va bene anche Odetta, per fortuna, perché poi la mamma aveva l'obiettivo di chiamarmi Maruska e anche no. Ok, ciao, buona giornata,
0: ciao,
5: ragazzi.
0: Odetta.
2: Però, insomma, si tiene stretta Odetta
0: sì,
2: alla fine. Insomma.
0: Però è colpa del fratello, ma che si chiamasse lui Odetta, voglio vedere che se era contento.
4: Scusate, ma ricordiamo al mondo come si sarebbe dovuta chiamare Chiara, che magari qualcuno se l'era perso.
0: Oh. Lisenda,
1: il derby.
0: Rapisarda,
1: com'è? Melisenda.
4: Melisenda.
1: Il più votato
0: roba del
1: dal
0: genere.
1: Mio papà. Mio fratello Carlotta c'era, o
0: sì.
1: Charlie.
4: Ciao, e non è passato nessuno.
6: Io mi ricordo sta cosa, a Napoli c'era sotto la Madonna la scritta Maria assunta in cielo a spese del comune. Ciao banda.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È vero, ho offerto un militello. Venerdì sera eravamo 150 persone. Ha abbordato una crostatina.
2: No, due.
3: due.
1: No, povero, sto scherzando, ti tiriamo in mezzo.
2: Due torte.
1: Pensavo fossimo in 20.
2: Sì, anch'io, io. Pensavo di cavarmela.
1: Due tortine per 200
2: ma
1: persone.
2: Ma voi con cosa vi siete presentati?
3: Nulla.
2: Con le vostre gole implacabili.
3: Noi abbiamo detto, ci ha già pensato Cristiano anche per noi.
1: Devi portare
3: tra l'altro
1: mezza Castelleone.
3: Sono avanzate anche un po' di.
2: Sì, poi salutiamo. Che c'era da mangiare prima.
1: È vero.
3: Salutiamo con calma i ragazzi di venerdì. Adesso andiamo a bomba sul challenge, che c'è bisogno di ridere. Vai. Un po'. Per
1: esatto.
3: Quello che,
1: ecco. Perché non è bastato quello che abbiamo mangiato. Sono stata nel weekend dal mio salumiere, ragazzi. È un nobile inglese.
3: Sì.
1: È lì che cerca sempre il peso lord.
3: Il peso lord.
2: Voi capite l'ossimoro di venire da una canzone che si chiama Happy.
3: Sì.
2: E poi fare questo. Questo
3: sì.
2: Angoletto.
3: Sì, sì, sì. Si va per
4: lord
3: contrasto.
4: Lord sud-ovest est. No.
3: Sì, bravo. Bello.
1: Con
3: è in
1: Max
3: forma,
1: Spezzali,
3: eh?
1: Anziano, che è stato decretato il giudice di gara di oggi.
3: Bravo Leo.
4: Sì, sono io.
1: Noi
4: viaggiamo di pari passo.
1: Sì, da Riccardo Russo. Ci dovrai riprovare nei prossimi giorni a far passare i tuoi giudici, caro Ricky.
3: Va bene.
1: Adesso, dalle corde vocali di Leonardo Fiaschi, sentirete il giudizio sulle vostre battute. Sentiamo.
5: Ciao Chiara, invece il mio nel tempo libero gioca a tennis.
1: Dai.
5: Infatti lui è sempre lì a calcolare il peso netto.
1: Certo.
5: Ciao, Francesco da Milano per il Tortorella.
3: Francesco da Milano, mamma mia.
1: Avanti!
6: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli.
1: Ale.
6: Chiara, beata te, il mio è proprio tarato.
3: Tarato! Netto tara lordo, ve le ricordate queste cose a scuola?
2: Sì, purtroppo.
3: Purtroppo sì. Andiamo!
4: È la dura legge del lord.
3: La ricordate?
1: Del lord!
7: Ciao, siamo Alessandro e Michela da Roma.
8: Ciao!
1: Ciao!
7: Il nostro economiere ogni volta che affetta il salame Milano fa. Dac!
1: Dac!
3: Ah, vabbè.
1: Salame Milano.
2: Sì. Prosciutto di Praga come farà?
3: Appunto, è quello ungherese.
9: Ciao, sono Giorgio del Palazzolo.
1: Questa
9: è la mia battuta. Una banana e una papaya si baciano.
1: Mm.
9: Cosa fanno?
1: Cosa fanno?
9: Una banana paia. Ciao. Io.
2: Va bene. Ora una ci sono i bambini paia. Io.
1: George.
2: Avrei un altro incrocio così.
1: Ha un nome da lord inglese, George, quindi George. Anche l'umorismo inglese.
3: Avrebbe avuto più senso se avesse detto una papana. Una banapa.
2: Non me la tirate, cambiamo
1: banana.
2: Rapidamente argomento, altrimenti mi scappa.
3: Va bene, niente.
2: Un incrocio di repertorio.
3: No, grazie.
2: Ok.
1: Allora avanti.
10: Buongiorno, banda. Ah sì, anche al mio salumiere in effetti gli hanno fatto la multa.
1: Dai.
10: Però non l'ha accettata. Ha fatto il ricorso alla tara.
1: Certo. Invece che al tar.
3: Sì, sì, per forza.
2: Sì.
1: Ma questa era troppo bella.
2: Sì. Il mandato di cottura spiccato per Adinolfi è stato già detto?
3: Aiuto.
4: Di cottura.
2: No, volevo sapere.
1: Max, visto che alcune erano troppo
4: dov'è
1: belle,
4: mio fratello?
1: Ce ne sta un'ultimissima, vai!
11: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso?
1: Qual è?
11: Il Super Bowl.
3: Questa fa ridere, però.
1: Sì, in ultimo arriva lui e cosa vuoi fare?
2: Con la verve di un ferroviere.
3: Il Super Bowl mi fa ridere.
1: Max Anziano, Max Spezzali.
4: Sì, guarda, abbiamo pensato bene. Io e Max Spezzali giovane, vero?
3: Sì, dov'è? Sì, sì.
4: Cosa facciamo?
3: The winner is.
4: Incredibile.
11: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso? Il Super Bowl.
1: Super Bowl ci piace molto.
2: Io ce lo vedo, questo qui secondo me è tipo amministratore delegato di una multinazionale.
3: Tipo,
2: mi piace pensare a questa cosa.
3: Serissimo, cattivo con i dipendenti e i subordinati
1: che
3: e poi
1: prima di entrare
3: con noi.
2: Sì.
1: Nel suo studio di cristallo al 16° piano.
2: La sua quota di trasgressione.
3: Sì, si è chiuso in bagno per mandare il messaggio a noi.
1: Eppure può farlo volendo tutti i giorni, perché il Tortorella Challenge torna anche domani alle 8 e vi potrete di nuovo sfidare con la sfida alla battuta più brutta del giorno. Ci sarete?
3: Sì!

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Drake come Yannick Sinner ieri sul...
1: Buongiorno a tutti.
2: Doppietta.
0: Grande Yannick.
1: Vabbè, capita.
2: Entusiasmo, anche capita, meno.
0: È successo credo ad altri 3 tennisti nel mondo di vincere 2 volte consecutive Wimbledon.
3: No, ad altri 10 giocatori, è il 10° giocatore che riesce a vincere per 2 volte di fila.
2: Sì, vabbè, ma stai calmo. Sì.
1: Passerà anche questo momento difficile, ragazzi. Potevo aprire un semplice street food a fare strudel per strada, invece sono diventato di nuovo campione.
3: Meno male, no?
1: Vabbè.
3: Perché pensavo che ce ne stessimo dimenticando, vuol dire che siamo abituati bene.
2: No, ragazzi,
3: il Messaggero titola il nostro mondiale. Mi piace il nostro mondiale.
2: Sì, ho letto anche del sarcasmo relativamente al fatto che se l'Italia avesse vinto una partita dei mondiali le strade sarebbero state invase da caroselle in festa. E questo eroe vince per la seconda volta consecutiva e neanche una pernacchietta, insomma.
0: Però ce la mettiamo in saccoccia e ne siamo molto felici. Yannick, sei stato grandissimo.
1: Ma mi sono preparato il discorso per le vittorie.
3: Bravo.
1: Per risparmiare tempo, volete sentirlo?
3: Sì.
0: Dai.
1: Sono molto felice di aver vinto questo particolare torneo Coppa. Per me è un'emozione giocare davanti a questo pubblico di questa specifica nazione. Il mio avversario che fa il tennista anche lui è stato un osso duro. Andiamo l'anno prossimo per la prossima prima.
4: Senti, in Italia si mangia bene dappertutto.
3: Chi te li fa i test?
1: Io faccio cose. Ragazzi, adesso comincio a fare le cose che fanno le persone normali,
0: Tipo?
1: Perché ho doppia fila quando vado dal parrucchiere a farmi scorciare la visiera del cappello.
4: Non ci crediamo, no.
2: Senti, fatti fare una domanda provocatoria. Ho letto che con Wimbledon raggiungi probabilmente i 100 milioni di euro guadagnati in carriera.
4: Cosa vuoi che siano?
3: Vabbè,
1: cosa ci fai con 100 milioni di euro?
3: Al giorno d'oggi.
0: È per quello che hai detto tua mamma un paio di volte si è dovuta alzare perché era molto nervosa, è dovuta uscire dal campo perché non ce la faceva reggere la sensazione.
4: Tensione,
1: Ma scusate, a proposito di cose mondiali, Cristiano ce l'ha qualche anno?
4: Certo!
3: Guarda, ne do un altro su Sinner perché Paolo gli ha fatto un po' i conti in tasca. Noi ricordiamo che questa, quella di ieri, è stata anche la 100esima vittoria di Yannick Sinner in una partita dei Grande Slam.
2: Okay.
0: Quindi la 4. Prossima sarà la 101?
3: Tutti lì puntati, sperando che in America, negli USA Open, ci sia la 101esima vittoria che celebreremo a dovere.
0: Che bello, questo sound, questa base ci fa impazzire. Quindi aspettiamo altri aneddoti mondiali di Cristiano Militello per questa settimana della semifinale. E finale, abbiamo detto già.
3: Due semifinali e poi domenica 19.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Maxi operazione di polizia in 44 province italiane contro baby gang e criminalità giovanile. 539 persone arrestate, 954 denunciate. Perquisiti 1200 immobili, sequestrati 700 kg di droga, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Sui social individuati quasi 1000 profili inneggianti a odio e violenza, oltre 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. A Bologna si indaga sulla morte di Abderrahim Fakir, bloccato al suolo dalla polizia nel tentativo di calmarlo a seguito di una chiamata al 112. Uno degli agenti portava una bodycam. Il filmato sarà determinante nel ricostruire quanto accaduto. In un video la vittima chiede aiuto senza successo. Nella notte ancora raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, bombe americane sui siti di lancio di droni e missili e sul cantiere di una centrale nucleare. Vendichiamo i soldati caduti negli ultimi giorni, dice Trump. Teheran risponde con missili in Kuwait e Bahrain. A Hormuz incendiate due petroliere. Frizioni nella maggioranza dopo la condanna definitiva per omicidio al gioielliere Mario Roggero. Fratelli d'Italia e Lega spingono per allargare le maglie della legittima difesa e chiedono la grazia, ma Forza Italia frena. Sì al perdono, ma è colpevole. Non vogliamo una giustizia privata, dice Tajani. Morto ieri sera, 75 anni, il comandante Alfa, sottufficiale dei Carabinieri tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'arma. Nato a Castelvetrano, l'identità del luogotenente è sempre rimasta segreta. Era considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Mondiali di calcio, la Spagna trionfa contro una stanca Argentina. A blindare il secondo titolo per la Roja, un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Formula 1, in Belgio Kimi Antonelli torna alla vittoria dopo un digiuno di 3 gare e allunga in testa alla classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: su R101 a Trovea.
1: Anche a Battantuono si chiama così in onore degli Abba.
0: Battantuono.
2: Battantuono. Mamma mia, c'è anche i fratelli a Bagnale allora.
3: Avanti.
0: La sua mamma era molto devota a Sant'Antonio di Padova ed è sì, per quello che Antonio Cassano si chiama così. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti quanti. Era il mio compleanno ieri.
0: Ieri, sì, ieri, tanti auguri.
1: Sì, sì,
4: vero. E una curiosità, lo faccio una volta l'anno.
1: Bravo Antonio.
3: Ma davvero? Questa è una notizia.
4: C'era però anche Adani che si è rovesciato l'acqua addosso.
1: Sì, ma perché Bobo non l'ha invitato?
3: Vabbè,
4: Perché con Bobo c'è un po' di così,
1: Ah, c'è un po' di così.
0: Un po' di maretta.
4: Oh, perché voi mi avete invitato da fatto dove hai fatto la festa tu.
1: Non ho fatto la festa io, siamo stati invitati tutti.
0: Venerdì scorso.
4: Paolo.
1: Sì.
4: I giocatori forti con i nomi strani che tu hai, che tu
3: Aia.
4: Hai conosciuto.
0: No.
3: Hai conosciuto con
1: chi?
0: In che senso?
1: Che domanda è? Rifacciamo.
4: Vabbè, comunque.
1: Sì.
0: Ricostruisci.
4: Ti voglio dire che
0: frase.
4: Quando allora, voglio dire una cosa.
3: Sì.
4: Voglio dire una cosa.
3: Sì.
4: A proposito di nomi, no?
1: Sì.
4: Che io a casa contavo come il due di coppe quando la briscola la fa bastoni.
3: Niente,
4: per questo
3: come, che bastoni, cosa c'entra?
4: Il nome mio sì, l'ha voluto per forza scegliere mia madre.
1: Almeno sì.
0: Beh, di solito è così, mamma e papà scelgono il nome.
4: E mi hanno chiamato come Antonio, quello che giocava nel Bari nel Real Madrid.
0: È vero.
3: Sei sempre tu.
4: Comunque, vabbè, questo grazie. Nome perché me l'hanno dato perché mio zio.
1: Sì.
4: Si chiamava Antonio.
1: Che fatica che sto facendo.
3: Mamma mia.
4: E allora, in tanti si chiamano Antonio.
1: Grazie.
0: Tu sei Fanta Antonio, poi in realtà il tuo soprannome è stato quello per tanti anni.
1: Ah, un'aranciata.
4: I fidanzati con nomi che tu sei stata. Allora,
3: non mettere in sintassi,
4: in tanti,
3: non
4: tipo capisci. Antonio Banderas?
0: No, non mai.
4: Sì,
0: no.
4: Se abbiamo lo stesso nome, siamo anonimi.
3: Anonimi?
4: Come si?
1: Sinonimi.
4: Come si dice?
3: Sinonimi.
1: Omonimi.
4: E mio amico si chiama Giuseppe. Pensate, in onore delle 4 milioni di persone che in Puglia si chiamano Giuseppe.
3: Certo.
0: È così.
4: Che mettete le risate sotto che fanno.
1: Perché noi siamo stanchi di ridere. Sfasato.
2: Facciamo fare la registrazione.
4: Antonio. Comunque il mondiale vincerà al Madrid.
1: Ma che no, Maria Madrid?
0: Sono già fuori.
1: Però visto
3: manco
1: che l'hai buttata lì, un pronostico te lo chiedo, dai. Tra le quattro, quale?
4: Tra le quattro posso dire che la Norvegia c'ha quello che
3: fa. È uscita.
0: Anche la Norvegia.
3: Ma stai sul pezzo.
0: C'è una bella diatriba su Inghilterra e Norvegia, magari negli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, poi parliamo di questo cavo de Dios.
1: C'era già
0: la
1: Spider Cam, c'era già quando giocavi tu.
2: Addio.
3: Antonio.
1: La Spider Cam c'era già quando.
3: Sì, ciao.
4: La macchina.
1: Sì, l'uomo ragno.
3: Che spider.
1: Ciao Antonio.
0: Ti presentiamo la nostra amica, si chiama Monia con la J. Senti qua.
5: Buongiorno, io mi chiamo Monia perché sono nata nel 70, c'era la canzone Monia e quindi era un ballo da ballare sulla mattonella e sono arrivata io. Il problema è stato per il battesimo, perché nessun prete del paese voleva battezzarmi perché non era il nome di una santa. E i miei genitori testardi, fino a quando non hanno trovato il prete giusto, hanno tenuto duro. Monia con la J da Ronchi Regionali.
0: Quindi
1: Monja.
0: Monja.
1: Spagnolo Monca.
2: Il monge.
0: Monia con la J.
2: Monia con la J.
0: Baby K.
2: Con la J anche, no, con la Y greca.

0: vi abbiamo chiesto il vostro nome, perché vi chiamate così, ma molto spesso si prende il nome dal nonno, da un parente che è mancato, da un avo, da un idolo anche del momento,
1: ah, sì?
0: No? Perché adesso siamo pieni di sessantenni che si chiamano, o di cinquantenni o di quarantenni, su Ellen, no?
2: Ah, Dallas.
0: C'era questo.
3: A Livorno.
1: Sì, a Livorno sono specializzati, diciamo,
4: esatto.
1: Molto il fascino, sì, dei miti
3: Chantal.
1: Vari.
0: E poi allora
3: Livorno dai nomi a Temptation Island,
0: davvero? Hai così?
3: Certo.
0: E poi c'è chi fa traduzioni, no, dei nomi stessi o cose simili e li sbaglia in pieno, perché molto spesso ci si affida anche alla traduzione dell'intelligenza artificiale. Senza andare nel dettaglio, questa improvvisa, no? Va di grana grossa.
2: Che è successo?
0: C'è un museo a Pitigliano, al museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano.
2: Sì.
0: È l'Assunzione di Maria, ok? La Assunta.
4: Sì, in inglese.
0: Esatto.
4: Com'era il titolo?
0: In inglese viene tradotta come...
4: No, dall'inglese è stata tradotta male.
0: Esatto, Recruitment of Mary.
4: The Recruitment of Mary è l'assunzione di Maria.
0: Cioè l'assunzione, sì, nel senso, sì. Maria trova lavoro, hai capito? Ha trovato un posto di lavoro.
2: L'hanno
0: Maria.
2: L'hanno proprio tradotta.
0: Esatto, quindi l'assunzione di Maria, qui è come mentre firma il contratto, con la tredicesima, la quattordicesima e le ferie pagate. E vedi, a volte si fanno
2: spiegare.
4: Maria che prende, trova lavoro in questo caso.
0: Esatto.
4: Ma in Perù che andiamo per scoprire che tra qualche anno si chiameranno tutti Alan.
0: Ah, dai?
4: Eh sì, sono più di 360 bambini che sono stati chiamati come il campione norvegese.
0: Vedi? Un peruviano che si chiama Alan.
1: Mamma mia.
3: Poi il cognome.
1: Caso famoso del terzino già dell'Inter, Mike Conn.
0: Sì.
1: Che si chiama così perché suo papà aveva come idolo Michael Douglas. Attenzione,
0: sì.
1: Michael Douglas, e quella all'anagrafe invece di Michael scrisse Maicon.
2: Senza L.
1: E si chiama Maicon per quello.
4: Maicon.
2: Brutta storia però, ragazzi, questa
4: storia. Se ne separava Michael Douglas.
1: Certo.
4: Comunque, a quattro bambini addirittura è stato dato il nome completo Erling Braut Haaland, come sì, nome.
2: Siamo
4: a 91 è stato dato il nome Erling Haaland.
2: Ma poi vogliamo parlare dei genitori che danno i nomi ai figli dei calciatori, cioè dai, parliamo.
4: Ma 468 in totale hanno chiamato Haaland, così, quindi sono 563 i bambini che avranno preso il nome da questo campione di calcio.
0: Non c'era anche il cantante Alan Sorrenti? Non c'era?
1: No, poi voglio dire tutti Alan, ma Mbappé nulla.
0: Mbappé? No. Mbappé è un po'.
4: Difficile. Ah, anche un bel nome, dai, carino.
3: Il mio cane Lewandowski.
2: Ma dai, non ci credo.
0: Che razza è un Lewandowski? Può starci, sai. Ma scusa, se tanto mi dà tanto, se in Perù chiamano Alan...
1: Certo.
0: E in Norvegia come chiamano i bimbi? José?
1: Ringhio.
0: Ringhio, vabbè.
4: Intanto iniziamo a sentire un po' di storie sui nomi dei nostri amici.
5: Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Odetta. Diciamo per colpa di mio fratello che nel luglio del 1964 conobbe una bimba in spiaggia di origine cinese che si chiamava Odette. Siccome mamma era incinta, le chiese se nasceva una femmina se mi poteva chiamare Odetta. Io sinceramente mi cambierei con Eleonora, però vabbè, va bene anche Odetta, per fortuna, perché poi la mamma aveva l'obiettivo di chiamarmi Marusca anche no. Ok, ciao, buona giornata,
0: ciao,
5: ragazzi.
0: Odetta.
1: Però, insomma, si tiene stretta Odetta,
0: sì,
1: alla fine, insomma.
0: Però è colpa del fratello, ma che si chiamasse lui Odetta, voglio vedere se era contento.
2: Scusate, ma ricordiamo al mondo come si sarebbe dovuta chiamare Chiara, che magari qualcuno se l'era
0: persa. Sì.
4: Il derby
0: Rapisarda, com'è?
4: Melisenda. Votato
0: la roba del
4: mio papà, mio fratello, Carlotta c'era, o sì. Charlie.
0: Charlie.
2: E non è passato nessuno.
6: Io mi ricordo sta

0: c'è proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È vero, ho offerto un militello. Venerdì sera eravamo 150 persone. Sì. Ha abbordato una crostatina.
2: No, due.
3: Due. Due.
1: No, povero, sto scherzando, ti tiriamo ma in mezzo.
2: Due torte.
1: Pensavo fossimo in 20.
2: Sì, anch'io, io. Pensavo
1: di cavarmela. Due tortine per 200
2: ma
1: persone.
2: Ma voi con cosa vi siete presentati?
3: Nulla.
1: Con le vostre,
3: nulla.
2: Con le vostre gole implacabili.
3: Noi abbiamo detto, ci ha già pensato Cristiano anche per noi.
1: Devi portare mezza Castelleone.
3: Sono avanzate anche un po' di.
2: Sì, poi salutiamo. Che c'era da mangiare prima.
1: È vero.
3: Poi salutiamo con calma i ragazzi di venerdì. Adesso andiamo a bomba sul challenge, che c'è bisogno di ridere. Vai. Un po'. Per
1: esatto.
3: Che,
1: ecco. Perché non è bastato quello che abbiamo mangiato. Sono stata nel weekend dal mio salumiere, ragazzi. È un nobile inglese.
3: Sì.
1: È lì che cerca sempre il peso lord.
3: Il peso lord.
2: Voi capite lo simoro di venire da una canzone che si chiama Happy.
3: Sì.
2: E poi fare questo. Questo
3: sì,
2: angoletto.
3: Sì, sì, sì.
4: Si va per contro. Su dove stai? No.
3: Sì, bravo.
1: Con Max Pezzali, anziano, che è stato decretato il giudice di gara di oggi.
3: Bravo Leo.
4: Sì, sono io.
1: Noi
4: viaggiamo di pari passo.
1: Sì, da Riccardo Russo. Ci dovrai riprovare nei prossimi giorni a far passare i tuoi giudici, caro Ricky.
3: Va bene.
1: Adesso, dalle corde vocali di Leonardo Fiaschi, sentirete il giudizio sulle vostre battute. Sentiamo.
5: Ciao Chiara, invece il mio nel tempo libero gioca a tennis.
1: Dai.
5: Infatti lui è sempre lì a calcolare il peso net.
1: Certo.
5: Ciao, Francesco da Milano, per il tuo fratello.
3: Francesco da Milano, mamma mia.
1: Avanti.
6: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli.
1: Ale.
6: Chiara, beata te, il mio è proprio tarato.
2: Tarato.
3: Detto tara lordo, ve le ricordate queste cose a scuola?
2: Sì, purtroppo.
3: Purtroppo sì. Andiamo.
4: È la dura legge del lord.
3: La ricordate?
1: Del lord.
7: Ciao, siamo Alessandro e Michela da Roma.
8: Ciao.
1: Ciao.
7: Il nostro economiere ogni volta che fette il suono a Milano fa dac.
1: Dac.
3: Ah, vabbè.
1: Salame Milano.
2: Sì. Prosciutto di Praga, come farà?
3: Appunto, è quello ungherese.
9: Avanti. Ciao, sono Giorgio da Palazzolo. Questa è la mia battuta. Una banana e una papaya si baciano.
1: Mm.
9: Cosa fanno?
1: Cosa fanno?
9: Una banana paia. Ciao. Aiuto.
2: Va bene. Ora una ci sono bambini paia. Io.
1: George.
2: Avrei un altro incrocio così.
1: Ha un nome da lord inglese, George, quindi George. Anche l'umorismo inglese.
3: Avrebbe avuto più senso se avesse detto una papana.
2: Ecco.
3: Una banapa.
2: Non me la tirate, cambiamo rapidamente argomento, altrimenti mi scappa.
3: Va bene, niente.
2: Un incrocio di repertorio.
3: No, grazie.
2: Ok.
1: Allora, avanti.
10: Buongiorno, banda. Ah sì, anche al mio salumiere in effetti gli hanno fatto la multa.
1: Dai.
10: Però non l'ha accettata. Ha fatto il ricorso alla tara.
1: Certo. Invece che al tar.
3: Sì, per forza.
2: Sì.
1: Ma questa era troppo bella.
2: Sì. Il mandato di cottura spiccato per Adinolfi è stato già detto?
3: Bello. Aiuto.
4: Di cottura.
2: No, volevo sapere.
1: Max, visto che alcune erano troppo
4: belle, mio fratello?
1: Ce ne sta un'ultimissima, vai.
11: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso?
1: Qual è?
11: Il Super Bowl.
3: Questa fa ridere, però.
1: Sì, in ultimo arriva lui e cosa vuoi fare?
2: Con la verve di un ferroviere.
3: Il Super Bowl mi fa ridere.
1: Max anziano, Max Pezzali.
4: Sì, guarda, abbiamo pensato bene. Io e Max Pezzali giovane, vero?
3: Sì, sì, sì, sì.
4: Cosa facciamo?
3: The winner is. Vai.
4: Incredibile.
11: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso? Il Super Bowl.
1: Super Bowl ci piace molto.
2: Io ce lo vedo, questo qui secondo me è tipo amministratore delegato di una multinazionale.
3: Tipo,
2: mi piace pensare a questa cosa.
3: Serissimo, cattivo con i dipendenti, i subordinati e poi viene in onda con noi.
2: Sì, sì, sì.
1: Nel suo studio di cristallo al 16° piano.
2: La sua quota di trasgressione.
3: Sì, si è chiuso in bagno per mandare il messaggio a noi.
1: Eppure può farlo volendo tutti i giorni, perché il Tortorella Challenge torna anche domani alle 8 e vi potrete di nuovo sfidare con la sfida alla battuta più brutta del giorno. Ci sarete?
3: Sì!

0: Classic come Yannick Sinner ieri sul...
1: Buongiorno a tutti.
0: Radio di Wimbledon.
2: Doppietta.
0: Yannick.
1: Vabbè, capita.
2: Entusiasmo, anche capito, meno.
0: È successo credo ad altri 3 tennisti nel mondo di vincere 2 volte consecutive Wimbledon.
3: No, ad altri 10 giocatori, è il 10° giocatore che riesce a vincere per 2 volte di fila.
2: Sì, vabbè, ma stai calmo.
1: Passerà anche questo momento difficile, ragazzi. No. Potevo aprire un semplice street food a fare strudel per strada, invece sono diventato di nuovo campione.
3: Meno male, no?
1: Vabbè.
3: Perché pensavo che ce ne stessimo dimenticando, vuol dire che siamo abituati bene.
2: No, ragazzi,
3: il Messaggero titola il nostro mondiale. Mi piace il nostro mondiale.
2: Sì, ho letto anche del sarcasmo relativamente al fatto che se l'Italia avesse vinto una partita dei mondiali le strade sarebbero state invase da caroselli in festa, e questo eroe vince per la seconda volta e neanche una pernacchietta, insomma.
0: Però ce la mettiamo in saccoccia e ne siamo molto felici. Yannick, sei stato grandissimo.
1: Ma mi sono preparato il discorso per le vittorie.
3: Bravo.
1: Per risparmiare il tempo, volete sentirlo?
3: Sì.
0: Dai.
1: Sono molto felice di aver vinto questo particolare torneo Coppa. Per me è un'emozione giocare davanti a questo pubblico di questa specifica nazione.
2: Sì.
1: Il mio avversario che fa il tennista, anche lui è stato un osso duro.
2: Va bene.
1: Andiamo l'anno prossimo per la prossima prima.
4: Senti, in Italia si mangia bene dappertutto.
3: Chi te li fa i test?
1: Io faccio cose. Ragazzi, adesso comincio a fare le cose che fanno le persone normali, perché ho doppia fila quando vado dal parrucchiere a farmi scorciare la visiera del cappello.
4: Non ci crediamo, no?
2: Senti, fatti fare una domanda provocatoria. Ho letto che con Wimbledon raggiungi probabilmente i 100 milioni di euro guadagnati in carriera.
4: Cosa vuoi che siano?
3: Vabbè,
1: cosa ci fai con 100 milioni di euro?
3: Al giorno d'oggi.
0: È per quello che hai detto tua mamma un paio di volte si è dovuta alzare perché era molto nervosa, è dovuta uscire dal campo perché non ce la faceva reggere la sensazione.
4: Tensione,
1: ma scusate, a proposito di cose mondiali, Cristiano ce l'ha qualche anno?
4: Certo!
0: No,
3: guarda, ne do un altro su Sinner perché Paolo gli ha fatto un po' i conti in tasca. Noi ricordiamo che questa, quella di ieri, è stata anche la 100ª vittoria di Yannick Sinner in una partita dei Grande Slam.
2: Okay.
0: Quindi la 4. Prossima sarà la 101?
3: Tutti lì puntati, sperando che in America, negli USA Open, ci sia la 101ª vittoria che celebreremo a dovere.
0: Che bello, questo sound, questa base ci fa impazzire. Quindi aspettiamo altri aneddoti mondiali di Cristiano Militello per questa settimana della semifinale e finale, abbiamo detto già.
3: Due semifinali e poi domenica.
2: Domenica finale.

0: Ma sentite questa, il mio nome l'ha scelto l'ostetrica, dice innanzitutto, sono nata in Bulgaria e mi chiamo Svetlana.
1: Quella.
0: Sapete che Svetlana è l'analogo di Chiara.
1: Stefania?
0: Siete, siete sì. Vuol dire
2: pensavo
0: chiaro, luce.
2: Pensavo volessi dire sta uscendo. No. Sta uscendo Svetlana.
0: Tu in cirillico così. Saresti Svetlana, Chiara. Perché
2: bello,
0: la stessa...
2: mi piace.
1: Svetlana Tortorella.
0: Svetlana Tortorella.
3: Io mi chiamo Restituta, nome tipico ischitano, perché lo trovate solo a Ischia.
2: Perché
3: rinnovo il nome della mia nonna. Buongiorno a tutti.
0: Ciao tesoro. Cos'è?
2: Nessuno l'ha capito, ragazzi, non è Ischituta. Come abbiamo detto tutto, ma ci corregge l'amica.
4: Restituta, non ischituta.
1: Ah, restituta.
5: Restituta, no.
0: Cioè, quando è nata la volevano restituire.
1: Infatti, a proposito, no. Scusa, il libro su Totò quando me lo restituti?
0: No, io non ce l'ho il libro su Totò. Cioè, ne ho tre di libri tuoi, ma neanche uno su Totò.
1: Vabbè, cominciamo con uno almeno, va bene. Allora, no, detto che Riccardo Russo ha un figlio che si chiama, ne ha due.
5: Alessandro.
1: Uno si chiama Alessandro.
5: Era Alessandro Magno, qua cultura in casa.
0: Alessandro per
1: non ci crede nessuno.
0: Del Piero, ok.
5: Ah, già è vero.
2: Che l'aveva venduta sua moglie, però.
5: È mia moglie che ha voluto a tutti i costi.
1: Ok.
0: Poi l'altro,
5: poi Federico.
1: No, poi Federico Chiesa.
5: Sì. Beh, certo, no, perché senti, andava forte, mi manca, piaceva.
0: Ti manca un Pierluigi Collina.
5: Papà.
1: A proposito di Pierluigi,
5: allora, e io che ti porto a casa sano e salvo,
2: manca un Luciano Paolo.
1: Rimani qua, rimani, non te ne andare.
0: Peppino
1: Riccardo.
0: L'ha detta bella, però.
1: Cosa ha detto Peppino?
0: Ha detto gli manca un Luciano, Moggi.
5: Lo so.
1: Lucianino. No, c'è Spalletti che insomma
5: andrebbe, oh, mamma, vero,
1: almeno un tatuaggio su Spalletti ai tuoi figli, pian piano potresti prevederlo. No, sì. Gli amici Caressa e Pardo hanno entrambi un figlio che si chiama Diego.
0: Diego.
1: Va da sé.
0: Armando.
1: Beh, certo.
2: Un sacco di peruviani invece avranno un figlio che si chiama Aland, perché più di 500 persone hanno chiamato il loro figlio così negli ultimi mesi, proprio per i mondiali e per il campione norvegese. Voi le storie dei vostri nomi, sentiamo.
6: Ciao Marco da Parma.
2: Ciao
6: mia
2: Marco.
6: Madre mi ha raccontato che quando dovevo nascere mio nonno si è presentato da lei e gli ha detto: io voglio che mio nipote si chiama come me, Alfredo, ti do 2 milioni delle vecchie lire. Stiamo parlando del 1975.
0: Wow.
6: Allora mia madre, quando ha sentito questa offerta qua, ma non tanto per i soldi ma il nome che non gli piaceva, lei fa: guarda, per rispetto a te, al massimo lo metto come secondo nome. Allora mio nonno è stato a buon meridionale, dice: no, o primo o niente, e neanche soldi. E lei fa: allora niente, quindi mi chiamo Marco, basta.
0: Scusami,
2: no,
0: lì avete sbagliato, potevate trattare. Allora te lo metto come secondo volume, mi dai 1 milione e basta.
1: No, volevo dire che se il suo nonno è sempre della stessa opinione, io sono disposto anche a fammele chiamarmi Alfredo Militello per sempre. Se mi dà 2 milioni delle
0: Alfredo.
2: Apriamo le
1: trattative.
2: Esatto.
1: Sì, sì. Dove
7: buongiorno.
1: Si firma?
7: Io una volta ho conosciuto un ragazzo che si chiamava Omar. Gli dissi: mamma mia, il tuo papà era tifoso di calcio, Omar Sivori. E lui mi ha risposto: no, no, guardava i Simpson.
5: Omar. Ma quindi Omar.
0: Beh, c'è Omar. Oh, ci sono dei Sandokan all'anagrafe, non dimenticatelo.
1: A voglia.
0: Ecco.
1: Oh, vabbè, potremmo fare 20 puntate.
0: Oh,
1: sui
0: ci
1: nomi.
0: Sono dei Nathan Falco all'anagrafe.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici!
0: Posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
1: L'Inter.
3: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore interista
0: in campo. Fino a ieri e Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche
0: doveva
2: su questo.
0: Entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: So, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
1: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, i campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, e da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti Yamal. In Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono dei tiri in porta.
1: Ho preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata.
2: 27 minuti.
3: Cosa più divertente della partita però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire.
1: Questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto adoro questi artisti ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto hanno paura di annoiarsi, secondo gli americani. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto fuoco.
0: Dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Lercio cosa ha detto?
2: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
3: Ecco cos'è.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine sa-

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo, malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì?
1: Sì, Milei,
0: sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo all'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo li ti chiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi,
0: sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Sembra
2: scala
0: giusto.
2: I capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No,
0: lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Beh. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita
3: qui. Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscito.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Oh, Brembio non mi risulta, no? Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi,
0: Lombardia.
2: Lodi, okay. Lodi. 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo.
0: È
1: peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi, the winner is, vai! Messi male.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi, buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì. Volevamo arrivare.
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il nostro
3: capo tecnico.
1: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è. Esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega? Esatto, quello argentino era un bel.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiara
2: okay,
3: con l'inno lo
0: fanno. Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Maxi operazione della polizia in 44 province contro la criminalità giovanile. 539 arresti, di cui 47 minori. 954 denunce. 703 chili di stupefacenti sequestrati. 1182 immobili ispezionati. Confiscati anche 300.000 euro in contanti e 136 armi. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Nona notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti i centri di comando e basi di lancio. Secondo i media statali di Teheran, i raid americani hanno preso di mira anche diverse località nella città portuale di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. In un video shock girato da un residente, le grida di aiuto del 42enne Abderrahim Fakir, morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. La procura acquisirà i video delle bodycam degli agenti intervenuti perché l'uomo stava dando in escandescenze. La sorella chiede giustizia mentre monta la polemica politica. Il giallo dell'omicidio di Luigi Esposito e il giornalista trovato carbonizzato ieri mattina a Eboli, in provincia di Salerno. Al setaccio le immagini della videosorveglianza, si segue la pista personale. Gli investigatori stanno analizzando le ultime ore di vita del 53enne, l'ultima telefonata venerdì sera a un collega. È morto ieri sera, a 75 anni, il comandante Alfa, sottufficiale dei Carabinieri, tra i fondatori del gruppo di intervento speciale. Originario di Castelvetrano, nel Trapanese, era considerato il militare più decorato d'Italia. La sua identità è rimasta segreta fino a oggi. Calcio, fiesta, Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, 16 anni dopo la prima in Sudafrica. Le Furie Rosse hanno avuto la meglio sull'Argentina, grazie a un gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. Messi chiude in lacrime. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna, è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per tutta la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno, hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? Che lei è riuscita a
1: aspettare. Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. Vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io vi spero per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. E sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: Leggevo un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò perché per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi, con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, e... questo non parte niente.
1: Non parte niente.
0: me la sono andata
1: un
0: a cercare.
1: Filo sì, un filo sì, dai.
3: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni.
4: Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi, non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
4: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
4: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
4: Questo
2: ecco.
4: Il giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
4: Questo
2: ecco.
4: A cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire.

0: la notte potrebbero essere meno godibili.
1: E fin qua. Addirittura... Il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare, esatto, e avere il suo bel raggio di sole.
0: Addirittura.
1: Tutta la notte.
0: Dirottare i raggi, certo, di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
1: degli animali,
0: esatto,
1: certo,
0: queste cose qui,
1: ma anche i nostri stessi,
0: un problema.
1: Cioè,
0: ma
1: io non ho le tapparelle se il mio vicino di casa
2: c'hai aria condizionata, c'hai tapparelle,
3: ma dove vivi?
2: Ma hai finito di traslocare?
0: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
2: Ma perché
0: l'hai tolto?
2: Che sei rimasta a metà col trasloco?
1: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
0: Ma parliamo di costi.
2: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
0: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, $5,000 all'ora, sì. Ok, però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi $5 milioni. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro, sì, garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta, anche quella.
0: Sì.
1: Cristiano, pensaci tu.
2: Col depuratore te lo danno. Sì. Raggio di sole.
0: Esatto.
2: Vabbè, comunque... Mi posso tenere la nebbia io?
1: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne, dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto. Brava, sì.
1: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
2: Però in quel caso, specchio riflesso.
0: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello,
1: esatto,
0: che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
1: Beh, no, qua dallo spazio,
0: qui dallo
1: direttamente.
0: Qui arriva. Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
2: Bravo, bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
0: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
1: No. Ma certo, torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe, sempre gialla fluo ad alta visibilità,
1: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti, tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
1: Lo so, la tuta del supereroe.
0: Infermiere di elisoccorso.
2: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dalla 100, ma insomma,
0: mica
2: sbagliando.
0: Mica devi parlare con la Elemosha per andare su una lì.

0: Oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
1: L'Inter.
3: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore interista
0: in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche.
0: Doveva entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
1: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, i campionati mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata.
2: 27 minuti.
1: Cosa più divertente della partita però, perché era abbastanza somporifera.
2: Devo dire,
4: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto, hanno paura di annoiarsi, secondo me, cioè pausa per i supplementari, parte della musica tutto
0: disco
2: fuoco
0: dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
4: Cosa ha detto
2: Lercio? Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
1: Ecco cos'è.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo. Malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Semi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi.
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini,
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura? Scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: E ho il terzo sfidante.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: No, lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati. Infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita
3: qui. Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscito.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi. 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Da lodare.
0: Vai.
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai. Messi male.
4: Bentornata.
0: Grande.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi. Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare.
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Che non è.
2: Esatto. Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: e chi se ne frega, esatto, quello argentino era bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiara con l'inno lo
0: fanno. Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: prossimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi
2: chi?
1: Sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia. Quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra
2: sì.
1: un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
2: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo. Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: È vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio sbanto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare
1: certo.
2: per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: Per essere giapponese
1: sì, sì,
2: dentro,
1: sì.
2: Diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre, ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo è caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Pesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
5: Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua.
2: Mi dissocio.
1: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Così era questo going.
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo un po', no? Una specie di boa.
3: Anche un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po' così, sì.
0: Il bodyboard.
3: Un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao, Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta di farci gioco la palla con i due fili si sbattevi da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, sì, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi
1: tuo
0: spedirlo
1: mio.
0: Da
1: perché
0: l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me, si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle
0: poi
1: nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora ragazzi,
1: si trova
0: l'ho
1: ancora.
0: Cercato su internet, 6,99 euro, potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
0: Non mancate.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ah! Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. E sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Spagna campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Nella finale di New York le Furie Rosse hanno avuto la meglio sull'Argentina grazie a un gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. Messi in lacrime alla sua ultima al mondiale, fischia Trump e Infantino prima delle premiazioni. Nona notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran, presi di mira centri di comando e basi di lancio. Abbiamo colpito duramente in onore dei soldati caduti in Giordania, ha detto Trump. Un altro militare americano morto in Iraq durante la detonazione di un drone. A Hormuz una nave in fiamme colpita da un proiettile, evacuato l'equipaggio. Avanzano ancora i prezzi dei carburanti. Il costo medio oggi lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,93 euro al litro per la benzina e a 2,09 per il gasolio. Valori ancora più alti in autostrada, con la verde che supera i 2 euro. Sui mercati il gas a 60 euro al megawattora, sui livelli massimi di marzo. In un video girato da un residente, le grida di aiuto del 42enne Abderrahim Fakir, morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. La procura acquisirà i video delle bodycam degli agenti, intervenuti perché l'uomo stava dando in escandescenze. La Lega con loro, giù le mani dalle forze dell'ordine. Maxi operazione della polizia in 44 province contro la criminalità giovanile. 539 arresti, di cui 47 minori, 954 denunce, 703 kg di stupefacenti sequestrati. Confiscati anche 300.000 euro in contanti e 136 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Formula 1, Kimi Antonelli torna a vincere dopo un digiuno di 3 gare e allunga in testa la classifica piloti. Sul circuito belga di Spa la Mercedes del pilota azzurro ha preceduto la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen, quarta l'altra rossa di Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo.
2: Vuoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto? Perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì?
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo nell'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Semi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi?
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, un percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate. Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: La biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati. Infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: Chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi dal Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate. Però Brembio. Oh, Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi. 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai!
4: Bentornata. Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì.
2: Eccoli. Avevo voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è. Esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: e chi se ne frega? Esatto, quello argentino era un bello.
0: Beh, possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiaro con l'inno lo fanno.
0: Andiamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia. Quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro i giapponesi sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra
2: sì.
1: un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché i peli sulle gambe a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio, il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il pinocchietto per cavalcare,
1: certo,
2: per cavalcare questo argomento,
1: esatto,
2: per essere giapponese.
1: Sì, sì,
2: dentro,
1: sì.
2: Diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché, ma
1: è perché come fai?
0: Per
1: lì,
0: non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, Banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa.
0: Ah.
4: Che lavoro faccio? Sono Greta Dallavesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. È carina anche questa cosa.
5: Buongiorno, Banda.
0: Buongiorno.
5: Sono Andrea da Teramo. Sono

0: un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì,
2: la nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
2: Che bello.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa cosa.
2: Mi dissocio.
0: Ma così invece.
1: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Ruki Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Così era questo Going.
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, un po', una specie di boa.
3: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, anche. Una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard
3: un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica. Al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a ci gioco. La palla con i due fili si sbatteva da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: In Uruguay si chiamava Tujo Mio. Era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te, aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi
1: tuo
0: spedirlo
1: mio.
0: Da l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle
0: poi
1: nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora, ragazzi, l'ho cercato su internet. 6,99 euro. Potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione. Sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going. Bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso, perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code, eroina. In quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna, è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? Che lei è riuscita a
1: aspettare. Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: Leggiamo un'intervista a Carlo Conti. Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Uh-huh. Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: darvi,
1: non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, e si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: C'è bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Ah, c'hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Okay, $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce
3: la
1: del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno. Sì.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: L'abbiamo detto. Brava. Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Ma se no, qua dallo spazio
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva. Perché
0: mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, ciao. Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso,
2: ovviamente
4: anche caschetto e guanti, tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate.
2: La tuta del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
1: Mica
0: mi
1: devi parlare con la Elemosha per andare su.

0: Oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: Para. E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
3: L'Inter.
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore interista
0: in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche
0: doveva
2: su questo.
0: Entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo
1: nuovo. Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
4: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
1: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Ecco. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, pareri abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto, hanno paura di annoiarsi, secondo me, le partite. Sì. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica a tutto fuoco.
0: Dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Lercio, cosa ha detto?
2: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici, cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
4: Ecco cos'è.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antanio, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i finali.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo
1: all'ultimo.
2: Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Boomer arriva tra poco.
2: Scemi.
1: No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero. Però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura? Scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
3: Okay.
1: Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati. Infatti parlano poco.
3: Bene, ma ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscito.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, no, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi dal Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate. Però Brembio. Oh, Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi,
0: Lombardia.
2: Lodi. 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai!
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: Ah, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì. Volevamo arrivare.
2: Eccoli. Avevi voglia mandarne 60.
1: Ma
2: chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101. Mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è. Esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: e chi se ne frega? Esatto, quello argentino era un bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiara
2: ok.
3: Con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dagli agenti di polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda. Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, dei quali 47 minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati 703 kg di stupefacenti e circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 di altro genere. Il prezzo del gas sale ancora a causa dell'escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Prosegue il rialzo dei prezzi dei carburanti. Nona notte consecutiva di raid americani. Tuttavia, la via della diplomazia non sembra del tutto chiusa. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Teheran vuole trattare. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a 3 rapinatori in fuga, uccidendone 2 e ferendone 1 nel 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice PM a meritare questa condanna, dice. Case, auto e gioielli, confiscato in Toscana il tesoro di Felice Maniero. La Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale di Venezia, ha sequestrato beni per 2 milioni provenienti dal riciclaggio dei guadagni del capo della Mala del Brenta. La Spagna vince il secondo mondiale della sua storia battendo 1-0 l'Argentina ai supplementari. Sudamericani in 10 dal secondo tempo, decide un gol di Ferran Torres. Il presidente argentino Milei ha annunciato che comunque ci sarà una festa nazionale e Messi non sembra intenzionato a mollare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Esatto. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, e... questo non parte niente.
1: Non parte.
0: me la sono andata
1: un filo, sì, dai. E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo.

0: specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
1: Hai bisogno di una bella.
0: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
1: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
0: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
1: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
0: addirittura
1: tutta la notte,
0: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
1: degli animali,
0: esatto,
1: certo.
0: Queste cose qui.
1: Ma anche i nostri stessi.
0: Un problema.
1: Cioè,
0: ma
1: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
2: C'hai aria condizionata. Ah, c'hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
2: Ma hai finito di traslocare?
0: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
2: Ma perché
0: l'hai tolto?
2: Sei rimasta a metà col trasloco.
1: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
0: Ma parliamo di costi.
2: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
0: Cosa può costare avere il giorno di notte? Okay, $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
0: Sì.
1: Cristiano, pensaci tu.
2: Col depuratore te lo danno.
0: Esatto.
2: Vabbè, comunque, posso tenere la nebbia io.
1: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna. Detto.
0: Brava. Sì.
1: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
2: Però in quel caso specchio riflesso.
0: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
1: Beh, qua dallo spazio.
0: Qui dallo spazio. Qui arriva. Perché credo
2: che lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
2: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
0: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
1: No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra. È lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
1: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, cordice, sono infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
1: Lo so, la tuta del supereroe.
0: Infermiere di elisoccorso.
2: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dalla l'accento, ma insomma
0: mica
2: sto sbagliando.
0: Mica devi parlare con la Elemosha per andare su.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici!
0: Posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
1: L'Inter.
3: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore
0: interista in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche.
0: Doveva entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
1: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, i campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. 27 minuti.
3: Cosa più divertente della partita però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
1: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sono americani.
2: Sì. Io ho sempre detto, hanno paura di annoiarsi, secondo me, per le partite. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto
0: disco
2: fuoco
0: dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Lercio cosa ha detto?
2: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo,
2: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
3: Ah, ecco cos'è.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse Antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì?
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo. Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero. Però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: La biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No,
0: lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
3: Okay.
1: Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati. Infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo me vince Manuel.
0: Dove è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi dal Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Brembio non mi risulta, no? Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi, Lombardia.
0: Lodi.
2: 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai!
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì.
2: Eccoli. Avevo voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il nostro
3: capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101. Mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è.
2: Esatto. Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era un bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Sì, perché in Spagna fanno il Chiara Oke. Con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi
2: chi?
1: Sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah.
1: Yeah. Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra
2: sì.
1: Un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo.
1: Mi ha
0: mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare,
1: certo,
2: per cavalcare questo argomento,
1: esatto,
2: per essere giapponese.
1: Sì, sì,
2: dentro,
1: sì.
2: Diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché,
1: ma è perché come fai?
0: Per
1: lì,
0: non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare, insomma, questo mestiere in questo
0: sta
2: periodo.
0: Sta staccando in questo momento, praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno, banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo. Sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
1: No, ma tu. Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero, è vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Ruki Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio? Probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, un po', una specie di boa.
3: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard
3: un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il bim bum boomer. Ciao Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a farci gioco. La palla con i due fili si sbatteva da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, sì, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo
1: mio.
0: Da
1: perché
0: questa palla
1: arrivava da te o da me, si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora, ragazzi,
1: si trova
0: l'ho
1: ancora.
0: Cercato su internet, 6,99 euro, potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza.
2: Sì.
0: Tra le corsie, in Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te lo devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al Pilastro. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e dei 2 poliziotti intervenuti. Si procede per il reato di omicidio colposo anche in vista degli accertamenti che saranno disposti. Non sono invece iscritti altri cittadini che si vedono nella scena, nel filmato girato da un residente. Elon Musk difende Mario Roggero, il 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a 3 rapinatori in fuga dalla sua gioielleria a Grinzane Cavour, uccidendone 2 e ferendone un terzo nel 2021. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice e PM a meritare questa condanna, dice. Maxi retata contro le baby gang in 44 province italiane, 539 arresti, anche minorenni. Tra le città coinvolte Milano, Bologna, Ancona, Viareggio, Roma, Napoli e Torino. I numeri dell'operazione: 703 kg di stupefacente e 307.000 euro sequestrati assieme a 49 armi da fuoco. Nona notte consecutiva di raid americani sull'Iran. Teheran comunque sembra voler trattare. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Sale ancora il prezzo di gas e carburanti. I corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, anche piccolissimi, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Calcio, la Spagna è campione del mondo, festa fino all'alba a Madrid dopo il trionfo sull'Argentina. Migliaia di tifosi hanno invaso le strade della capitale spagnola dopo la vittoria per 1-0 in finale ai supplementari. Il presidente argentino Milei ha annunciato, nonostante la sconfitta, che ci sarà comunque una festa nazionale. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antanio, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo, malissimo, malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i finali.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
2: Lui se l'è dimenticato.
1: Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo
1: all'ultimo.
2: Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
2: Scemi.
1: No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo li ti chiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece va da Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai falanghi?
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101, mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No. Sì.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: E il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: La biga in mezzo.
3: Ah, è sempre lui?
0: No.
2: No.
0: Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, no, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi dal Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi, Lombardia.
0: Lodi.
2: 2804 quali? Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi.
0: Lele,
1: da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo.
0: È
1: peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi, the winner is, vai! Messi male.
4: Chiara, bentornata.
0: Grande.
4: Ma se invece va da Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: Ah, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì.
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è, esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era un bel.
0: Beh, possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiara
2: okay,
3: con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: Quindi ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi
2: chi?
1: Sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro i giapponesi sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli uomini
1: quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia.
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo. Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: È vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare
1: certo.
2: Per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: E per essere giapponese
1: sì.
2: Dentro diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre, ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo è caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
1: Buongiorno,
4: Bambi.

0: Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
2: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
3: Sì. Poi e con tutta la simpatia di fare, insomma, questo mestiere in questo
2: sta
3: periodo.
2: Sta staccando in questo momento, praticamente.
3: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. Ecco. Carina anche questa cosa.
4: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
2: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
1: No, ma tu.
0: Non so, così invece.
1: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Ruki Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Così era questo going.
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo un po', una specie di boa.
3: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po' così, sì.
0: Il bodyboard.
3: Un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao, Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica. Al centro. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a ci gioco la palla con i due fili, si sbattevi da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo
1: l'avversario. Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle
0: poi
1: nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora ragazzi,
1: trova
0: l'ho
1: ancora
0: cercato su internet, 6,99 euro, potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa
1: storici.
2: Descrizione sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
0: Non mancate

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per tutta la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te lo devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Esatto. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: Leggevo un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, e... questo non parte niente.
1: Non parte niente.
0: me la sono andata
3: un
0: a cercare.
3: Filo sì, un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: darvi,
1: non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura... il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare, esatto, e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi, certo, di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo,
1: queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi,
1: un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle, se il mio vicino di casa
0: c'hai aria condizionata, c'hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco?
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? $5,000 all'ora, ok, sì, però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello, per avere una fascia di 5 km di diametro,
0: sì,
1: garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno. Sì.
1: Esatto, esatto. Vabbè,
0: comunque... mi posso tenere la nebbia io.
2: Ma c'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto. Brava, sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello,
2: esatto,
1: che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, no, qua dallo spazio,
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva. Perché credo mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io e Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: No. Ma certo, torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, ciao. Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera, con infermieri di elisoccorso,
2: ovviamente
4: anche caschetto e guanti, tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate.
2: Lo so, la tuta infermiere, del supereroe,
1: infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma,
1: mica
0: mi
1: sbagliando. Mica devi parlare con la Elemosha per andare.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: Para. E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
3: L'Inter.
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore interista
0: in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche
0: doveva entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve. No.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo
1: nuovo. Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a Benevento. Dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
4: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
1: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Ecco. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo gli americani. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica a tutto fuoco.
0: Dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Lercio cosa ha detto?
2: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
4: Ecco cos'è.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antan, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo. Malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei il tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprire un attimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il momento boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi,
0: sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme
2: fai i falanghi,
0: certo,
2: per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini,
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Sembra
2: scala
0: giusto.
2: I capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No,
0: lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita
3: qui. Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscito.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo. Poi ci sono paesi, Val Brembo,
1: la città del calcio.
2: Brembate, però Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio, lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi.
0: Lombardia.
3: Lodi,
0: okay.
2: Lodi. 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Salutare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi, the winner is, vai!
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Grande.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi, buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
0: Come?
6: È andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì.
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il nostro
3: capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101. Mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è.
2: Esatto. Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega? Esatto, quello argentino era un bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiara con l'inno lo
0: fanno. Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dagli agenti di polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. Gli agenti avevano chiamato il 118 per una crisi psichiatrica. Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della procura. Oltre ai 2 poliziotti intervenuti, 4 operatori dell'ambulanza. Nona notte consecutiva di raid americani sull'Iran. Teheran comunque sembra voler trattare. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Sale ancora intanto il prezzo di gas e carburanti. Cala il sipario sui mondiali di calcio 2026, la Spagna è campione del mondo. Festa fino all'alba a Madrid dopo il trionfo sull'Argentina per 1-0 in finale ai supplementari. Trump ha consegnato la coppa accolto dai fischi, Messi in lacrime. Keir Starmer, da re Carlo III, ha formalizzato le proprie dimissioni da premier. Il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte, più equo di 2 anni fa, ha detto nel suo discorso di saluto alla nazione, subito prima di lasciare definitivamente Downing Street. Passaggio di consegne a Andy Burnham. Ok dell'Unione Europea all'Italia per gli aiuti da 500 milioni per le alluvioni che colpirono l'Emilia Romagna nel 2024. Le risorse destinate agli agricoltori che subirono inondazioni e frane nel settembre di 2 anni fa. Maxi retata contro le baby gang in 44 province italiane, 539 arresti, anche minorenni. Fra le città coinvolte Milano, Bologna, Ancona, Viareggio, Roma, Napoli e Torino. I numeri dell'operazione, 703 kg di stupefacente e 307.000 euro sequestrati assieme a 49 armi da fuoco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna, è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro dalla rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno, hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: Leggevo un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi,
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18

0: qua. Addirittura... Il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare, esatto, e avere il suo bel raggio di sole.
1: Addirittura.
0: Tutta la notte.
1: Dirottare i raggi, certo, di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
0: degli animali,
1: esatto,
0: certo,
1: queste cose qui,
0: ma anche i nostri stessi, un problema. Cioè, ma io non ho le tapparelle se il mio vicino di casa
2: c'hai aria condizionata, c'hai tapparelle,
3: ma dove vivi?
2: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
2: Ma perché
1: l'hai tolto?
2: Sei rimasta a metà col trasloco.
0: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
2: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, $5,000 all'ora, ok, sì, però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Mm. Ok, bello, per avere una fascia di 5 km di diametro, sì, garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì. Sì.
0: Mm. Cristiano, pensaci, sì, tu.
2: Col depuratore te lo danno, sì, raggio di sole.
1: Esatto.
2: Vabbè, comunque... mi posso tenere la nebbia io?
0: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna. Detto.
1: Brava, sì.
0: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
2: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello, esatto, che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
0: Ma se no, qua dallo spazio,
1: qui dallo
0: direttamente.
1: Qui arriva. Perché credo che mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
2: Bravo, bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
0: Sì. No. Ma certo, torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, ciao. Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe, sempre gialla fluo ad alta visibilità,
0: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, cordice, sono infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti, tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate. Saluto.
0: Lo so, la tuta del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
2: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dalla accento, ma insomma,
1: mica devi parlare con la Elemosha per andare.

0: Oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
1: L'Inter.
3: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore interista
0: in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche
0: doveva
2: su questo.
0: Entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo
1: nuovo. Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, i campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta, l'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale, al primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, e da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti Yamal. In Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ho preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata.
2: 27 minuti.
3: Cosa più divertente della partita però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire.
1: Questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti ma mi è sembrata una schifezza.
1: Okay.
2: Ha detto così, parere abbastanza
0: tranchant. Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sì. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo gli americani. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto
0: disco
2: fuoco.
0: Dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Lercio, cosa ha detto?
2: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina.
1: Non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recita. Citava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
3: Ecco cos'è.

0: Quindi ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi
2: chi?
1: Sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro i giapponesi sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra
2: sì.
1: un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: Oh, e in spiaggia!
1: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo.
1: Mi ha
0: mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: È vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio sbanto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare
1: certo.
2: per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: Per essere giapponese
1: sì.
2: dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stargli tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, Banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Gaeta dalla Betone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo
0: sta
2: periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno Banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku, maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antanio, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo.
2: Vuoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo all'ultimo. Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Semi.
0: No.
1: Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo li ti chiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado da Bano Terme e fai falanghi,
0: sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala i capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101, mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: E ho il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: La biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No, lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
3: Ok.
1: Comunque viva la biga, sempre, sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscito.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Oh, Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi. 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo.
0: È
1: peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi, the winner is, vai! Messi male.
4: Chiara, bentornata.
0: Grande.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi, buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: Ah, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì.
2: Eccoli. Avevo voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre sempre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è, esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era un bel.
0: Beh, possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il Chiara Oche, con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: c'è il bim bum boomer. Sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrique Simone.
2: Mi dissocio.
1: No, ma tu. Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio? Probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Così era questo Going.
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, specie di boa.
3: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella fusolata, una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard.
3: Un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il bim bum boomer. Ciao, Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta di farci gioco la palla con i due fili si sbattevi da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, sì, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo
1: l'avversario. Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che finivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora ragazzi,
1: trova
0: l'ho
1: ancora
0: cercato su internet, €6,99. Potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione. Sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going. Bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
0: Non mancate

0: Allora, la notizia, ha letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code, in quel caso
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Al vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora, i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La morte di Abderrahim Fakir avvenuta a Bologna durante un intervento della polizia. La procura iscrive 6 persone nel registro degli indagati, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, e spiega: c'è altro oltre al video registrato. Agli agenti applicata la nuova norma sullo scudo, si procede per il reato di omicidio colposo. Confermata la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che nel 2024 a Rozzano, nel Milanese, uccise con un coltello Manuel Mastrapasqua, che stava tornando a casa dal lavoro, per portargli via un paio di cuffie da 14 euro. La sentenza nel processo d'appello a Milano. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità, e questa è la sfida che abbiamo davanti. Sono le parole della neo premier laburista Andy Burnham, che traccia la linea del suo governo. Poche ore prima il discorso d'addio di Starmer: lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che però apre ai negoziati, ma avverte: Hormuz non sarà usato contro di noi. Nella notte raid incrociati nel mirino dei Pasdaran, centri di comando americani in Siria e Giordania. Sul caso di Mario Roggero prende posizione anche Elon Musk, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori nel Cuneese. Viene difeso dal patron di Tesla. Si tratta di una follia, scrive su X. Giudice e PM sono da condannare. Festa a Madrid e nelle altre città della Spagna per la conquista delle Furie Rosse dei mondiali di calcio, dopo aver sconfitto in finale l'Argentina, seconda coppa nella loro storia. Il presidente della FIGC Malagò, tra qualche giorno il nome del nuovo CT dell'Italia. Nel fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi
2: chi?
1: Sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo. Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: È vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare
1: certo.
2: Per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: E per essere giapponese
1: sì.
2: Dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre, ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo è caldissimo.
1: No, qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Pesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: No. Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo, malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei il tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprire l'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi,
0: sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi,
0: certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora okay. È in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti,
0: vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Scala
5: i capelli.
0: Scala
2: i capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No, lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
3: Ok.
1: Comunque viva la biga, sempre, sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita qui.
3: È uscito.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo.

0: Ciao Chiara, bentornata.
1: Grande.
0: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao, attenzione, Sabrina. Attenzione dal VAR, the winner is...
3: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Attenzione dal VAR, un altro the winner is...
1: Non è possibile.
4: No, aspetta, Manuel da Brebbio.
2: Esatto, volevamo arrivare lì,
4: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
2: Ma chi è?
5: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
4: Ci ha intasato il server.
1: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
5: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
1: Il
5: nostro capo tecnico.
4: Con la ventosa.
5: Vabbè.
1: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
2: No, per niente.
1: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
4: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
5: Esatto.
4: Che non è cantato.
5: Non è, esatto.
4: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
2: chi se ne frega,
4: questo di ieri.
2: Quello argentino era un bel.
1: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
5: Perché in Spagna fanno il Chiara
4: Oke.
5: Con l'inno lo fanno.
1: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70, 80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua.
2: Mi dissocio.
1: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: E è un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
0: Sembrava una boa, quella che c'era in mezzo, un po', no? Una specie di boa.
3: Sembra un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard
3: postoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a ci gioco. La palla che con i due fili si sbattevi da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio. Era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora, ragazzi,
1: si trova
0: l'ho
1: ancora.
0: Cercato su internet, 6,99 euro. Potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione. Sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going. Bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
0: Non mancate

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei, come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Al vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora, i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: Leggevo un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò perché per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, e... questo non parte niente.
1: Non parte.
0: me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi, non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura... il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Ah, c'hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco?
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce
3: la
1: del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque... posso tenere la nebbia io.
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto. Brava. Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Ma se no, qua dallo spazio
1: direttamente.
2: Qui
1: arriva. Perché credo che mica l'ho fatto io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso,
2: un eroe,
4: anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta infermiere, del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dalla accento, ma insomma
1: mica ti sbagliando, mica devi parlare con la Elemosha per andare

0: Oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
1: L'Inter.
3: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore interista
0: in campo fino a ieri e Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto insomma com'è andata poi la partita, molte polemiche.
0: Doveva entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
1: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata.
2: 27 minuti.
4: Cosa più divertente della partita però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire.
1: Questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto adoro questi artisti ma mi è sembrata una schifezza.
1: Okay.
2: Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto hanno paura di annoiarsi, secondo me. Partite, cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto
0: disco
2: fuoco
0: dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Cosa ha detto Lercio?
2: Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
4: Ah, ecco cos'è.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo.
1: Mi ha
0: mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: All'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare,
1: certo,
2: per cavalcare questo argomento,
1: esatto,
2: per essere giapponese.
1: Sì, sì,
2: dentro,
1: sì.
2: Diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché,
1: ma è perché come fai?
0: Per
1: lì,
0: non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vetone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare, insomma, questo mestiere.
1: Ma sai
2: in
1: che
2: questo
0: sta
2: periodo
0: staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alle 19, manifestazione in Piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dalla polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. Era stato chiamato il 118 per una crisi psichiatrica. Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della procura. Oltre ai 2 poliziotti intervenuti, 4 operatori sanitari. Per gli agenti è attivato lo scudo. Non si fermano gli attacchi degli Stati Uniti in Iran. Il presidente Trump: sono stati colpiti duramente in onore dei soldati caduti, dice. La diplomazia comunque va avanti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Gli Houthi intanto annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Hamas sceglie il nuovo leader dell'ufficio politico. Il neo premier Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista inglese di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo discorso a Downing Street promette: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni e si impegna a presentare un piano di sviluppo per il paese per i prossimi 10 anni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra a Palazzo Chigi il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro, firmato un documento per rafforzare il dialogo politico, siglato anche un accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Secondo l'ultimo rapporto della Banca d'Italia, calano drasticamente le frodi sui bonifici istantanei, registrando una riduzione del 38% delle truffe legate all'efficacia delle nuove contromisure digitali. Grazie alla prevenzione e alla comunicazione c'è una maggiore consapevolezza da parte degli utenti. Calcio, grandi festeggiamenti per il trionfo della Spagna nella finale dei mondiali contro l'Argentina. Le Furie Rosse sono sbarcate nel pomeriggio a Madrid, tifosi ancora in festa. Re Felipe celebra su X il secondo titolo iridato, parlando di convinzione di una grande squadra che ha portato il paese ai massimi livelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Allora, la notizia, ha letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi su, lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso?
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? Che lei è riuscita a sventare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato. Stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Al vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: E allora?
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora, i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu, nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale
0: sì,
3: vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, e si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo
2: ecco.
1: A cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare, esatto, e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Ah, c'hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi $5 milioni. Ok. Bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
1: Detto. Brava, sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, qua dallo spazio di Ragne, dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
1: Brava, sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna,

0: Ciao R101, ciao. Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe, sempre gialla fluo ad alta visibilità, certo. E cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso,
1: è un eroe.
0: Anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate.
1: Lo so, la tuta infermiere, del supereroe.
2: Infermiere di elisoccorso.
3: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma,
2: mica
3: sbagliando.
2: Mica devi parlare con la Elemotion per andare.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: Papara e via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982

0: ad ogni finale dei mondiali c'era
1: un calciatore interista
0: in campo. Fino a ieri e Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita, molte polemiche.
0: Doveva entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
1: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, i campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, la Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamin.
0: Ma giovanissimi tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono
1: tiri in porta. Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata.
3: Cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
1: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo me, cioè pausa per i supplementari, parte della musica tutto disco fuoco dance. Ma vorrei chiudere con
1: Lercio. Cosa ha detto
2: Lercio? Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
3: Ecco cos'è.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia. Quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Meno, ma è un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara. Sunohara è la molestia da peli sulle gambe. Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: E tu lo
1: denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare questo argomento.
1: Esatto.
2: Per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore. I mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per
1: lì,
0: non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. È carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i finali.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo nell'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Tutto detto. Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo li ti chiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece va da Bano Terme fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi?
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala i capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101, mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: E ho il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
3: Okay.
1: Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita
3: è un
2: qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: Uscito.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi. 2804
0: Quali?
2: Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo.
0: È
1: peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai!
4: Tornata. Ma se invece va da Bano Terme fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì.
2: Eccoli. Voglio mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il nostro
3: capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101. mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è. Esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era un bel.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiara con l'inno lo
0: fanno. Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70, 80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
1: No, ma tu. Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Ruki Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, un po', una specie di boa.
3: Sembra un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella fusolata, una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard
3: un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta ripassa ci gioco la palla con i due fili di sbattere da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, sì, da rugby, che sì, viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo
1: mio.
0: Da
1: perché
0: questa palla
1: arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora, ragazzi,
1: si trova
0: l'ho
1: ancora
0: cercato su internet, 6,99 euro. Potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going. Bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
0: Non manca-

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna, è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a
1: aspettare. Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. Vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie.

0: In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te lo devi portare da casa, quindi.
0: No, no, no, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
2: Esci che su uno scaffale
0: sì.
2: Vuoto.
0: Sì, sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Cambio della guardia a Downing Street, si insedia il nuovo premier laborista Andy Burnham. Nel suo discorso davanti a familiari, alleati, funzionari ed esponenti di partito ha ammonito: dobbiamo fare meglio di quanto è stato fatto negli ultimi anni e lo faremo. Gli Houthi yemeniti alleati dell'Iran hanno annunciato un blocco navale all'Arabia Saudita. Da settimane Teheran chiedeva la chiusura della porta meridionale del Mar Rosso come rappresaglia nel caso in cui gli USA avessero continuato a bombardare le sue infrastrutture energetiche. Con i raid americani, giunti al nono giorno consecutivo, la minaccia è diventata realtà. 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e dei 2 poliziotti intervenuti. Applicate le nuove norme del decreto sicurezza per tutti, è scattato lo scudo penale. Il caso Roggero, la Procura Generale di Torino ha proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia su un conto corrente estero intestato alla gioielliere condannato per aver ucciso 2 ladri e alla moglie. La somma sarebbe stata trasferita prima del processo d'appello. In difesa dell'uomo si schiera anche Elon Musk, che attacca i giudici italiani. Uccise per un paio di cuffiette, confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezzi. L'11 ottobre del 2024 l'allora 21enne accoltellò a morte Manuel Mastrapasqua mentre stava tornando da lavoro a Rozzano nel Milanese. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, escludendo l'aggravante dei futili motivi. Calcio: nella lista dei candidati CT della nazionale italiana entra ufficialmente Pep Guardiola. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo della 55enne sulla panchina dell'Italia. Nel weekend l'incontro a Barcellona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia. Quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara. Sunohara è la molestia da peli sulle gambe. Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
2: E tu lo
1: denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: E per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, è caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, Wanda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. Carina ecco. Anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antanio, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Al 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo nell'ultimo. Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Tutto detto. Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo li ti chiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado da Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai falanghi?
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101, mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No. Sì.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: E il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati. Infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: Uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi. 2804
0: Quali.
2: Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo.
0: È
1: peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi, the winner is, vai! Messi male.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare.
2: Eccoli.
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano.

0: vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è, esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega? Esatto, quello argentino era un
0: bello. Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il karaoke.
1: Il karaoke.
3: Con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: c'è il bim bum boomer. Sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrique Simone.
2: Mi dissocio.
1: No, ma tu. Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo.

0: solo 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Così era questo Going.
1: Sembrava
0: questo...
1: una boa quella che c'era in mezzo, un po', no? Una specie di boa.
2: Sento un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po'. Così, sì,
1: il bodyboard.
2: Supostoide, diciamo.
0: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
3: Dico solo nocche sbucciate per il bim bum boomer. Ciao, Monica da Genova.
0: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
4: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica. Che stava al centro. Ciao Alessandra da Riccione.
0: Ciao Alessandra. Poi
5: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta di farci gioco la palla che con i due fili si sbattevi da una parte all'altra.
1: Ragazzi, si trova ancora.
6: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, sì, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
0: Proprio così.
1: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
0: Sì, esatto.
1: Dovevi spedirlo da l'avversario.
0: Questa palla arrivava da te o da me, si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, che questi due fili di nylon che finivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle
1: poi
0: nocche.
1: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
0: esatto,
1: e spaccavano le dita.
2: La generazione di bimbi monchi.
0: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi, ecco, di motricità.
1: Sì.
0: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
1: si
0: delle
1: trova
0: saracche.
1: Ancora, ragazzi,
0: si trova
1: l'ho
0: ancora
1: cercato su internet, €6,99 potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
0: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
7: questa descrizione. Sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
0: Sì, questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
1: Non manca-

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi su, lì vestita in dress code, in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? Che lei è riuscita a
1: aspettare. Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora, i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu, nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: un'intervista a Carlo Conti, Gianni Toni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Uh-huh. Vabbè, questo non parte niente.
1: Non parte niente.
0: Me la sono andata
1: un
0: a cercare.
1: Un filo sì, dai.
3: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni.
4: Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: una
4: darvi
2: storta.
4: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna, che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
4: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti, uh-huh, con degli specchi che si aprono nel, sì, cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro,
2: uh-huh,
4: e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai, okay, bisogno di una bella.
4: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia,
4: esatto,
2: e tempestosa.
4: Questo,
2: ecco,
4: a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua
4: addirittura
2: il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare,
4: esatto,
2: e avere il suo bel raggio di sole
4: addirittura
2: tutta la notte,
4: dirottare i raggi,
0: certo,
4: di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
4: esatto,
2: certo,
4: queste cose qui,
2: ma anche i nostri stessi,
4: un problema.
2: Cioè,
4: ma
2: io non ho le tapparelle se il mio vicino di casa
0: c'hai aria condizionata, ah, c'hai tapparelle,
1: ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
4: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
4: l'hai tolto?
0: Sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
4: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
4: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, no. $5,000 all'ora, ok,
0: sì,
4: però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari.
1: Bello.
4: Ok, per avere una fascia di 5 km di diametro,
0: sì,
4: garantita dalla luce
1: la
4: del
1: fanno
4: giorno anche di notte.
1: La fanno al telefono l'offerta anche quella.
4: Sì.
2: Cristiano, pensaci, sì, tu.
0: Col depuratore te lo danno, sì, raggio di sole.
4: Esatto.
0: Vabbè, se comunque non posso tenere la nebbia io.
2: Ma c'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
1: Detto. Brava, sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso specchio riflesso.
4: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello,
2: esatto,
4: che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, no, qua dallo spazio,
4: qui dallo
2: direttamente.
4: Qui arriva. Perché
0: mica lo fanno io.
1: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
1: Adesso non esageriamo.
4: Abbiamo tante cose in comune io e Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: No. Ma certo, torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
5: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe, sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
5: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti, tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta del supereroe.
4: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dalla 100, ma insomma,
4: mica
0: sbagliando.
4: Mica devi parlare con la Elemosha per andare su un elicottero.

0: abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
3: L'Inter.
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore interista
0: in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche
0: doveva
2: su questo.
0: Entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
3: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve. No.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo
3: nuovo. Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta, l'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
3: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a Benevento. Dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata.
2: Minuti
1: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifica.
2: Devo dire,
3: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza.
3: Okay.
2: Ha detto così, parere abbastanza tranchante.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo me, alle partite.
3: Sì.
2: Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto fuoco. Ma vorrei chiudere con Lercio.
3: Lercio, cosa ha detto?
2: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
3: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
1: Ecco cos'è.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi
2: chi?
1: Sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli uomini
1: quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo. Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: È vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare
1: certo.
2: Per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: E per essere giapponese
1: sì.
2: Dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo è caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Pesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo
0: sta
2: periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku, maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nessun indagato nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al pilastro di Bologna in un intervento di polizia. Reato ipotizzato, omicidio colposo. La Croce Rossa respinge l'accusa di mancato intervento. La Lega rimarca lo scudo penale per gli agenti. Così il cardinale Zuppi, non prevalga l'odio. Guerra in Iran. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Khalil al-Haya, nuovo leader di Hamas. Gli Houthi, alleati di Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Raid USA al 9° giorno consecutivo. Così Trump. Abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham è il nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer. Il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno gli investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio, la nazionale spagnola campione del mondo, rientrata a Madrid, esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E in Spagna, Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro, si attende la risposta di Pep. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 101. Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso, perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code, eroina. In quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna, è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? Che lei è riuscita a
1: aspettare. Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Al vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io vi spero per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora, i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. E sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, e... questo non parte niente.
1: Non parte niente.
0: me la sono andata
3: un
0: a cercare.
3: Filo sì, un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: darvi,
1: non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura... il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare, esatto, e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi, certo, di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo,
1: queste cose qui,
2: ma anche i nostri
1: diventano
2: stessi,
1: un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle se il mio vicino di casa
0: c'hai aria condizionata, c'hai tapparelle,
3: ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, no. $5,000 all'ora, ok, sì, però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi $5 milioni. Ok, bello, per avere una fascia di 5 km di diametro,
0: sì,
1: garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno, sì, raggio di sole.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque... mi posso tenere la nebbia io.
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto. Brava, sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello,
2: esatto,
1: che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Ma se no, qua dallo spazio
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva. Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io e Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: No. Ma certo, torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, ciao. Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera, con infermieri di elisoccorso, ovviamente
2: eroe,
4: anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta infermiere, del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dalla l'accento, ma insomma,
1: mica
0: sbagliando.
1: Mica devi parlare con la Elemosha per andare.

0: 1. Oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era un
2: calciatore interista.
0: Calciatore interista in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche.
0: Doveva entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
1: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, la miglia Mal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamin.
0: Ma giovanissimi Lamin tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ho preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
3: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
1: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza.
1: Okay.
2: Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sì, sì. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo me, per le partite.
1: Sì.
2: Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto
0: disco
2: poco
0: dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Lercio cosa ha detto?
2: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
3: Ecco cos'è.

0: Quindi ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia. Quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare questo argomento.
1: Esatto.
2: E per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai
0: per
1: lì?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, Banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa.
0: Ah.
4: Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. Ecco. Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno Banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku, maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse Antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì?
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo. Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero. Però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No,
0: lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati. Infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscito.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo me vince Manuel.
0: Dove è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi dal Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Oh, Brembio non mi risulta, no? Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi. 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai!
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: Ah, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì. Volevamo arrivare.
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per
0: allora
1: niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco. poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è, esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiaro con l'inno lo
0: fanno. Andiamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
1: No, ma tu. Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Così era questo going.
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo un po', no? Una specie di boa.
3: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard.
3: Un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao, Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica. Al centro. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a ci gioco. La palla con i due fili si sbattevi da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio. Era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo
1: Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle
0: poi
1: nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora ragazzi,
1: trova
0: l'ho
1: ancora
0: cercato su internet, 6,99 euro. Potete giocare anche nell'estate 2026 col going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il going. Bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
0: No.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code, in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna, il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a smettere.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora, i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu, nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: Leggevo un'intervista a Carlo Conti, Gianni Toni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Uh-huh. Vabbè, questo non parte niente.
1: Non parte niente.
0: Me la sono andata
1: un filo
0: cercare.
1: Sì, un filo sì, dai.
3: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni.
4: Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: una
4: darvi
2: storta.
4: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
4: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, e si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti, uh-huh, con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro,
2: uh-huh,
4: e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
4: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia,
4: esatto,
2: e tempestosa.
4: Questo,
2: ecco,
4: a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua
4: addirittura
2: il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare,
4: esatto,
2: e avere il suo bel raggio di sole
4: addirittura
2: tutta la notte,
4: dirottare i raggi,
0: certo,
4: di notte sugli impianti fotovoltaici, a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
4: esatto,
2: certo,
4: queste cose qui,
2: ma anche i nostri
4: diventa
2: stessi
4: un problema.
2: Cioè,
4: ma
2: io non ho le tapparelle se il mio vicino di casa
0: c'hai aria condizionata, ah, c'hai tapparelle,
1: ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
4: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
4: l'hai tolto?
0: Che sei rimasta a metà col trasloco?
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole io non dormo più.
4: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
4: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, $5,000 all'ora, ok,
0: sì,
4: però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari.
1: Bello.
4: Ok, per avere una fascia di 5 km di diametro,
0: sì,
4: garantita dalla
1: l'offerta
4: luce
1: la
4: del
1: fanno
4: giorno anche di notte.
1: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
4: Sì.
2: Cristiano, pensaci,
0: sì,
2: tu.
0: Col depuratore te lo danno,
4: sì, esatto, esatto.
0: Vabbè, sì, comunque, mi posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
1: Detto.
4: Brava, sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
4: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello,
2: esatto,
4: che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Poi se no, qua dallo spazio
4: qui
2: direttamente.
4: Qui arriva qua.
0: Perché mica lo fanno io.
1: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
1: Adesso non esageriamo.
4: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
1: Sì, no.
2: Ma
1: certo,
2: torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
5: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso, pantalone della divisa nero con un code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
5: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera, sono infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno, immaginate l'estate. Saluto,
2: lo so, la tuta del supereroe,
4: infermiere di elisoccorso,
0: sì, non mi sembrava molto di Parma dalla accento, ma insomma
4: mica
0: sbagliando,
4: mica devi parlare con la L-Motion per andare

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nella guerra in Iran i mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Khalil al-Ahya è il nuovo leader di Hamas. Gli Houthi filo Teheran annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Nessun indagato nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al pilastro di Bologna in un intervento di polizia. Reato ipotizzato, omicidio colposo. La Croce Rossa respinge l'accusa di mancato intervento. La Lega rimarca lo scudo penale per gli agenti. Così il cardinale Zuppi: non prevalga l'odio. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio: a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Attesa una risposta da Pep. La nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa coi tifosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia. Quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo.
1: Mi ha
0: mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare questo argomento.
1: Esatto.
2: Per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore. I mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai
0: per
1: lì?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo
0: sta
2: periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. Ecco. Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku, maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse Antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo, malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì?
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Semi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.

0: pizza per la vittoria, no?
1: È un attimo che mi diventi Guccini,
2: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
3: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
3: scala
0: fa?
3: I capelli.
0: Scala
1: i capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331-8090-101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
4: Siamo tutti con la stessa battuta?
0: No.
4: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
4: Ok,
1: avanti.
0: È il terzo sfidante.
5: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Con la biga in mezzo.
4: È sempre lui?
0: No.
1: No.
0: No, lui si presenta così.
1: Questo era il fratello.
2: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
3: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Ah. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
4: Bene, ha scritto un libro.
1: Sì.
4: Ma non è finita
1: qui.
4: Suo per dirci che
1: ma non è finita
4: è
1: qui.
4: È uscita.
1: Sentiamo il prossimo.
3: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto.
1: Manuel da Brembio.
4: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo me vince Manuel.
0: Dove è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
1: No, no, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi dal Brembo.
2: La città del calcio.
1: Brembate, però Brembio. Oh, Brembio non mi risulta, no? Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
4: Attenzione.
1: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi,
0: Lombardia.
1: Lodi. 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
2: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Saludare.
0: Vai.
2: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai.
6: Ma se invece va da Bano Terme e fai falanghi. Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao, attenzione, Sabrina. Attenzione dal VAR, the winner is.
5: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
1: No, aspetta, Manuel da Brembio.
2: Esatto, volevamo arrivare lì. Volevamo arrivare.
1: Eccoli. Avevi voglia mandarne 60.
2: Ma chi è?
4: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
1: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
4: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
4: nostro capo tecnico.
1: Con la ventosa.
4: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
2: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
4: Esatto.
1: Che non è cantato.
4: Non è,
1: esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
2: chi se ne frega? Quello argentino era bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
4: Perché in Spagna fanno il chiara
1: ok.
4: Con l'inno lo fanno.
0: Sentiamo di fare vilipendio alla bandiera, così continuiamo a andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua.
2: Mi dissocio.
1: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia
2: la fa girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Ruki Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio? Probabilmente, credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo un po', no? Specie di boa.
3: Sembra un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, anche. Una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard
3: un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta ripassa ci gioco la palla con i due fili di sbattere da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: Poi si chiamava Dojo Mio, era una specie di un pallone

0: da football americano, sì, da rugby, che sì, viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde, e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
2: E rende l'idea, tu gio mio, sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
2: Dovevi spedirlo da
1: perché
2: l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me, si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, che questi due fili di nylon che finivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate,
2: eh sì,
1: sulle
2: poi
1: nocche.
2: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
2: e spaccavano,
1: esatto,
2: le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi,
2: ecco,
1: di motricità,
2: sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
2: si
1: delle
2: trova
1: saracche.
2: Ancora ragazzi,
1: si trova,
2: l'ho
1: ancora
2: cercato su internet, 6,99 euro, potete giocare anche nell'estate 2026 col Going,
1: esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
4: questa descrizione sai che ne prendo due o tre quest'anno.
1: Sì, questo, sì, questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta, in tantissimi non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione, e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
2: No, ma-

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per tutta la rapina.
1: Alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno, hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale
0: sì.
3: vuoto.
0: Sì. Esatto. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò perché per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, e... questo non parte niente.
1: Non parte niente.
0: me la sono andata
3: un filo
0: cercare.
3: Sì, un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: darvi,
1: non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura... il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare, esatto, e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi, certo, di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo,
1: queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi,
1: un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle, se il mio vicino di casa
0: c'hai aria condizionata, c'hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco?
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, no. $5,000 all'ora, ok, sì, però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi $5 milioni. Ok, bello, per avere una fascia di 5 km di diametro,
0: sì,
1: garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque... posso tenere la nebbia io.
2: C'eravamo arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna. Detto.
1: Brava, sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello,
2: esatto,
1: che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Ma se no, qua dallo spazio,
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva. Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io e Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: No. Ma certo, torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, ciao. Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera, con infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate.
2: Lo so, la tuta infermiere, del supereroe,
1: infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma,
1: mica devi parlare con la Elemosha per andare su un elicottero.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era un
2: calciatore interista.
0: Calciatore interista in campo. Fino a ieri Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita. Molte polemiche.
0: Doveva
2: su
0: entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo
1: nuovo. Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri
0: ma giovanissimi Lamin tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
3: per cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
1: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza
0: tranciante. Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sono americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo me. Partite, cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto fuoco. Ma vorrei chiudere con
1: Lercio. Cosa ha detto
2: Lercio? Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
3: Ecco cos'è.

0: Quindi ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro i giapponesi sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: E tu lo
1: denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: È vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: E per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché
1: come fai?
0: Per
1: lì,
0: non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa.
0: Ah.
4: Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. È carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato, si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ah! Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per tutta la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno, hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? Che lei è riuscita a
1: svegliare. Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: Leggiamo un'intervista a Carlo Conti. Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata
1: un filo, sì, un filo sì, dai.
3: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni.
1: Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi,
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche notte tempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi, un problema. Cioè, io non ho le tapparelle, se il mio vicino di casa
0: c'hai aria condizionata, c'hai tapparelle.
1: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco?
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1,000 ore, quindi $5 milioni. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce del giorno anche di notte.
4: Te la fanno al telefono l'offerta, anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, mi posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
1: Detto. Brava.
2: Sì. Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, se no, qua dallo spazio
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva.
0: Perché mica lo fanno io.
4: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
4: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io e Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: Sì. No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
5: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
5: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti, tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
1: Mica devi parlare con la Elemosha per andare.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
1: L'Inter.
3: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore interista
0: in campo fino a ieri e Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita, molte polemiche
0: doveva
2: su questo.
0: Entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
1: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due il secondo ieri sera di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, la Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania.

0: Spagna da ieri.
1: Ma giovanissimi
0: la
1: tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
0: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
2: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
0: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
1: 27 minuti alla fine durata. Minuti
2: per cosa più divertente della partita. Però perché era abbastanza somporifera,
0: devo dire.
3: Questo non rompe la concentrazione,
0: non solo la concentrazione, devo dire. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza.
3: Okay.
0: Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
1: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sì. Americani.
0: Sì, sì, sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo me. Partite,
3: sì.
0: Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica, tutto.
1: Dance.
0: Ma vorrei chiudere con
1: Lercio.
3: Cosa ha detto
0: Lercio? Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
3: non posso dirlo.
1: Ci siamo.
0: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
2: Ah, ecco cos'è.

0: Quindi ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi
2: chi?
1: Sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro i giapponesi sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra
2: sì.
1: un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli uomini
1: quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno
0: schifo. Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: All'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare,
1: certo,
2: per cavalcare questo argomento,
1: esatto,
2: per essere giapponese
1: sì.
2: dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre, ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo,
1: sì,
0: camicia in questo periodo caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché,
1: ma è perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano. Giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vetone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì. Poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì?
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei il tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lì se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprire l'ultimo. Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi.
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini,
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No. Sì.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: E il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: La biga in mezzo.
3: Ah, è sempre lui?
0: No. Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Ok. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi dal Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi. 2804
0: Quali?
2: Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo.
0: È
1: peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi, the winner is, vai! Messi male.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi. Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì,
2: Eccoli. Avevi voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il nostro
3: capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101. Mentre tra poco. gioco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è. Esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: e chi se ne frega? Esatto, quello argentino era un bel.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il karaoke. Con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70, 80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
1: No, ma tu.
0: Non so, così invece.
1: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: E è un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Ruki Zuki. C'è qualcuno che ci dica anche un nome europeo? Probabilmente, credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, un po', no? Una specie di boa.
3: Sembra un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quello un po' fusolato, una roba un po' così, sì.
0: Il bodyboard.
3: Un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono.
4: Dico solo no. Per il Bim Bum Boomer. Ciao Monica da Genova.
1: No,
4: ciao
1: Monica. Poi vi spiego perché, avanti.
5: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti, sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che stava al centro. Ciao Alessandra.
1: Ciao Alessandra, poi.
6: Banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta di papà si gioco. La palla con i due fili si sbatteva da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova
7: sì,
0: ancora.
7: Si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, sì. Da rugby, che sì. Viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi
1: tuo
0: spedirlo
1: mio.
0: Da
1: perché
0: l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me, si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che finivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle
0: poi
1: nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora ragazzi, l'ho ancora cercato su internet, 6,99 euro, potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione sai che ne prendo 2 o 3
1: questo era il Going. Bravi, avete risposto in maniera perfetta in tanti. R101

RC101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RC101, la radio che ti fa stare bene.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro i giapponesi sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara. Sunohara è la molestia da peli sulle gambe. Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo. E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare,
1: certo,
2: per cavalcare questo argomento,
1: esatto,
2: per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Sì, poi e con tutta la simpatia di fare, insomma, questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento, praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. È carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antan, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo, malissimo.
2: Vuoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto? Perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo. Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi.
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini,
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura? Scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No, lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
3: Ok.
1: Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Brembio non mi risulta, no? Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi. 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi. Salutare.
0: Vai.
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai. Messi male.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi. Buona giornata da Sabrina da Treviso.
1: Ciao, attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì. Volevamo arrivare.
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
3: Ma chi è? Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è, esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiaro
2: okay,
3: con l'inno lo fanno.
0: Andiamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: c'è il Bim Bum Boomer.
1: Bim Bum Boomer.
0: Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70, 80.
2: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
3: Mi dissocio.
2: No, ma tu.
0: Non so, così invece.
2: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
3: Ah, la fa
2: e
3: girare.
2: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
3: È vero.
4: È un lavoro che si attacca
2: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Rookie Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo un po', no? Una specie di boa.
4: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella fusolata, una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard.
4: Un po' stoide, diciamo.
2: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
5: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao, Monica da Genova.
2: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
6: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che stava al centro. Ciao Alessandra da Riccione.
2: Ciao Alessandra. Poi
7: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a farci gioco la palla con i due fili si sbattevi da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
8: L'Uruguay si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, sì, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
2: Proprio così.
0: E rende l'idea, tu

0: sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo da
1: l'avversario. Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, che questi due fili di nylon che finivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
2: esatto,
0: e spaccavano le dita.
2: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi,
0: ecco,
1: di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora, ragazzi,
1: si trova
0: l'ho
1: ancora
0: cercato su internet, 6,99 euro. Potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
3: questa descrizione. Sai che ne prendo due o tre quest'anno.
1: Questo era il Going. Bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
0: Non manca-

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? E lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te lo devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Esatto. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: l'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, e... questo non parte niente.
1: Non parte.
0: me la sono andata
1: un filo, sì, un filo sì, dai.
3: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni.
1: Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi, non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: C'è bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura... il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Ah, c'hai tapparelle.
1: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, no. $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce
4: la
1: del giorno anche di notte.
4: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno. Sì.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque... Me posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
4: Detto. Brava. Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, qua dallo spazio
1: Qui arriva. Perché credo che mica lo fanno io.
4: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
4: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io e Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: Sì. No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
5: Ciao R101, ciao. Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo.
5: E cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso,
2: ovviamente
5: anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta infermiere, del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso. Sì.
0: Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
1: Mica
0: sbagliando.
1: Mica devi parlare con la Elemosha per andare sull'elicottero.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici!
0: Posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
3: L'Inter.
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
2: un calciatore
0: interista in campo. Fino a ieri e Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita, molte polemiche.
0: Doveva entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
1: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due il secondo ieri sera di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, la Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamin.
0: Ma giovanissimi
2: Lamin
0: tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana, tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti,
3: cosa più divertente della partita, però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
1: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma mi è sembrata una schifezza.
1: Okay.
2: Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sta americani.
2: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo me, per le partite. Come dice, cioè, pausa per i supplementari, parte della musica tutto
0: disco
2: fuoco.
0: Dance.
2: Ma vorrei chiudere con Lercio.
1: Lercio, cosa ha detto?
2: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
2: Non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica. Era solo un hydration break.
3: Ah, ecco cos'è.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro i giapponesi sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché i peli sulle gambe a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio, il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: E per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai
0: per
1: lì,
0: non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, Banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo
0: sta
2: periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. È carina anche questa cosa.
5: Buongiorno Banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per tutta la rapina.
1: Alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno, hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: O una conoscenza. E sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: l'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Uh-huh. Vabbè, questo non parte niente.
0: Me la sono andata
1: un filo, sì, un filo sì, dai.
3: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni.
1: Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi, non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, che si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti, uh-huh, con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro, uh-huh, e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai, okay, bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia,
1: esatto,
2: e tempestosa.
1: Questo,
2: ecco,
1: a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, mm-hmm, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua
1: addirittura,
2: il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare,
1: esatto,
2: e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi,
0: certo,
1: di notte sugli impianti fotovoltaici, a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo,
1: queste cose qui,
2: ma anche i nostri
1: diventa
2: stessi,
1: un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle, se il mio vicino di casa
0: c'hai aria condizionata, c'hai tapparelle,
1: ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? Ok, no. $5,000 all'ora, ok,
0: sì,
1: però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi $5 milioni. Ok,
3: bello,
1: per avere una fascia di 5 km di diametro,
0: sì,
1: garantita dalla luce
3: la
1: del
3: fanno
1: giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Mm. Cristiano, pensaci,
0: sì,
2: tu.
0: Col depuratore te lo danno, sì, raggio di sole.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, posso tenere la nebbia io?
2: C'eravamo arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto. Brava, sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello,
2: esatto,
1: che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Ma se no, qua dallo spazio,
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva.
0: Perché mica lo fanno io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io e Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: No. Ma certo, torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101.
2: Ciao.
4: Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe, sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta
1: infermiere,
2: del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma,
1: mica
0: mi
1: mica
0: sbagliando.
1: Mica devi parlare con la Elemosha per andare.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: Papara-para. E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato?
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era un
2: calciatore interista.
0: Calciatore interista in campo fino a ieri, e Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita, molte polemiche
0: doveva
2: su questo.
0: Entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza duro.
1: Un arbitro della Juve.
2: Abbastanza duro così da parte della formazione argentina.

0: giocate dal 2024 a oggi, okay, la Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Oh, altro record, la miglia Mal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Al primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
1: Ma giovanissimi la tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
0: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
2: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
0: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
1: 27 minuti alla fine, 27 minuti.
3: Cosa più sportivi, divertente della partita però, perché era abbastanza somporifera.
0: Devo dire,
2: questo non rompe la concentrazione.
0: Non solo la concentrazione, devo dire. Si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti ma mi è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
1: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sì. Americani.
0: Sì, sì, sì, io ho sempre detto, hanno paura di annoiarsi, secondo me, per le partite. Sì. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica a tutto fuoco.
1: Dance.
0: Ma vorrei chiudere con Lercio.
2: Lercio, cosa ha detto?
0: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici, cavolo, fino a lunedì mattina
2: non posso dirlo.
0: Non posso dirlo.
1: Ci siamo.
0: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
3: Ah, ecco cos'è.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia. Quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro i giapponesi sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra
2: sì.
1: Un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché i peli sulle gambe a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro. Cioè.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio, il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare,
1: certo,
2: per cavalcare questo argomento,
1: esatto,
2: per essere giapponese
1: sì.
2: dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, Banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. È carina anche questa cosa.
5: Buongiorno Banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo, malissimo, malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo all'ultimo. Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado da Bano Terme e fai falanghi.
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli.
1: Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: La biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati. Infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà.
3: Me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Oh, Brembio non mi risulta, no? Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi, Lombardia.
0: Lodi.
2: 2804 quali? Abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo.
0: È
1: peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi, the winner is, vai!
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi. Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Ben-Hur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì,
2: Eccoli. Avevo voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre sempre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è, esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era un bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiara con l'inno lo fanno.
0: Andiamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
1: No, ma tu. Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Ruki Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo un po', no? Specie di boa.
3: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard
3: un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a gioco. La palla con i due fili si sbatteva da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: L'uruguay si chiamava Tujo Mio. Era una specie di un pallone da football americano, sì, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, Tujo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo da l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora, ragazzi,
1: si trova
0: l'ho
1: ancora.
0: Cercato su internet, 6,99 euro, potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa descrizione sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
0: Non manca-

0: 101. Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso, perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code, eroina. In quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ah! Ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se ne è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: La gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, appunto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: E tu lo
1: denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio, il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare,
1: certo,
2: per cavalcare questo argomento,
1: esatto,
2: e per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché,
1: è perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, Banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa.
0: Ah.
4: Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Vesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare, insomma, questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento, praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. È carina anche questa cosa.
5: Buongiorno, Banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo. Sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse Antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo. Messi malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo. Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così.
4: Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, un percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: La biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No, lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Ok. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ma ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo me vince Manuel.
0: Dove è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Come? Brembio non mi risulta. No, Brembio, vediamo dov'è. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi. 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai!
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: No, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì. Volevamo arrivare.
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per
0: allora
1: niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è, esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiaro con l'inno lo fanno.
0: Andiamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
1: No, ma tu. Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: È un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Ruki Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio? Probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, un po', no? Specie di boa.
3: Sento un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard
3: un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il bim bum boomer. Ciao Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparo a farci gioco. La palla con i due fili si sbatte da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova. Sì.

0: in Uruguay si chiamava Tuyo Mio, era una specie di un pallone da football americano, sì, da rugby, che sì, viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde, e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
2: E rende l'idea, Tuyo Mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
2: Dovevi spedirlo da l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, che questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate,
2: sì,
1: sulle
2: poi
1: nocche.
2: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
2: e spaccavano,
1: esatto,
2: le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi, ecco, di motricità,
2: sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
2: si
1: delle
2: trova
1: saracche.
2: Ancora, ragazzi,
1: si trova,
2: l'ho
1: ancora
2: cercato su internet, 6,99 euro, potete giocare anche nell'estate 2026 col Going,
1: esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
4: questa
1: scontro.
4: Descrizione sai che ne prendo due o tre quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code, in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? Eh no, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Ah! Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per tutta la rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? E lei è riuscita a
1: aspettare. Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Pensa, per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto gente per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: Leggevo un'intervista a Carlo Conti, Gianni Toni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò perché per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, e... questo non parte niente.
0: Me la sono andata
3: un
0: a cercare.
3: Filo sì, un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, e si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo
2: ecco.
1: A cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali. Invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri
1: diventa
2: stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Ah, c'hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi $5 milioni. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque... posso tenere la nebbia io.
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto.
1: Brava.
3: Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, qua dallo spazio
1: qui dallo
2: direttamente.
1: Qui arriva qua.
0: Perché credo che mica
3: l'ho io. No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: Sì. No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con un code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo.
4: E cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dall'accento, ma insomma.
1: Mica
0: sbagliando.
1: Mica devi parlare con la Elemosha per andare.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via. Così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
1: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era
3: un calciatore interista
0: in campo fino a ieri Lautaro non è entrato
2: infatti si è visto insomma com'è andata poi la partita, molte polemiche
0: doveva
2: su questo.
0: Entrare
2: c'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
3: Lo so, quello dell'arbitro della Juve, in ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari, ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
3: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera, di campionati mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 oggi, la Spagna è rimasta imbattuta, l'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale, al primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, e da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
3: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire sì, ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata.
2: Minuti
1: per cosa più divertente della partita però, perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire,
3: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione, devo dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto adoro questi artisti ma mi è sembrata una schifezza. Ha detto così, parere abbastanza
0: tranchant. Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto hanno paura di annoiarsi secondo me. Cioè pausa per i supplementari, parte della musica tutto fuoco. Ma vorrei chiudere con
3: Lercio cosa ha detto
2: Lercio? Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici cavolo, fino a lunedì mattina
3: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
1: Ecco cos'è.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike.
0: Chi?
1: Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara. Sunohara è la molestia da peli sulle gambe. Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: E tu lo
1: denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare,
1: certo,
2: per cavalcare questo argomento,
1: esatto,
2: e per essere giapponese dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, è caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì. È perché come fai?
0: Per non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Pesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare, insomma, questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento, praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio. Ecco. Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno, banda. Buongiorno. Sono Andrea da Teramo. Sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

club either. This is

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code, in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei?
2: Ok.
0: Come si fa? E lui, come si fa? È il tuo mestiere? Eh no, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfiga, sfortuna.
1: Che sfortuna, è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno, hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signora.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Al vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: un'intervista a Carlo Conti, Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con gli occhi,
2: scusa?
0: Con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
1: Non parte.
0: Me la sono andata a cercare.
3: Un filo sì, dai.
1: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni. Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono dar
2: storta.
1: Non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
1: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, e si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: C'è bisogno di una bella.
1: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
1: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche, per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi, laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
1: addirittura
2: tutta la notte,
1: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici, a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
1: esatto,
2: certo.
1: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
1: Un problema.
2: Cioè,
1: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Ah, c'hai tapparelle.
3: Ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
1: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
1: l'hai tolto?
0: Perché sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
1: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
1: Cosa può costare avere il giorno di notte? $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce
3: la
1: del giorno anche di notte.
3: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
1: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno. Sì.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, mi posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna.
3: Detto. Brava. Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso, specchio riflesso.
1: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Beh, qua dallo spazio
1: direttamente. Qui arriva. Perché
0: l'ho fatto io.
3: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
3: Adesso non esageriamo.
1: Abbiamo tante cose in comune io e Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
4: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con un code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
4: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, corde, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi l'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta infermiere, del supereroe.
1: Infermiere di elisoccorso. Sì.
0: Non mi sembrava molto di Parma dalla l'accento, ma insomma
1: mica
0: sbagliando.
1: Mica devi parlare con la Elemosha per andare.

0: Oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
1: Cosa c'entra l'Inter con il mondiale?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era un
2: calciatore interista.
0: Calciatore interista in campo fino a ieri, e Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto, insomma, com'è andata poi la partita, molte polemiche.
0: Doveva
2: su
0: entrare.
2: C'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato il gioco abbastanza che sta passando un po' sotto silenzio, ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve. In ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché

0: giocate dal 2024 oggi, okay. La Spagna è rimasta imbattuta, l'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale, al primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi, che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, e da ieri Lamine.
1: Ma giovanissimi Lamine tutti Yamal. In Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
0: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina, perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
2: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
0: quello devo dire di sì. Ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
1: 27 minuti alla fine durata. Minuti
3: per cosa più divertente della partita però, perché era abbastanza somporifero.
0: Devo dire,
2: questo non rompe la concentrazione.
0: Non solo la concentrazione, devo dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto: adoro questi artisti, ma a me è sembrata una schifezza. Okay. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
1: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Sì. Americani.
0: Sì. Io ho sempre detto: hanno paura di annoiarsi, secondo gli americani. Sì, le partite. Sì. Cioè, pausa per i supplementari, parte della musica, tutto fuoco. Ma vorrei chiudere con Lercio.
2: Lercio, cosa ha detto?
0: Lercio, sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici: cavolo, fino a lunedì mattina
2: non posso dirlo.
1: Ci siamo.
0: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
3: Ah, ecco cos'è.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo, malissimo, malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è, se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì?
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprire l'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vai da Bano Terme e fai falanghi,
0: sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai i falanghi.
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in un percorso brutto?
0: Dai, allora okay. È in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero. Però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Con la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: No, lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
3: Okay.
1: Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati. Infatti parlano poco.
3: Bene, ma ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscito.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà
3: me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Oh, Brembio non mi risulta, no? Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi.
0: Lodi.
2: 2804 abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi.
0: Lele,
1: da lodare.
0: Vai.
1: È stato un calvario questo. Peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi the winner is, vai.
4: Ma se invece vai da Bano Terme e fai falanghi, buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: Ah, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì. Volevamo arrivare.
2: Eccoli. Hai voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101. mentre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Che non è.
2: Esatto. Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: e chi se ne frega, esatto, quello argentino era più bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il Chiara Oke. Con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia. Quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, visto, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: E tu lo
1: denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: Questo è vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio sbando sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare,
1: certo,
2: per cavalcare questo argomento,
1: esatto,
2: per essere giapponese.
1: Sì.
2: Dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre. Ma c'è chi deve avere una divisa lunga, pantalone lungo, camicia in questo periodo, caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre con i pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché, ma
1: è perché come fai
0: per
1: lì,
0: non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno, banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa.
0: Ah.
4: Che lavoro faccio? Sono Greta Dallavesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare, insomma, questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento, praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: c'è il Bim Bum Boomer. Sulle spiagge degli anni 70-80.
1: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua.
2: Mi dissocio.
1: Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
1: e
2: girare.
1: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero.
3: E è un lavoro che si attacca
1: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano Zoom Ball, il nome tedesco Ruki Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio? Probabilmente, credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Così era questo Going.
0: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, un po', una specie di boa.
3: Sì, un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un fusolata, una roba un po'. Così, sì,
0: il bodyboard
3: un po' stoide, diciamo.
1: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il Bim Bum Boomer. Ciao Monica da Genova.
1: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a Going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica. Ciao Alessandra da Riccione.
1: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto ci gioco. La palla con i due fili si sbatteva da una parte all'altra.
0: Ragazzi, si trova ancora.
7: Poi si chiamava Dojo Mio. Era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde. Quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
0: E rende l'idea, tuo mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
0: Dovevi spedirlo da l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me? Si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle
0: poi
1: nocche.
0: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
1: esatto,
0: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
0: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
0: si
1: delle
0: trova
1: saracche.
0: Ancora ragazzi,
1: trova
0: l'ho
1: ancora
0: cercato su internet, 6,99 euro, potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
2: questa
1: storici.
2: Descrizione sai che ne prendo 2 o 3 quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code, in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna, è ladro in questo caso.
2: Ma anche il primo giorno di lavoro della rapina.
1: E alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? Che lei è riuscita a
1: aspettare. Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora, i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te lo devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu, nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antani, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo, malissimo, malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i finali.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprirlo all'ultimo. Ma almeno non lo so usare. Quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vai da Bano Terme e fai falanghi?
0: Sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme.
2: Fai falanghi?
0: Certo.
2: Per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini, eh?
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Scala
2: i capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101, mandando tipo 45 messaggi consecutivi.
3: Tutti con la stessa battuta?
0: No.
3: Ah, quelle belle le abbiamo scartate.
0: Esatto.
3: Ok,
2: avanti.
0: È il terzo sfidante.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
2: Non la biga in mezzo.
3: È sempre lui?
0: No.
2: No.
0: Lui si presenta così.
2: Questo era il fratello.
1: Okay. Comunque viva la biga. Sempre. Sempre.
0: E se riusciamo a mettere qualcun altro?
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Nei ristoranti certi tavoli sono riservati, infatti parlano poco.
3: Bene, ha scritto un libro.
2: Ma non è finita qui.
3: Suo per dirci che
2: ma non è finita
3: è
2: qui.
3: È uscita.
2: Sentiamo il prossimo.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa dice un medico a un paziente quando ha la febbre e non si sente bene? Gli dice di parlare più forte.
0: Mi sembra giusto. Okay.
2: Manuel da Brembio.
3: Una monografia su questo amico. Stai a vedere che vince Manuel. Secondo
2: chissà
3: me vince Manuel.
0: Dov'è Brembio, tra l'altro? Vicino a Bergamo?
2: No, no, Brembo è il fiume di Bergamo, poi ci sono paesi, Val Brembo.
1: La città del calcio.
2: Brembate, però Brembio. Brembio non mi risulta, no? Brembio, vediamo dov'è Brembio. Brembio lo dico subito.
3: Attenzione.
2: Quanti abitanti ha? Dove si trova? Comune italiano, ma dove? Lodi, Lombardia.
0: Lodi.
2: 2804 quali abitanti, 2803 sani di mente.
1: Quali Lodi? Quest'oggi non ci sono Lodi da lodare.
0: Vai!
1: È stato un calvario questo.
0: È
1: peggio di un gol di Torres nei supplementari. Per dirvi, the winner is, vai! Messi mano.
4: Chiara, bentornata.
0: Grande.
4: Ma se invece vai da Bano Terme e fai falanghi? Buona giornata da Sabrina da Treviso.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: Sabrina.
1: Attenzione dal VAR, the winner is.
6: Benur è andato dal parrucchiere a farsi la biga in mezzo.
1: Attenzione dal VAR, un altro the winner is.
0: Non è possibile.
2: Ah, aspetta, Manuel da Brembio.
1: Esatto, volevamo arrivare lì.
2: Eccoli. Avevo voglia mandarne 60.
1: Ma chi è?
3: Vabbè, ma se ce l'aveva in canna. Se le ricordate tutte stamattina.
2: Ci ha intasato il server.
0: Ma sì, può continuare così. Insieme a tutti gli altri che provano a sfidarci ogni mattina.
3: Angelo Cusano che arriva col Niagara adesso a sasarci il server.
0: Il
3: nostro capo tecnico.
2: Con la ventosa.
3: Vabbè.
0: Vi è piaciuto il Tortorella Challenge?
1: No, per niente.
0: Torna anche domani. Intorno alle 8 su R101, mentre sempre tra poco facciamo un bel viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
2: Piccola curiosità, quello che stai mettendo tu è l'inno spagnolo.
3: Esatto.
2: Che non è cantato.
3: Non è, esatto.
2: Esatto, è solo strumentale. Ci sono delle versioni cantate mai riconosciute ufficialmente. Quindi
1: chi se ne frega, esatto, quello argentino era un bello.
0: Possiamo metterci noi le parole con una sigla alternativa del challenge.
3: Perché in Spagna fanno il chiara
2: okay,
3: con l'inno lo fanno.
0: Vediamo di fare vilipendio alla bandiera, ecco, così continuiamo ad andare in onda e torniamo anche domani con il challenge alle 8.

0: ultimi 10 giorni di lavoro, ma come siete vestiti? Qual è il vostro dress code?
1: Eh già, perché prendiamo spunto da quello che ha deciso Yuriko Koike. Voi sapete chi è Yuriko Koike?
2: No, siamo ansiosi.
1: È stata ministro dell'ambiente, governatrice della città metropolitana di Tokyo. Che cosa ha fatto? Allora, in questi tempi, con problemi legati al rifornimento energetico, questi mercantili che portano petrolio, gas, che si muovono a rilento anche in virtù della crisi di Hormuz, c'è bisogno di contenere la spesa pubblica legata all'energia, quindi risparmiare anche sull'aria condizionata.
0: Ma anche un gesto ecologista poi alla fine.
1: Sì, esatto. Allora lei dice: andate, anche se siete dipendenti pubblici, loro, i giapponesi, sono sempre molto attenti alla forma, no? Al decoro. Andate pure in pantaloncini, perché così si risparmia sull'aria condizionata.
0: Ed è una gran svolta.
1: E sarebbe una gran svolta se non fosse per il grave problema del Sunohara.
2: Del?
1: Sunohara.
2: Ah. Yeah.
1: Sunohara è la molestia da peli sulle gambe.
2: Ah.
1: Che cos'è? Cioè, da una parte c'è la governatrice che dice andate in pantaloncini, dall'altra
2: sì.
1: un ribrezzo da parte delle donne, delle impiegate.
2: Sì.
1: Che hanno nel vedere le gambe non depilate
0: degli
1: uomini quando mettono i pantaloncini.
0: E in spiaggia!
1: Sì, al punto tale da definirla molestia. Cioè, tu, impiegata, hai un uomo in short con i peli sulle gambe, è un uomo.
3: Sì.
1: E tu lo denunci per molestia, hai capito? Perché hai i peli sulle gambe, a te fanno schifo.
0: Mi ha mostrato il pelo della gamba.
3: Paolo, è tempo di farsi la ceretta, su.
1: Esatto.
2: Mi faresti schifo anche con lo scafandro.
1: Perché?
3: È vero.
1: Io qua mi sento più libero, ad esempio il mio smalto sulle unghie a voi non dà fastidio.
3: No.
2: Tra l'altro dovete sapere, amici là fuori, che oggi Paolo Dini è venuto con il Pinocchietto per cavalcare,
1: certo.
2: Per cavalcare questo argomento,
1: esatto.
2: E per essere giapponese
1: sì.
2: Dentro, diciamo.
1: E vedrete quando parleremo di spiagge nudiste come vengo.
0: Perché l'abbiamo detto, il vostro dress code è la parte superiore, i mezzi busti che si vedono sul canale 67 del digitale terrestre, ma c'è chi deve avere una divisa... lunga, pantalone lungo,
1: sì.
0: Camicia in questo periodo è caldissimo.
1: Fino a qualche lustro fa entravi in banca, poveretti, ti facevano pena ad agosto in giacca e cravatta. Adesso anche lì hanno aperto un pochino al buon senso.
2: Avete fatto caso che io invece anche nei momenti più caldi sono sempre coi pantaloni lunghi.
1: Certo, è vero, sì.
2: Perché,
1: è perché come fai
0: per
1: lì?
0: Non mostrarmi il pelo, Cristiano, giusto?
1: Sì. No, ma perché avanza fuori, no? Giusto?
2: Esatto. Quindi non è che posso stare lì tutto il tempo a raggomitolare.
4: Buongiorno banda. Per fare il mio lavoro è consigliabile vestirsi con abiti chiari, comprese le scarpe, ed è obbligatorio grembiule e cuffietta in testa. Che lavoro faccio? Sono Greta dalla Pesone e faccio la fornaia. Buongiorno.
1: La fornaia.
0: Ah, buongiorno.
1: Abiti chiari, la retina in testa per questioni di igiene, ovviamente.
2: Certo. Sì, poi e con tutta la simpatia di fare insomma questo mestiere in questo periodo.
0: Sta staccando in questo momento praticamente.
2: Ci sta.
1: È carina anche la variante del come l'ha messa lei, ovvero io vi dico come mi vesto, voi mi dite che mestiere faccio.
2: Ecco.
1: Carina anche questa cosa.
5: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
5: Sono Andrea da Teramo, sono un netturbino e il mio dress code è come quello di Goku: maglietta blu elettrica, pantaloni arancioni e furgone bianco che io scherzosamente chiamo la mia nuvola Speedy.
1: Eccola lì.
0: La nuvola Speedy.
1: La nuvola Speedy.
0: Che bello.

0: boomer.
1: Sulle spiagge degli anni 70, 80.
0: 76, sulle spiagge si ballava Amala, pazza Inter, Amala. Questa qua. Afrik Simon.
2: Mi dissocio.
0: No, ma tu. Non so chi ricorda il video di questo pezzo. Lui a un certo punto prende con i denti una sedia.
2: Ah, la fa
0: e
2: girare.
0: Si mette a ruotare tenendo questa sedia tra i denti.
2: È vero, è vero.
3: E è un lavoro che si attacca
0: al lavoro del suo dentista, esatto. Ma non abbiamo parlato di musica, piuttosto di giochi da spiaggia, dicendovi che questo gioco arrivava dagli Stati Uniti, è stato un grande successo, 2 anni, niente più, però molto popolare all'epoca, anche qui da noi. Il nome americano, Zoom Ball, il nome tedesco, Ruki Zuki, c'è qualcuno che ci dica anche il nome uruguagio, probabilmente, perché credo di aver letto questo. Vi abbiamo detto che in Italia si chiamava Going. Come funzionava? Cos'era questo Going?
1: Sembrava una boa quella che c'era in mezzo, un po', no? Una specie di boa.
3: Sembra un po' di quella di Pamela Anderson, no? Quella un po' fusolata, una roba un po'. Così, sì,
1: il bodyboard
3: un po' stoide, diciamo.
0: Sentiamo cosa dicono i nostri amici.
4: Dico solo nocche sbucciate per il bim bum boomer. Ciao Monica da Genova.
0: Nocche sbucciate, poi vi spiego perché. Avanti.
5: Giocare a going voleva dire rovinarsi le nocche delle mani per tutta l'estate o comunque farsi dei gran calli. C'era una palla centrale inserita su un filo, due maniglie ai due lati opposti. Sì. Devi allargare e stringere le maniglie per far muovere questa palla arancione di plastica che al centro. Esatto. Ciao Alessandra da Riccione.
0: Ciao Alessandra. Poi
6: banda, non solo so che cos'è, ma ne ho ancora uno a casa e una volta ogni volta riparto a gioco la palla con i due fili si sbattevi da una parte all'altra.
1: Ragazzi, si trova
7: ancora.
1: Sì, l'Uruguay
7: si chiamava Tujo Mio, era una specie di un pallone da football americano, da rugby, che viaggiava su due corde.

0: quando ti arrivava verso di te aprivi le mani, quindi separavi le corde e questo faceva sì che il pallone andasse da una punta all'altra.
1: Proprio così.
2: E rende l'idea, tu gio mio sarà tuo mio.
1: Sì, esatto.
2: Dovevi
1: tuo
2: spedirlo
1: mio.
2: Da
1: perché
2: l'avversario.
1: Questa palla arrivava da te o da me, si giocava in due, uno davanti all'altro, questo filo di nylon, che questi due fili di nylon che venivano in maniglie, fili che scorrevano all'interno di questa palla. Tu allargavi le braccia, la palla riceveva forza dal filo e veniva spinta verso l'altro, che doveva fermarla, bloccarla in tempo, altrimenti erano badilate sulle
2: poi
1: nocche.
2: Gli adulti con i bambini di solito si mettevano in competizione,
3: esatto,
2: e spaccavano le dita.
3: La generazione di bimbi monchi.
1: Perché utilizzato diligentemente, era nato anche con lo scopo di aiutare e favorire la motricità nell'infanzia per i bimbi che avevano problemi di motricità.
2: Sì.
1: Poi arrivava Ciccio Gamer e con la sua potente forza arrivava a distruggere le spalle e le braccia del suo avversario, perché diventava una lotta a chi ce l'aveva. Pam, pim, pum, pam,
2: si
1: delle
2: trova
1: saracche.
2: Ancora, ragazzi,
1: trova
2: l'ho
1: ancora
2: cercato su internet, 6,99 euro, potete giocare anche nell'estate 2026 col Going.
1: Esatto, costa di più il pronto soccorso, il ticket per
4: questa descrizione sai che ne prendo due o tre quest'anno.
1: Questo era il Going, bravi, avete risposto in maniera perfetta in tantissimi, non riusciamo a ringraziarvi tutti, ma è come se l'avessimo fatto. Prossima settimana, prossimo lunedì, l'ultimo boomer della stagione e poi vacanza, ci inventeremo qualcosa per mettere a prova la vostra memoria.
2: Non manca-

0: Allora, la notizia, letto il titolo, ti lascia perplesso, perché dice: cassiera sventa una rapina al supermercato, quindi ti viene voglia di saperne di più.
1: Te la vedi lì vestita in dress code in quel caso,
0: certo, esatto.
1: Eroe.
0: Siamo in provincia di Firenze, la scena è questa: arriva il rapinatore, si avvicina alla cassiera e le dice: presto, apri la cassa e dammi tutti i soldi. E lei:
2: ok.
0: Come si fa? E lui: come si fa? È il tuo mestiere? No, è il primo giorno di lavoro, non me l'hanno ancora spiegato.
2: Madonna, ma che sfortuna!
1: Che sfortuna è il ladro in questo caso?
2: Ma anche il primo giorno di lavoro per la rapina.
1: Alla fine non è riuscito a rubare niente, grazie a lei.
0: Nel frattempo, sto trambusto aveva risvegliato l'attenzione di chi stava intorno. Hanno capito cosa stava cercando di fare quello e se n'è scappato, capito? Che lei è riuscita a aspettare.
1: Ha scelto quella giusta.
3: Sì. Per premio gli hanno già dato la liquidazione. La signorina.
0: Allora, stiamo al supermercato. Stiamo al supermercato, ma andiamo questa volta in Finlandia.
3: Sì.
0: Allora, l'avevamo già raccontato in passato che le agenzie di dating e di incontri stanno soffrendo una grave crisi. La gente ha comunque bisogno di conoscersi, ma è un po' stantio il meccanismo del web e quindi si ritorna al contatto fisico, no? Dal vedersi, a incontrarsi. E allora il supermercato rimane il luogo ideale. E vabbè, questo lo sapevamo già.
1: Cos'era? In Italia c'era quella storia dell'ananas da mettere al contrario nel carrello.
2: Io ho visto per dimostrare di essere single.
1: Allora.
0: C'è gente che noleggia dei cani per far conoscenza tra le corsie. In Finlandia hanno inventato il cestino rosa. Allora, i cestini hanno questo colore neutro e poi c'è il cestino rosa. Chi gira tra quelle corsie?
1: Te la devi portare da casa, quindi.
0: No, ce l'hai lì. Tu, nel momento in cui scegli rosa, dimostri che sei disponibile. Chi vede girare te col cestino rosa è perché sa che non rifiuteresti una parola
1: sei
0: in più.
1: Sei l'ultimo disponibile.
0: Una conoscenza. Sei l'ultimo disponibile.
1: È la gente che ti segue.
0: È un macello.
1: Vabbè, con un ananas al contrario nel cestino rosa.
0: Basta.
1: Vuol dire proprio.
3: Esci che su uno scaffale vuoto.
0: Sì. Vai alla cassa e ti sposano lì.

0: Leggiamo un'intervista a Carlo Conti. Gianni Togni è stato anche il primo concerto che ha visto in vita sua.
1: Davvero?
0: Sì, che però in realtà ci andò per fare il filo a una con,
2: questo,
0: gli occhi, con gli occhi grandi.
1: Carlo Conti.
0: Ah. Leggevo un'intervista.
2: Vabbè, questo non parte niente.
1: Non parte.
0: me la sono andata
1: un filo
0: cercare.
1: Sì, un filo sì, dai.
3: E pensa che Carlo Conti era convinto di andare al circo, ha letto Togni.
4: Vabbè. Allora, giornata mondiale internazionale della luna, quindi se avete la luna stamattina siete giustificati, quindi non possono darvi, non vi danno dello scorbutico, ma state semplicemente celebrando questo avvenimento. La luna che chissà se riusciremo ancora a vederla in futuro, perché se prende la via sta cosa qui, che cosa?
2: Che succede?
4: Allora, si chiama Reflect Orbital ed è un progetto americano, tanto per cambiare, e si pone l'obiettivo di illuminare a giorno anche le notti del pianeta. Dei satelliti con degli specchi che si aprono nel cielo, ok? I primi avranno 18 metri di diametro e saranno in grado di riflettere la luce del sole, dirottarla sulla Terra laddove sarà notte.
2: Hai bisogno di una bella.
4: E di creare la luce del giorno in un'area di circa 5 chilometri di diametro.
2: Hai bisogno di un po' di luce in una notte buia e tempestosa.
4: Questo a cosa può servire, dicono loro, per far passare questa idea e far capire che può essere utile nell'ambito delle calamità naturali, invece delle foto elettriche per intervenire sui luoghi dei disastri, gli eventi sportivi laddove la notte potrebbero essere meno godibili.
2: E fin qua addirittura, il problema è che privatamente uno se lo può noleggiare e avere il suo bel raggio di sole
4: addirittura
2: tutta la notte,
4: dirottare i raggi di notte sugli impianti fotovoltaici a fare in modo che questi possano rendere anche nottetempo, cosa tutt'oggi inibita. E poi ci sono anche quelli che sono contro, no? L'agricoltura può risentirne, i biocicli,
2: degli animali,
4: esatto,
2: certo.
4: Queste cose qui.
2: Ma anche i nostri stessi.
4: Un problema.
2: Cioè,
4: ma
2: io non ho le tapparelle. Se il mio vicino di casa.
0: C'hai aria condizionata. Ah,
1: ma dove vivi?
0: Ma hai finito di traslocare?
4: Il tetto ce l'hai o per non pagare l'IMU?
0: Ma perché
4: l'hai tolto?
0: Sei rimasta a metà col trasloco.
2: Se il mio vicino di casa prenota il sole, io non dormo più.
4: Ma parliamo di costi.
0: Puoi accecarlo con il tuo raggio solare.
4: Cosa può costare avere il giorno di notte? Okay, $5,000 all'ora, ok, sì. Però il contratto prevede un minimo di 1000 ore, quindi 5 milioni di dollari. Ok, bello. Per avere una fascia di 5 km di diametro garantita dalla luce
1: la
4: del giorno anche di notte.
1: Te la fanno al telefono l'offerta anche quella.
4: Sì.
2: Cristiano, pensaci tu.
0: Col depuratore te lo danno. Sì.
4: Esatto.
0: Vabbè, comunque, me posso tenere la nebbia io?
2: C'erano arrivati tempo fa a Viganella, quel paese in mezzo alle montagne dove per alcuni mesi all'anno il sole non si vede perché rimane proprio dietro la montagna. Detto.
1: Brava. Sì.
2: Esatto, e con uno specchio anche in quei mesi lì possono vedere il sole.
0: Però in quel caso specchio riflesso.
4: In quel caso lo specchio era sul versante opposto della montagna, quello che invece il sole lo riceveva e dirottava i raggi sulla parte che era perennemente in ombra.
2: Ma se no, qua dallo spazio
4: qui dallo
2: direttamente.
4: Qui arriva. Perché te
0: mica lo fanno io.
1: No, l'hai spiegato bene.
0: Bravo, ma neanche Alberto Angela l'avrebbe spiegato.
1: Adesso non esageriamo.
4: Abbiamo tante cose in comune io, Alberto Angela, ve l'ho mai detto.
2: No. Ma torniamo sulla terra coi piedi per terra, è lunedì, si va al lavoro e molti di noi hanno un dress code particolare. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
5: Ciao R101, Lorenzo da Parma. Il mio outfit lavorativo, che è esattamente quello che ho addosso adesso: pantalone della divisa nero con code di topo giallo, giacca a maniche lunghe sempre gialla fluo ad alta visibilità,
2: certo,
5: e cinturone con tutti gli agganci possibili per moschettoni, cordi, eccetera. Sono infermieri di elisoccorso, ovviamente anche caschetto e guanti tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi d'estate. Saluto.
2: Lo so, la tuta del supereroe.
4: Infermiere di elisoccorso.
0: Sì. Non mi sembrava molto di Parma dalla accento, ma insomma,
4: mica
0: sto sbagliando.
4: Mica devi parlare con la Elemosha per andare su.

0: oggi abbiamo qui ancora gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Olè.
2: E via, via, via così. Amici,
0: posso metterti subito alla prova chiedendoti qual è il record dell'Inter che ieri sera si è spezzato.
1: L'Inter.
3: Cosa c'entra l'Inter con l'Inter?
0: Che dal 1982 ad ogni finale dei mondiali c'era un
2: calciatore interista,
0: in campo fino a ieri e Lautaro non è entrato.
2: Infatti si è visto insomma com'è andata poi la partita, molte polemiche
0: doveva
2: su questo.
0: Entrare
2: c'è un altro record che sta passando un po' sotto silenzio ma che un pochettino dovrebbe rattristarci.
1: Lo so, quello dell'arbitro della Juve, in ogni finale c'è sempre un arbitro della Juve.
2: Diciamo che nel mondiale si è parlato di arbitri perché spesso hanno tollerato un gioco abbastanza duro così da parte della formazione argentina anche ieri, ma no, il record a cui alludevo è il fatto che con la vittoria di ieri la Spagna ha battuto la striscia di imbattibilità, parlando di nazionali, che era detenuta proprio dall'Italia. 37 partite senza mai perdere e eravamo a pari. Ieri la Spagna è andata a 38 e quindi prende questo.
1: Vedi, a non andare cosa succede?
0: Nonostante ne abbiano vinti solo due, il secondo ieri sera di campionati del mondo.
2: Sì, ma in realtà parliamo di partite giocate dal 2024 a oggi. Okay. La Spagna è rimasta imbattuta. L'ultima squadra a battere è stata la Colombia nel 2024. Altro record, Lamine Yamal è stato il terzo giocatore più giovane a disputare una finale mondiale. Primo posto Pelé, al secondo Giuseppe Bergomi che disputò a 18 anni la finale Italia-Germania, da ieri Lamine.
0: Ma giovanissimi Lamine tutti in Spagna, dobbiamo prendere probabilmente esempio.
2: Strapotere tecnico, la partita di ieri, non c'è stato un tiro in porta da parte dell'Argentina perché anche le due occasionissime proprio sul filo di lana tecnicamente non sono tiri in porta.
1: Ha preso un sacco di polpacci però gli argentini.
2: quello devo dire di sì, ha fatto discutere anche il super intervallone a beneficio dello spettacolo, no?
0: 27 minuti alla fine durata. Minuti
3: per cosa più divertente della partita però perché era abbastanza somporifero.
2: Devo dire
1: questo non rompe la concentrazione.
2: Non solo la concentrazione devo dire. Ecco, si è espresso anche Wayne Rooney, gloria del calcio inglese mondiale, che ha detto adoro questi artisti ma mi è sembrata una schifezza. Ha detto così, parere abbastanza tranchant.
0: Hanno voluto fare un po' stile Super Bowl alla fine. Americani.
2: Sì. Io ho sempre detto hanno paura di annoiarsi secondo me per le partite. Cioè pausa per i supplementari, parte della musica tutto fuoco. Ma vorrei chiudere con
1: Lercio. Cosa ha detto
2: Lercio? Sai quelle cose che leggi il venerdì pomeriggio e dici cavolo, fino a lunedì mattina
1: non posso dirlo.
0: Ci siamo.
2: La prima pagina di Lercio recitava così: Infantino smette per 3 minuti di leccare il culo a Trump e si giustifica, era solo un hydration break.
3: Ecco cos'è.

0: succede, però nel caso sarebbe un errore, perché è la battuta più brutta che vincerà la sfida di oggi. E quindi è per quello che noi ce ne laviamo le mani, abbiamo un giudice di gara che ha tutte le responsabilità. Lele Adani.
1: Come se fosse antan, questa mattina. In questo giorno infausto siamo messi malissimo. Malissimo.
2: Puoi dire al presidente argentino di togliere il posto in cui dice che hanno vinto, perché se l'è dimenticato lì, l'aveva già preparato.
0: Non l'ha ancora tolto, è ancora lì.
1: Sì, Milei.
0: Sta dormendo.
3: Sì. Milei tweet, per favore.
2: Milei il tweet.
3: Triste, solitario, i final.
2: Quindi tu, scusami, puoi programmare un tweet e farlo uscire allora che vuoi.
0: Certo.
1: Lui se l'è dimenticato. Nel 2026, boomer. Lo vedi che esce fuori.
2: È meglio scoprire l'ultimo. Ma almeno non lo so usare, quello lo sapeva.
0: Il boomer arriva tra poco.
1: Scemi. No. Ma sta zitto, stai.
3: Faccio notare che lo sapevo anch'io.
2: Ragazzi. Vabbè, mi è arrivato un fax, dopo litighiamo.
0: Okay. Lo sapeva anche il mio mignolo, per quello lo porto oggi dal parrucchiere. Fa la falangetta.
2: Fa la falangetta.
0: Ha deciso.
2: Aspetta, Peppino, puoi programmare un tweet in cui rido? Domani. Ok.
0: Non sono programmati i nostri ascoltatori, ma possono fare ciò che gli viene in mente intorno alle 8 qui al 331 80 90 101. Tipo rispondere così:
4: ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao, buongiorno.
4: Ma se invece vado a Bano Terme e fai falanghi,
0: sì.
4: Buona giornata da Sabrina da Treviso.
2: Ciao Sabrina.
0: Alle Terme
2: fai i falanghi,
0: certo,
2: per forza.
1: Come si fa a ridere di una cosa così, in percorso brutto?
0: Dai, allora è in lizza per la vittoria, no?
2: È un attimo che mi diventi Guccini,
1: Sì, è vero, però non ce l'ho arrotolato. Vai avanti.
0: Vai.
5: Manuel da Brembio per il Tortorella Challenge. Che cosa ci fa un parrucchiere con l'imbragatura?
0: Cosa
5: scala
0: fa?
5: I capelli.
0: Sembra giusto.
1: I capelli. Mamma mia.
0: Manuel ha preso un po' il possesso del 331 80 90 101 mandando